La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, negato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti

O vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te. Sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore, la mia gioia mi costa.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2025. Incendi, alluvioni, terremoti, uragani, ma anche il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza, la morte di Papa Francesco e l'arrivo di Leone XIV. E poi l'arresto di due presidenti che finiscono in carcere. Sono Sarkozy per la Francia e Bolsonaro per il Brasile. Queste alcune delle notizie del 2025. Cominciamo con gennaio. Il 7 gennaio un incendio tremendo colpisce Los Angeles e le aree limitrofe. Sono centinaia di migliaia gli evacuati e decine di migliaia gli immobili andati in fumo. Il 20 gennaio arriva alla Casa Bianca Donald Trump per il suo secondo mandato. Da subito ha messo in chiaro le sue intenzioni con lo slogan Make America Great Again, far tornare l'America grande. Il 1 febbraio sempre Trump colpisce Europa, ma tutto il mondo con dazi, in particolare Canada e Messico, e poi in Unione Europea dopo una lunga trattativa si arriva a una tariffa di dazi del 15%. Il 28 marzo terremoto tremendo in Myanmar, 7.7, uno dei più forti nella regione da decenni. Il 21 aprile muore Papa Francesco tra le 7 e le 8 del mattino, aveva 88 anni nella residenza papale di Santa Marta, nel suo 12° anno di pontificato. 28 aprile blackout nella penisola iberica fino al Portogallo. Spagna e Portogallo rimangono bloccati, milioni di persone sono rimaste senza elettricità, servizi come trasporti, aeroporti, bancomat e telecomunicazioni che saltano da Barcellona a Madrid e Lisbona. In Europa mai era accaduta una cosa di queste dimensioni. 13 e 14 giugno, escalation tra Israele e Iran. Il motivo dichiarato da Israele è quello di difendersi dalla possibilità che Teheran sviluppi bombe atomiche, cosa di cui Israele si è sempre detto certo. I combattimenti finiscono il 24 giugno. 13 ottobre, rilascio degli ultimi ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Da una parte vengono rilasciati tutti gli ultimi ostaggi israeliani il 13 ottobre e contemporaneamente migliaia di prigionieri palestinesi. 21 ottobre, finisce in carcere Nicolas Sarkozy dopo la condanna a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere. Il 4 novembre, una svolta democratica a New York. Diventa sindaco Zoran Mabdani, che batte sia l'ex governatore Andrew Cuomo che il candidato repubblicano Carsi Sliwa. Il 5 dicembre Mattarella accende la fiamma olimpica che, partita da Atene, arriva a Roma. L'11 dicembre l'IA, l'intelligenza artificiale, vince il titolo di persona dell'anno per il Time. E l'anno si chiude con un'altra strage. Siamo a Sydney, esattamente a Bondi Beach. Due persone hanno aperto il fuoco sui partecipanti a questa festa, causando 15 morti. Cambiamo pagina, parliamo di sport. Un anno senza precedenti. Intanto la vittoria del Napoli dello scudetto al termine di un grande duello con l'Inter. Un anno chiuso col secondo trofeo, la Supercoppa italiana, per una accoppiata che mancava dai tempi di Maradona, dal 1990. Non esiste ovviamente solo il calcio, il tennis in primis, con Jannik Sinner che ha vinto e stravinto, si è contraddistinto con grandi vittorie e su tutte quella di Wimbledon, e successi per il tennis azzurro anche oltre a Sinner, Musetti alle finals. Ancora è successo di Federica Brignone nello sci oppure delle nazionali di pallavolo maschile e femminile. Il 2025 è stato segnato purtroppo da grandi scomparse come quella dell'imperatore degli stilisti Valentino, ma anche Giorgio Armani ci ha lasciato, il fotografo Oliviero Toscani, la cantante Ornella Vanoni, il conduttore Pippo Baudo, l'icona del cinema Brigitte Bardot, addii significativi che hanno riguardato anche il regista David Lynch, l'attore Robert Redford e il calciatore Fabio Cudicini. Chiudiamo con la musica. Sanremo. Sanremo lo vince nel 2025 Olly con Balor da Nostalgia. Secondo arriva a sorpresa Lucio Corsi con Volevo essere un duro e terzo il cantautore Bruno Risas con L'albero delle noci. E adesso un anno in un'ora con la musica del 2025. Noi torniamo domani.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, no.

0: Dove?
1: Avete ascoltato?
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

quante persone, quale skyline, l'air cupolone, ride come te con te ma che muoi, da cena peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e sti ca basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marracash, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti parte, è partito il tour, il Giova Summer Party proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live, e quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskill, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri, Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: benedetto me.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14ª-11ª posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto

undicesima posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

16ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

0: e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.
1: Ed è un po' di

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi bentornati alla Top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con l'intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone, nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

l'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada, lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

e siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera. Stare con

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia, insomma l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia, ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto il suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi grandi che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Yeah!

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di prima pagina ancora alla questione migrazione sulla scia di Ceuta, con allarme di una nuova ondata di arrivi e con Berlino che dice a Roma pronti a rimpatri in Italia. Ma in primo piano c'è anche il Medio Oriente, con Israele che dice no al piano di Trump sul cessate il fuoco, e poi la crisi climatica. Andiamo a leggere il Corriere della Sera. Ceuta, sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. Cirielli e controlli a Ferragosto, il governo farà una verifica, e così il vice ministro, e andremo a leggere l'intervista che ha rilasciato a Marco Cremonesi. E ancora Israele no al piano di Trump, a centropagina l'alta di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza disarmo di Hamas. Bibi respinge il Board of Peace, il documento sul cessate il fuoco voluto dagli Stati Uniti. E ancora l'intervista al presidente del Senato La Russa, Marcinella anche commenti volgari e sessisti contro di noi, e risponde alle domande di Adriana La Groscino, non solo su questo argomento ma anche su legge elettorale. Andremo a leggere più avanti. L'editoriale di Paolo Giordano nel silenzio, la scienza è più debole, il Covid è Fauci. E poi Grollandia, le trivelle USA non autorizzate. E ancora Dio Cencelli creò il manuale per i partiti, ne scrive Roberto Gressi, un ricordo che troviamo naturalmente anche nelle altre testate. E poi così è stato scambiato l'embrione, l'errore sulla paziente per la responsabile del San Raffaele, le due falle nella procedura. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano Trump su Gaza senza disarmo di Hamas, non restiamo. I palestinesi, gli USA facciano rispettare l'accordo, in Iran è ancora un giallo, la salute dei Khamenei. Centropagina, Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia, migranti dalla Germania. E ancora l'uomo delle giravolte, l'analisi a firma di Francesca Caferi, e parla di Netanyahu, mentre Concita De Gregorio titola per le idee al supermarket della paura. Di spalle Madrid a 33 anni, l'ultimo record del nostro paese dalle culle vuote. E dunque si passa poi all'addio a Cencelli, disegnò il manuale della politica, il ricordo di Filippo Ceccarelli. Si ricorda in prima pagina su Repubblica anche la questione climatica, un pozzangherone anche il Po, vittima del caldo. La Stampa, energia, via rapida per i 50 miliardi, rinnovabili, un decreto per sbloccare gli investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero, ma il governo è diviso sul commissario. Il ministro Pichetto, superiamo i veti, no alla nomina di Cingolani. E questa dopo l'inchiesta della Stampa che accelera il percorso per superare gli ostacoli burocratici su 4.000 progetti. Sbarchi, la bacchettata UE, riprendetevi i migranti, il richiamo della Commissione, tensione con Berlino, e poi l'analisi a firma di Veronica De Romanis, la vera sfida di Meloni per l'Europa. Di spalla l'intervista a Monsignor Paglia, al posto dell'anziano non è una RSA ma casa sua. Inventò il manuale Morto Cencelli, il DC teorico della lottizzazione, anche qui ricordato in prima pagina. Il Sole 24 Ore. Longevity, investimenti, fondi e polizze, ecco come gestire la terza età, la mappa per superare rischi finanziari e di saluti dovuti all'allungamento della vita. Altro titolo, fatture, l'IVA conquista l'extra time, e poi stabilizzazioni, bonus, contributi fino a 6.000 euro per i giovani al via le domande. Altro titolo sul concordato preventivo, sul Sole 24 Ore, eccessione, operazione agevolate, gli intrecci con CPB per il 2026. E poi di spalla riconoscimento facciale, ma non solo, tutte le sfide della biometria, identità digitale, altro titolo, più studenti per accademie e conservatori per quanto riguarda il capitolo istruzione superiore. Sulla giustizia, RC Auto coperti i mezzi di lavoro in area privata. Il Messaggero. Migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate l'ONG. Dopo Madrid e nuovo fronte, Tajani a Ceuta, rischio terrorismo, almeno fino al 15 Schengen resta sospeso. E poi le basse competenze confiano il PIE spagnolo, altro titolo, alloggi e disoccupazione alle spine di Sanchez. Si torna poi a parlare in Medio Oriente sul Messaggero, Gaza, Netanyahu boccia il piano Trump, niente ritiro senza disarmo di Hamas. E caso Ranucci, tutte le donne appunto del caso Ranucci, dubbi del comitato etico Rai, romanzo d'estate, nella relazione i casi Boccia, Cisl e Pelliccia. E poi c'è un articolo divertente, interessante, che parla di politica, parla delle due leader, della Presidente Meloni, ma della leader Demis Schlein, messe a confronto, e titola è leader da record perché hanno comunque superato, stanno per superare la soglia di longevità della loro presenza, e una per il governo e l'altra la guida del Partito Democratico. L'editoriale, la Germania deve fare i conti con l'incertezza, Michele Valenzise. Andiamo al giornale. Il muro di Berlino, dopo San Sanchez, anche Merz vuole scaricare i clandestini verso respingimenti in Italia e in Grecia. La replica del governo alla Germania: non c'è progresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. E di questo scrive Domenico Ferrara. Vogliono Lampedusa come Ceuta. E poi rischio Jad, ora scatta l'allarme rosso. E altro titolo è invece la redazione a Sigfrido, basta la politica, giallo sui bossoli e pallottole, altro pasticcio di Ranucci. Il direttore Tommaso Cerno, l'euroflop e quel Trump Richelieu. E ancora il nodo di Gaza, Medio Oriente, il nodo di Israele vuole stracciare il piano Trump. Domani, Gaza, il no di Netanyahu, Trump, la mossa disperata in vista del voto. Il premier israeliano rigetta i 15 punti del piano di pace sulla striscia presentato dal Board of Peace, disarmo totale di Hamas, dice, ma è una strategia per accumulare consensi per elezioni vicine. Lorenzo Castellani, il suo editoriale, la politica estera a definire la statura di un paese, mentre Sergio Labate titola la sua analisi il rigurgito colonialista della destra. Poi in prima pagina su Domani, il blitz tedesco, il governo va in tilt sui migranti. Il Foglio: una destra senza populisti, liberale, liberista e anche un po' libertario, il manifesto di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, e alla riformista di Forza Italia, ed è per il governo del paese con Meloni promosse a pieni voti e senza vannacci. E poi, sempre sul Foglio, ipocrisia a sinistra sui migranti, di Luciano Violante, l'intervento del quale andremo a leggere qualche passaggio. Continuare a criticare tacendo e inseguire la destra sul suo terreno, i progressisti italiani stretti ai due vicoli ciechi, ma c'è una terza via fatta di formazione e lavoro utile all'immigrazione e al paese. Ancora sul Foglio, l'antisemitismo normalizzato. Firma Pierluigi Battista: né l'esclusione degli ebrei dal Gay Pride, né le liste di proscrizione sui vacanzieri ebrei, né il diktat dei docenti della Sapienza suscitano indignazione. Anche la cultura democratica fa finta di non vedere, di non sentire. Ancora insensata guerra con la Spagna, ora la parola d'ordine, indietro tutta. E dal Foglio passiamo al Fatto Quotidiano, che chiude la carrellata di oggi della lettura delle prime pagine. Travaglio, ma mi faccia il piacere, dunque il suo lungo editoriale, dove snocciola una delle sue analisi, e questa volta si parla, si citano Draghi, Calenda, Abdullah Sayed, insomma, diciamo, è un'analisi anche Paolo Gentiloni, Del Rio, eccetera eccetera eccetera. Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti, chi fa l'aspetti dopo l'attacco a Sanchez, Europa apre lo sconto con Berlino, il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. E poi un richiamo in prima pagina al calcolo politico che fa perdere l'unità a Schlein, da Gramsci a Romeo. E ancora la regia di Fratelli d'Italia dietro gli attacchi al report per far fuori Ranucci. E dunque queste le prime pagine. Andiamo a leggere gli approfondimenti su Ceuta e, diciamo, la reazione della Germania. Lo facciamo con La Repubblica, con Gabriella Cerami. Madrid aveva chiesto all'Italia di ripristinare il trattato di Schengen entro il 9 agosto, minacciando in caso contrario misure proporzionate per tutelare gli interessi e la dignità dei suoi cittadini. E così è stato. Il governo italiano ha infatti confermato la sospensione del trattato fino al 15 agosto per aerei e navi provenienti dalla Spagna, in quanto, spiega il ministro degli esteri italiani, il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. L'unica apertura dell'Italia è relativa a quanto accadrà dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità. In questo caso, aggiunge il titolare della Farnesina, l'Italia sarà pronta a ripristinare la situazione precedente. Il ministro degli esteri definisce poi inaccettabile la reazione spagnola, poiché Madrid ha deciso di introdurre misure speculari nei confronti dei passeggeri che arrivano nella penisola iberica dall'Italia fino al 7 settembre. Tajani infine ribadisce che l'Italia non è contro la Spagna, ma ha il dovere di proteggere i propri confini dalla possibile minaccia jihadista. Intanto, venerdì scorso, in pieno esito vacanziero, la polizia spagnola ha verificato i documenti di 199 viaggiatori provenienti da paesi terzi, atterrati con 12 voli dall'Italia negli aeroporti di Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia. E anche in arrivo i controlli sono stati minimi. Le autorità spagnole hanno chiarito che la misura in vigore fino al 7 settembre sarà costantemente valutata, ma sarà difficile che venga revocata perché le circostanze non sembrano poter cambiare prima del 15 agosto, data individuata per possibili nuovi arrivi di migranti nell'exclave spagnole di Ceuta e Melilla. Per questo l'Italia resta ferma nella sua posizione rivendicata da Tajani, di conseguenza il premier spagnolo Sanchez non intende retrocedere. Di fronte ai servizi di intelligence spagnoli che mettono in guardia dal rischio di terrorismo islamico proveniente dal Marocco, Madrid ha già rafforzato la sicurezza attorno alle due città, inviando 2.000 militari, un migliaio tra polizia e guardia civile e dispiegando due fregate nel Mediterraneo. Alla luce di questo, la terza vicepresidente del governo spagnolo e ministra della transizione ecologica, e spera che l'Italia capisca che l'area Schengen non è stata violata ed è garantita. In pratica la crisi migratoria a Ceuta sarebbe rimasta circoscritta alla città autonoma, nessuno dice arrivato dalla penisola iberica. Tuttavia anche Lupi, leader di Noi Moderati, rivendica la decisione del governo, poiché l'Italia ha il dovere di garantire la sicurezza davanti ai flussi migratori che restano critici. La soluzione non è lo scontro tra paesi europei, ma cambiare politica. Per Maggi, segretario di Più Europa, la posizione italiana resta immotivata e irresponsabile. Sta producendo una reazione a catena, con Madrid che risponde aumentando i controlli per chi arriva dal nostro paese e la Germania che respinge i migranti verso l'Italia. Tornano muri e confini. E infine, secondo Borghi, vicepresidente Italia Viva, Meloni, per rincorrere Vannacci e per sognare il ricongiungimento con Trump, è riuscita a spararsi sui piedi. Così Gabriella Cerami su La Repubblica. E adesso andiamo a leggere invece Marco Galluzzo, anzi no, leggiamo Madrid. Leggiamo sì, l'intervista al vice ministro Cirielli. Sì. Allora, Marco Cremonesi l'ha intervistato sul Corriere della Sera. Tocca a lui ricomporre il rapporto con Madrid, finito per qualche giorno d'agosto sotto uno stress test di solito non riservato agli amici, ma l'amicizia tra i nostri popoli è più forte di qualunque incomprensione, di qualunque governo, dice. Chiede Cremonesi: Madrid ha letto i controlli come un attacco a Schengen? E alla sottolineatura del giornalista replica naturalmente Cirielli così: non è la sospensione di Schengen un comportamento previsto dal regolamento di Dublino? Lo applicano già la Francia e la Germania, con noi lo applichiamo noi stessi con la Slovenia. Peraltro un cittadino francese o tedesco che attraversa la frontiera non subisce restrizioni, parliamo solo di cittadini provenienti da paesi terzi. Eppure la reazione spagnola è stata dura, replica sottolinea il giornalista. Comprendiamo perfettamente il disagio spagnolo, frutto di una tensione evidente con le autorità marocchine, dice Cirielli, e siamo assolutamente solidali con la Spagna anche nel ruolo di distensione con il Marocco. Solidali ma con i controlli alzati? C'è una priorità che si chiama sicurezza, su questo chiediamo alla Spagna di assumersi le proprie responsabilità. Ha deciso una regolamentazione a cui l'Italia e molti altri paesi si erano opposti. È stata proprio quella prospettiva a spingere questa massa di giovani a muoversi. Insomma, una crisi nata dalla politica spagnola, una crisi che fa parte della loro democrazia e come tale la rispettiamo. Ma la nostra linea resta prudente, siamo a nostra volta sotto forte pressione migratoria e non tutte le nostre norme, va detto, sono state accolte dalla nostra autorità giudiziaria. Diversi paesi ci guardano con sospetto, di cui la prudenza. Domanda: non sarà che le leggi si prestano a interpretazioni diverse da quelle del governo? Così Cirielli. La nostra linea sulla temporanea permanenza in paesi terzi è stata accolta dall'Unione Europea. Noi cerchiamo di espellere gli irregolari, ma ci troviamo di fronte alle pronunce di una piccola parte della magistratura. Così ci ritroviamo con responsabili di spaccio, rapina, resistenza alle forze dell'ordine che continuano a stare in Italia. C'è chi dà un'interpretazione molto estensiva dei diritti previsti dalla Costituzione, anche al di là della ratio della Costituzione. Come se ne esce? Con un approccio europeo che renda omogeneo il comportamento della magistratura in tutta Europa? Altra domanda. Intanto la ritorsione spagnola colpisce anche gli italiani diretti in Spagna. Guardi, non è che noi abbiamo fatto minacce post ultimatum, anzi abbiamo detto che a Ferragosto faremo una verifica. Nessuno vuole esasperare la situazione, ma al momento la loro ritorsione colpisce anche gli italiani. Domanda: senza nuovi sfondamenti i controlli rientreranno? Lo avevamo detto ben prima che la Spagna parlasse di ultimatum, se non ci saranno ulteriori criticità rivedremo queste misure, dice Cirielli. Ma tra noi non dovrebbero esserci ultimatum, l'amicizia tra i nostri popoli è più forte di qualunque governo. Per dire, io sono amico dell'ottimo viceministro Martinez Belio e l'ambasciatore Fernandez ha moglie italiana. Ultima domanda: la Germania ha cominciato a rimandarci gli irregolari arrivati dall'Italia, è l'inizio di una nuova crisi? Ma no, replica Cirielli, non parliamo di numeri enormi ed è previsto dalle regole. In passato i governi di sinistra italiani avevano aperto le frontiere pensando che i migranti sarebbero transitati verso Germania e Francia, che peraltro a suo tempo arrivarono a sospendere Schengen. Oggi la situazione è normalizzata, anche se resta da verificare nel tempo, e con più antidose abbiamo rilanciato con forza i rimpatri alcuni magistrati permettendo, conclude così il vice ministro Cirielli nell'intervista rilasciata a Marco Cremonesi su del Corriere della Sera. E andiamo a leggere invece questo intervento e lo facciamo con La Repubblica, Federico Capurso, che fa un'intervista alla rilasciata Antonio De Caro, presidente della Puglia, che dice: non dobbiamo sacrificare l'Unione Europea alla propaganda. La gestione del tema immigrazione per l'Italia si sta trasformando in un paradosso macroscopico, dice De Caro. Sottolinea così che per anni abbiamo chiesto il supporto europeo per non essere lasciati soli, ora ci stiamo autocondannando all'isolamento. Quali conseguenze vede? Il pericolo più grande è l'innesco di una politica di chiusura a catena, un effetto domino che metterebbe in discussione l'esistenza stessa dell'Europa. In questo scenario cosa rischierebbe l'Italia? Sarebbe il paese più penalizzato dall'immigrazione irregolare, essendo la nazione più esposta ai flussi dell'Africa. Tutti i migranti diretti nel nord Europa sarebbero costretti a bloccarsi sul nostro territorio. Purtroppo la ricerca della propaganda può innescare solo un'escalation al ribasso ed è l'esatto contrario del modo in cui dovrebbe essere governato un paese, soprattutto in politica estera. Domanda. Sbaglia anche la Spagna, quindi, nel voler chiudere i confini con l'Italia? Replica De Caro. Non sta a me giudicare le reazioni di Sanchez, mi limito a osservare che le scelte di entrambi i governi si stanno ripercuotendo sui cittadini italiani e spagnoli, quindi cittadini europei non migranti. E piuttosto che giudicare le scelte dei singoli, credo che l'Europa dovrebbe far sentire la sua voce e ripristinare le condizioni di base della sua stessa esistenza, la libertà di circolazione delle persone e delle merci. Sottolineatura del giornalista. Il ministro degli esteri Tajani sostiene però che negli arrivi dall'Africa subsahariana si nasconda una minaccia jihadista. Certamente ha informazioni che noi non abbiamo e non intendo fare polemiche sulla sicurezza nazionale, ma non è chiaro a nessuno in che modo proteggiamo il nostro paese, chiudendo i rapporti con il nostro paese alleato e indebolendo l'Europa. Il centro-sinistra come si sarebbe comportato? Con questa situazione c'entrano poco gli schieramenti politici, c'entra il modo di rappresentare le istituzioni in un quadro di regole complessive. Non mi sembra che l'Italia abbia seriamente corso nessun rischio di invasione dopo i fatti di Ceuta. Domanda. Come è stata gestita la situazione da Madrid? In maniera puntuale e tempestiva, replica De Caro. Si è però dato spazio alla pura preventiva, alla voglia di alzare muri senza tra l'altro che ce ne fosse necessità. Questo non vuol dire essere favorevole all'immigrazione irregolare, voglio dirlo chiaramente, significa che i controlli si rafforzano cooperando con gli altri stati, non dividendoci. Invece il braccio di ferro con Madrid proseguirà almeno fino a Ferragosto, ricorda il giornalista, ed è c'è il rischio di un indebolimento dell'Europa tutta, replica De Caro. Nei suoi valori, nelle sue regole, nella sua forza come istituzione e come comunità. Obiettivamente, dopo la Brexit, questa è la prima vera crisi internazionale che sta mettendo in discussione l'Europa, i suoi valori comunitari e la libertà, senza che esistano reali motivi, se ci pensiamo bene. Il rischio di sacrificare l'Europa per qualche giorno di propaganda, a mio parere, l'Italia non può permetterselo. La destra vi accusa invece di voler aprire le porte ai clandestini. Così De Caro. La gestione dei fenomeni migratori è una questione antica e complessa a cui non esistono soluzioni semplici. Sappiamo benissimo che l'Italia, così come gli altri paesi europei, ha bisogno di migranti anche e soprattutto per questioni economiche. Il richiamo del presidente Mattarella però ci richiama alla nostra dimensione di esseri umani. Ricordo cosa accadde l'8 agosto di 35 anni fa e qui si ricorda l'arrivo della nave Vlora al porto di Bari con 20.000 albanesi a bordo. E chiudiamo così questa intervista di Federico Capurso al presidente della Puglia Antonio De Caro, rilasciata Repubblica. Ancora restiamo su Ceuta e lo facciamo con il Foglio, il ex presidente della Camera dei Deputati Violante, che interviene su questa tematica: formazione e lavoro, la via di sinistra per una politica dell'immigrazione. E sentiamo cosa scrive in qualche passaggio. Le destre sanno benissimo che la remigrazione come politica generale di risposta all'immigrazione irregolare è irrealizzabile, come non è mai stato realizzabile il blocco navale che venne proposto in Italia qualche anno fa, ma insistono nell'impostazione securitaria aiutati dal silenzio della sinistra. Forse il punto più basso di questa impostazione è stato raggiunto dalla dichiarazione di Chesnau, che si occupa di tortura. Il carattere assoluto del divieto dei trattamenti o delle pene inumane o degradanti deriva dal fatto che esso riguarda le forme più gravi di maltrattamento. La soglia minima di gravità necessaria perché un maltrattamento possa essere qualificato come trattamento o pena inumane o degradanti deve pertanto rimanere elevata e costante ed essere applicata in maniera chiara e uniforme a tutti i livelli, evitando di imporre restrizioni non necessarie alle decisioni di estradizione o di espulsione di cittadini stranieri. La valutazione del livello minimo di gravità resta tuttavia relativa e deve essere compiuta considerando tutte le circostanze del caso concreto, dice Violante. In pratica, un po' di tortura è consentita valutando le circostanze del caso concreto. Recentemente il governo italiano ha riproposto l'intesa di Chisinau come il documento guida per le politiche anti-immigrazione. In definitiva, l'estrema destra legittima la violenza, propone misure inapplicabili, tace sulla mancata applicazione delle misure di espulsione irrogate, esalta la riduzione del numero degli sbarchi, a volte citando cifre inesatte come successo delle politiche migratorie. Non è accettabile, ma è una politica. La sinistra sembra avere rinunciato ad affrontare politicamente il problema, lo scontro sembra essersi ridotto tra chi dice respingiamone quanti più possibile e chi dice accogliamone quanti più possibile. La sinistra sembra intrappolata nel groviglio di emancipazioni, lavoro, diritti, solidarietà e non riesce ad uscirne perché non riesce a proporre soluzioni umanamente realistiche. Sembra avere solo due vie d'uscita: o continuare a criticare tacendo o inseguire la destra sul suo terreno. La prima opzione è suicida, fa parte della tesi per cui si compete per vincere, non per governare. La seconda opzione è stata scelta da Frederiksen, la premier danese socialista. Ha reso più complicati i ricongiungimenti, ha tagliato i sussidi, ha ridimensionato il diritto d'asilo, consentendolo in via temporanea. Ha facilitato i rimpatri. È una strada per la sinistra italiana? Mi auguro di no, scrive Violante. Le politiche sull'immigrazione non stanno in piedi da sole, devono essere inserite nel contesto dei bisogni del paese e dei suoi obiettivi strategici. Tutta l'Europa registra un forte calo demografico, un invecchiamento della popolazione e la mancanza di manodopera per i lavori essenziali. E più avanti leggiamo: per agevolare la ricerca è stato costituito l'EU Talent Pool, il cui regolamento è stato approvato il 30 marzo scorso. Si tratta di una piattaforma digitale per facilitare il reclutamento di lavoratori qualificati provenienti da paesi extra UE. L'Italia ha aderito tramite il Ministero del Lavoro, ma si pongono due problemi. L'EU Talent Pool autorizza l'iscrizione alla piattaforma solo dei lavoratori già in possesso di un profilo professionale valido. E ancora, è solo una piattaforma, non sostituisce le leggi nazionali sull'immigrazione. Occorre pertanto seguire le faticose procedure dei decreti flussi per ottenere visti e permessi di soggiorno anche per chi ha già una competenza ed è richiesto da un'azienda italiana. Il secondo problema riguarda la mancanza di formazione nei paesi d'origine. E poi, più avanti, occorrerebbe forse un'intesa fra governo e regioni, sindacati e associazioni degli imprenditori per avviare nei paesi d'origine all'inizio in via sperimentale la formazione alle professioni più richieste e meno complesse, previa garanzia di un ingresso rapido in Italia. E più avanti leggiamo: con il centro di ricerca Futuri Probabili abbiamo individuato tre settori di sicuro sviluppo nel nostro paese per i quali serviranno competenze che già oggi non sono un numero sufficiente e che per il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione ancora più insufficienti saranno domani. Abbiamo perciò bisogno del lavoro immigrato. E ancora, il primo dei tre settori riguarda l'energia, bisogna sviluppare le competenze per le energie rinnovabili. Andiamo più avanti, senza seguire l'approfondimento per mancanza di tempo. Un secondo settore nel quale l'Italia dovrà sviluppare competenze è l'agricoltura. Con l'agricoltura di precisione e mira al risparmio dell'acqua, la coltivazione delle specie più adatte al tipo di terreno, a ridurre gli sprechi, aumentare la produttività in modo sostenibile attraverso l'uso dei big data, droni, macchinari e non richiedono l'intervento umano. Il terzo settore riguarda il brain economy, l'economia del cervello, le capacità cognitive, la creatività e la salute mentale in un mondo che sarà sempre più attraversato da tecnologie intelligenti, diventano risorse centrali per lo sviluppo dell'umanità, specie nei paesi che invecchiano. E più avanti leggiamo: la diffusione dell'intelligenza artificiale sposta complessivamente il lavoro umano verso attività cognitive complesse e creative. Sono necessari quindi investimenti nell'istruzione, nella formazione continua, nelle neuroscienze e nella tutela della salute mentale. Le stress e le malattie neurologiche e il deterioramento cognitivo producono costi economici rilevanti, riducendo la partecipazione alla vita sociale e impoverendo il paese. La salute del cervello perciò non rappresenta soltanto una questione sanitaria, ma anche un elemento strategico della competitività economica. Lavorare solo per le prossime elezioni, ma anche per il futuro del paese, potrebbe far uscire dal letargo coloro che ne sono affetti e sollecitare tutti a politiche immigratorie che riescono a coniugare l'interesse dei migranti con l'interesse del paese. Conclude così Luciano Violante su Il Foglio. E adesso andiamo a parlare di quanto avvenuto per la commemorazione di Marcinelle, e lo facciamo con l'intervista di Adriana Lagoscino sul Corriere della Sera al presidente del Senato Ignazio La Russa, che è stato in qualche modo protagonista. Allora, Presidente, si è accorto della contestazione messa in atto a Marcinelli in nome dell'antifascismo mentre le parlava? Certo, ma ho preferito ignorare quella manifestazione di intolleranza per non turbare la sacralità della ricorrenza di quel luogo. E poi non intendevo mescolare l'incarico che avevo ricevuto di leggere le parole del Presidente della Repubblica con la bassa e strumentale polemica politica che stavano mettendo in atto. Oggi però non sono a Marcinelli e sento di poter parlare più liberamente. L'atto di girarsi di spalle mentre leggevo il messaggio del Capo dello Stato è stata la massima mancanza di rispetto per il luogo e il momento da parte della CGIL. La giornalista sottolinea: un attimo però, il segretario della CGIL Landini ha negato con decisione di aver partecipato a questa forma di protesta, poi rivendicata dal sindacato belga. Replica la russa: Landini vorrà rivolgere un consiglio non richiesto. Prima di fare affermazioni categoriche, come dire che chi ha denunciato la volgare protesta fosse vittima di un colpo di sole, dovrebbe guardare bene chi è portata a due

e di chi gli era vicino. Commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, a cui pure hanno ostentatamente mostrato le terga. Parole che mi sono state riferite e io non le divulgo di sicuro. Mi auguro che non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate. Domanda. Al di là delle parole pronunciate in privato da Landini, lei non crede alla rivendicazione del sindacato belga che sostiene di aver animato da solo in autonomia dalla CGIL quella protesta in nome dell'antifascismo? Intanto sono certo che tra quanti ci sono girati di spalle c'erano degli italiani. Ci sono italiani iscritti al sindacato belga? Chissà, ma soprattutto quella giornata è stata pianificata dalle due organizzazioni che insieme hanno scelto di farsi riconoscere indissolubilmente legate e con il fazzoletto rosso che riportava le sigle di entrambi i sindacati. Poi diciamolo, è anche questione di logica, i presunti responsabili ci hanno messo ora a rivendicare quella protesta. Non vorrei dar credito alle malignità di chi pensa che quando la questione è diventata grave istituzionale qualcuno abbia sollecitato la rivendicazione. Lei si è offeso personalmente o ritiene che questo gesto comporti un problema istituzionale? Io non mi offendo, del resto la protesta non era solo nei miei confronti né contro di me personalmente, ma leggevo il messaggio del Presidente della Repubblica e poi Landini ha negato in quel modo, insomma la sua pezza è stata peggiore del buco. Doveva dissociarsi invece, ma non avrebbe potuto, era palesemente coinvolto. Domanda. Dopo tanti anni dalla caduta del regime fascista sono frequenti le manifestazioni, anche clamorose, in nome dell'antifascismo. C'è il timore di un ritorno al passato, del tutto ingiustificato? Così la Russa. Direi piuttosto che c'è chi utilizza l'argomento dell'antifascismo in modo strumentale ai fini della battaglia politica, forse in mancanza di argomenti più solidi. Quando il movimento sociale era messo in condizione di non nuocere, nessuno agiva il vessillo. Ora che Meloni governa il paese, si è evidentemente funzionale agli interessi degli avversari politici. Questa volta però hanno anche clamorosamente sbagliato occasione. Marcinella è onorata dalla mia comunità politica da molti anni, prima che la sinistra la scoprisse. Grazie anche a Tremaglia alla scelta, con me capogruppo di Enni, di dedicare alla data di Marcinella giornata del sacrificio degli italiani nel mondo. E poi una domanda sulla vicenda Ceuta. Così la Russa. Io sulla vicenda Ceuta vedo errori solo da parte della Spagna e sul suo primo ministro. Predicano l'accoglienza e poi lasciano senza acqua né cibo i migranti, li rispediscono fuori senza passare da giudici o avvocati, fanno la loro rimigrazione. E poi ancora su Schengen, l'Italia ha solo esercitato un legittimo diritto riconosciuto dagli stati membri dell'Unione, ridicolo è chiedere all'Unione Europea di intervenire, la UE potrebbe invece intervenire sugli stati che danno sanatorie ai migranti senza occuparsi delle conseguenze. Altra domanda sulla riforma elettorale, così la Russa, nessun percorso accidentato, si vuole inserire le preferenze con il correttivo a tutela della parità di genere, i partiti di centrodestra hanno trovato un'intesa, la legge penso sarà approvata. E infine, con la domanda, la sottolineatura della giornalista, il correttivo sulla parità di genere, però secondo alcuni parlamentari anche di centrodestra, sarebbe insufficiente, conclude la Russa. Non entro nel dettaglio, ma in attesa di conoscere il testo dell'emendamento trovo inutili le polemiche. Io mi auguro che i partiti confermino di voler ora prevedere il rapporto 60-40 tra due generi per i capilista bloccati. E questo appunto è il Presidente del Senato, intervistato da Adriana Lagroscino sul Corriere della Sera. Adesso rimaniamo un po' in campo centrodestra e lo facciamo con La Stampa, che ci parla della Lega, Francesca Del Vecchio. Il titolo è Salvini alle strette, pronto ad aprire una guida collegiale, dunque sono le dinamiche interne al carroccio. La Lega si è data appuntamento dopo Ferragosto, è lì che Matteo Salvini dovrà sciogliere i nodi lasciati sul tavolo dei vertici lombardi nel direttivo regionale Fiume, quasi 5 ore di 3 giorni fa. Non solo sulla linea, ma soprattutto sulla struttura del partito e sul modo in cui tornare a parlare al nord. La richiesta che arriva dai territori ormai è difficile da ricondurre a un manovore passeggero. Le segreterie provinciali, in particolare quelle di Bergamo, Brescia e Varese, alcuni sindaci e assessori regionali hanno chiesto esplicitamente a Salvini di farsi da parte, aprendo per la prima volta il dossier sulla leadership. Non è stata una richiesta isolata né simbolica, più di un dirigente ha espresso la necessità di una nuova guida anche collegiale. Salvini ha incassato, ha ascoltato, ha preso appunti, qualcuno racconta di quasi 10 pagine di annotazioni scritte appena durante gli ultimi 20 interventi. Quanto al suo passo indietro, il segretario federale non ha lasciato margini, non intende dimettersi. Semmai potrebbe provare a condividere il fardello delle responsabilità con l'asse dei governatori, un modo per spartire oneri e onori anche in caso di risultati non eccellenti alle prossime politiche. Su questo Salvini non ha chiuso la porta, anzi pare che ci stia pensando sul serio, ma si è preso del tempo per riflettere. L'ipotesi che circola è quella di un nucleo politico a trazione settentrionale con i presidenti Fontana, Fedriga, Fugatti insieme a Zaia, chiamati ad assumere un ruolo più diretto.
Lo ha detto esplicitamente anche il segretario regionale lombardo e senatore Romeo, tra i più fermi nel ritenere che i risultati ottenuti fino adesso dalla Lega al Nord non siano abbastanza. Abbiamo proposto di presentarci alle prossime politiche

come squadra, non un semplice specchietto per le allodole dunque, ma una consulta alla quale affidare una parte delle scelte e della strategia. In quali poteri concreti si tradurrà questa ipotesi, ancora tutta da vedere. Soprattutto per quello che riguarda l'autonomia della composizione delle liste elettorali, comunque Calderoli, esperto supremo di regolamenti e statuti, avrebbe indicato proprio questa scelta, così come la caldeggerebbe, seppur molto silenziosamente, anche il ministro dell'economia Giorgetti. D'altronde Salvini, messo alle strette sul pressing del direttivo regionale, aveva promesso all'Assemblea una linea più dura con gli alleati di governo se ostacolo le nostre battaglie identitarie, perché quello che gli rimproverano tutti è di essersi fatto schiacciare a destra sia da Vannacci che Fratelli d'Italia. Insomma, solo tra qualche settimana si capirà che direzione il leader vorrà dare al partito, ma dovrà anche tenere conto dei mal di pancia al centro-sud, dove in molti temono una mancata rielezione al prossimo turno, viste le percentuali ai minimi storici. La pausa consentirà a Salvini di verificare quanto spazio ci sia per costruire una squadra senza trasformare la faccenda in una resa dei conti o peggio in un suo commissariamento. Ma il calendario gli lascia poco margine, il prossimo appuntamento è Pontida il 20 settembre e arrivarci senza una risposta sarebbe difficile, anche perché nelle province non si discute più di percentuali e sondaggi. Il problema, raccontano diversi dirigenti, è rimettere in moto una militanza che esiste ancora ma non trova più una prospettiva. Fontana lo avrebbe sintetizzato con parole che vanno oltre i risultati della Lombardia. Le opere realizzate non bastano, serve un sogno e probabilmente questo è il punto politico più delicato. La Lega cerca un nuovo motivo per cui tornare a chiedere agli elettori del Nord di sceglierla e per farlo, secondo i dirigenti territoriali, serve anche cambiare il modo in cui il partito prende le decisioni. Oltre ora toccherà a Salvini decidere con chi ricostruire la Lega, che arriverà da Pontida. Questa era Francesca Del Vecchio sulla Stampa che ci ha fatto questa fotografia. E adesso andiamo a leggere invece, sempre sulla Repubblica, quello che viene definito l'effetto catena, Federico Capurso si riferisce naturalmente al nome di De Luca, Cateno De Luca, così viene descritto: tutti lo cercano, tutti lo vogliono, il piccolo demonio politico della Trinacria, vulcanico leader del sud, chiama Nord, ha scoperto di essere corteggiatissimo. Spieghiamo perché De Luca, che ricordiamo è stato sindaco di Messina in un periodo che dal 2018 al 22, e viene posto al 14% dai sondaggi. Allora, leggiamo. Mezzo centrodestra sta provando a sedurlo. Hanno pensato a lui anche alcuni architetti democristiani che lavorano al cantiere centrista, perché con la nuova legge elettorale Scateno, De Luca, può diventare un fattore alle prossime politiche come alle future regionali siciliane. Sul tavolo degli amministratori De Luca mette l'ultimo sondaggio commissariato. L'ultimo sondaggio commissionato ottenuto su un campione di 3.000 siciliani. Nell'isola ha peso il 14%, un consenso che se viene trasportato sulla bilancia nazionale può far viaggiare sud, chiama nord, comodamente tra l'1% e l'1,5%. Chi è rimasto ammagliato da questi numeri racconta nei corridoi di Montecitorio e soprattutto Lupi, il presidente dei Noi Moderati. Dicono stia già provando a trattare un accordo per correre insieme nell'alleanza di centrodestra, Lupi il milanese e De Luca il messinese. L'avallo di Fratelli Italia c'è, complici, buoni rapporti. Porti del braccio destro di Scateno, l'ex vice ministra Castelli, con i colonnelli di Giorgia Meloni. Sognano il tandem dunque, il moderato e lo smodato Cateno, chiama Maurizio. Mescolare l'acqua e l'olio si può quando è questione di reciproca utilità. Nella legge elettorale targata Meloni è stata infatti introdotta la regola del miglior perdente. I partiti che si presentano in coalizione e perdono tra l'uno e il 1% e il 3% dei voti non possono eleggere nessun parlamentare, fatta eccezione per quella forza politica che, tra tutti i perdenti della coalizione, più si è avvicinata alla soglia del 3%, e lui per il momento galleggia intorno all'1%, tendente allo 0,9%. Unirsi dunque assicurerebbe a entrambi di portare degli eletti in Parlamento. De Luca intanto prende tempo, vuole prima vedere approvata la nuova legge elettorale e poi, dicevamo, sul tavolo dei negoziati c'è anche la Sicilia. Nel 2022 le politiche e le regionali siciliane si svolsero insieme nello stesso giorno. Se vorrebbe replicare quello schema anche in caso di voto anticipato e se c'è un'intesa con il centrodestra a livello nazionale, si deve correre uniti anche in regione, va da sé. Scateno allora punta di nuovo il dito sui sondaggi, con me in Sicilia si vince senza di me si perde. L'impressione è che al fatidico sì non manchi poi molto. Questo è il racconto di Federico Capurso su La Repubblica. Andiamo
invece a leggere Il Messaggero, come abbiamo annunciato in lettura delle prime pagine, mette a fronte le due leader da record, vengono definiti, una è la Giorgia Meloni e l'altra è dunque Elly Schlein. Leggiamo cosa ci dice sulla Meloni Ernesto Menicucci. Alla fine della fiera, con le elezioni che giorno dopo giorno si avvicinano sempre più, quella che Giorgia Meloni concentrerà il 4 settembre, che festeggerà con l'evento di Bari, è senza dubbio il maggior risultato che lei come premier e il suo governo possono rivendicare. Diventare la presidente del Consiglio dell'epoca repubblicana si intende più duratura come giorni consecutivi. Ne mancano poco, 1412 quelle di Berlusconi, 1386 quelle di Giorgia. In testa alla classifica generale come giornate complessive passate da Palazzo Chigi dal 46 ad oggi resta indiscusso il Cavaliere, 4 governi oltre 3.000 giorni, seguito da Andreotti, poi De Gasperi, Moro, Fanfani, Prodi. Ma Meloni, settima per giorni totali, può rivendicare il primato della longevità consecutiva. Che significa anche un'altra cosa: dall'inizio della legislatura non c'è stata ombra di rimpasto, vecchia pratica parlamentare e di governo, per cui a un certo punto si dava rimescolata al mazzo della maggioranza, si tiravano fuori 3, 4, 5 carte nuove, si dava un giro di valzer e ci si presentava in Parlamento con una nuova fiducia. Serviva a calibrare pesi e misure tra partiti, magari innestare una nuova forza, bilanciare qualche posizione dopo qualche tornata elettorale. Meloni ha sempre rifuggito questa pratica anche nei momenti più bui, quelli di maggiore polemica o frizione interna, vedi post referendum. I suoi cambi sono stati per promozione. Fitto, eletto vicepresidente della Commissione Europea, o per dimissioni spontanee, San Giuliano, o Spintani, Santanchè. Ma il rimpasso no, vada in retro, non siamo quelli da giochi di palazzo, ma ripete la Premier. Per questo negli ultimi mesi faceva persino sorridere certe ricostruzioni di chi dava Salvini in procinto di passare, tornare al Viminale, avrebbe significato per Meloni scoperchiare il vaso di Pandora. Rimettere tutto in discussione, cambiare ruota altre 3-4 caselle, scontentare il Quirinale, dove Piantedosi è molto stimato, e giocarsi appunto una delle carte principali, quella della stabilità. E grazie a quella stabilità che i conti pubblici vanno meglio, che lo spread è a livelli così bassi, che il rating italiano è salito. E andiamo più avanti a leggere. In ogni caso c'è una strada da seguire per chiunque governi, e questa, quella della continuità della politica, dei piccoli passi ma costanti, senza inseguire sempre l'emergenza, i provvedimenti spot. Un messaggio che resta e al quale non eravamo più abituati. E più avanti leggiamo: ma comunque un precedente dal quale vinca chi vinca, Meloni insegue uno storico bis reso più difficile da Vannacci e da centro-sinistra che, salvo sfaccendo, si presenterà unito e non più diviso, sarà difficile tornare indietro. In questa chiave vanno letti anche il no da parte del centrodestra all'alleanza con il generale e da parte del centrosinistra al tentativo di Schlein di blindare l'alleanza progressista ad un programma condiviso. Una vittoria che non garantisca governabilità e stabilità non serve al paese, conclude Menicucci. Dicevamo, a fronte invece c'è il racconto di Valentina Pigliautile su Elly Schlein. Quasi 3 anni e 4 mesi e 29 giorni dall'inizio del mandato di Schlein, i demi si saranno resi conto che la loro leader sta per diventare la segretaria più longeva della storia del PD? Persino la diretta interessata, intervistata qualche giorno fa dal Messaggero, non sembrava averci fatto caso. Davvero? Non lo sapevo. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo riportato il partito dove la nostra gente se lo aspetta. Prima delle analisi qualche numero: mancano 13 giorni, la data cerchiata in rosso è il 23 agosto perché Elly superi il record di Bersani, che alla guida del Nazareno è stato 1260 giorni. Si parla certo di giorni consecutivi perché se si sommano mandati distinti al primo posto, chiedo scusa, resta ancora Renzi con oltre 4 anni alla guida del partito, traguardo che l'attuale timoniere del PD raggiungerà a marzo prossimo. Il merito di Schlein in fondo è speculare a quello che Meloni rivendica per sé alla guida di Palazzo Chigi: aver dato stabilità a un partito che aveva fatto della precarietà della propria leadership una cifra distintiva. Troppe correnti e fuochi amici per pensare che si tratti solo di fortuna. È anche vero che Elly saputa restare contro tutte le aspettative, oltre a un metodo di coalizione, quel testardamente unitario che rivendica lei, è stato il punto di partenza per ricominciare a parlare oggi di alternativa di governo. Schlein ha cambiato modo di guidare il PD, lo aveva promesso dal palco della prima assemblea nazionale della Nuvola all'Eur. Non vogliamo più vedere capibastoni e cacicchi vari. E allora mi sono concesso una piccola pausa per evitare colpi di tosse in diretta, riprendo. Dunque, che ci chiamare. Per riuscirci, però, a differenza dei suoi predecessori, ha tenuto il punto senza prestare il fianco a lotte intestine e scontri diretti, finendo così per avere la meglio anche sui più ostici da scalzare.
Uno schema seguito non solo dalla gestione degli equilibri territoriali, certo che c'è stato un metodo Eli nella gestione delle correnti. Lei ha saputo gestire intelligentemente nel solco del divide impera, ammette fuori di Tacchino, una maggioriente Dem, convinto che il peso delle singole aree interne si è andato via via restringendosi in questi anni, al punto da motivare un anno fa la nascita di un correntone a trazione Franceschini Speranza Orlando. Uno snodo fondamentale è stato rappresentato anche dall'Europea 2024. E più avanti leggiamo: poi la conquista dei feudi passati negli anni al centrodestra, tutti a Sardegna, Umbria, Perugia e Genova, e infine la vittoria al referendum sulla giustizia. Risultati incontrovertibili che hanno indebolito chi anche all'interno del partito dove aveva da ridire. Non che sia venuto meno il dibattito, intendiamoci, i riformisti continuano a incalzarla, soprattutto riguardo alla posizione del PD sull'Ucraina, secondo loro soggetta all'influenza di Conte, i padri nobili a dispensarle consigli. Lei ascolta tutti, ma poi fa da sé anche di fronte alle recenti uscite. Madia e Picerno non ha battuto ciglio, dispiaciuta, ma la linea è chiara. E d'altronde lo riconoscono tutti, a partire dal suo cerchio più ristretto, la segretaria è una formidabile incassatrice, una lezione da tenere a mente per i suoi in vista delle politiche e delle liste, ma anche per il presidente 5 Stelle che si prepara a sfidarla alle primarie e non perde occasione per incalzarla. Non per tutti l'attacco è la migliore difesa, conclude Valentina Pigliautile, che ci ha fatto questo ritratto dunque sul Messaggero. Andiamo a vedere, restiamo un po' in campo centro-sinistra e adesso leggiamo un'intervista di Cacciari sul Corriere della Sera, a sentirlo è Maria Teresa Meli. Il campo largo, un'alleanza senza un'idea del mondo. Massimo Cacciari va dritto al punto come sempre. Sul centro-sinistra non ha dubbi, il problema non è tattico, è di sostanza, manca, dice, ciò che dovrebbe venire prima di ogni coalizione, un'idea. E ancora una domanda sulla risoluzione parlamentare di mercoledì, siglata solo da PD, 5 Stelle e AVS, replica Cacciari. Perché è inevitabile che sia così? Un'unità politico-strategica non può nascere soltanto dal primo vivere. Il premio di maggioranza costringe a fare la coalizione, questo è ovvio, ma non si può pretendere che da un motivo così, sopravvivere elettoralmente, nasca un'alleanza strategica vera. Mi sembra evidente, le coalizioni serie si costruiscono sulla base di analisi, dibattiti, attraverso mozioni congressuali che stabiliscono modalità e termini e limite dell'alleanza, e soprattutto nascono da partiti con un'organizzazione solida e gruppi dirigenti altrettanto solidi. Senza questo non c'è coalizione che tenga. E oggi su questo fronte cosa manca? Chiede la giornalista. Tutto. Sulle grandi questioni, in particolare quelle internazionali, non si è visto lo straccio di una discussione vera, né un partito né l'altro. Per la destra però la strada sembra più discesa, sottolinea Meli, replica Cacciari. Per la destra è più semplice, si sta con chi vince, lo si è visto bene quando si trattava di scegliere tra Biden e Trump. Per la sinistra, per l'opposizione, il discorso è diverso: prima ancora di allearsi con gli altri, bisognerebbe aver maturato una propria visione sulle grandi questioni internazionali e su quella costruire l'unità interna, ma anche questo semplicemente non c'è. Quindi il nodo non è solo l'intesa tra PD e 5 Stelle, no, è più profondo, l'unità manca dentro il Partito Democratico, diceva Cacciari, tanto quanto dentro il Movimento 5 Stelle. Parlo di quell'unità che nasce da un confronto magari anche duro, al termine del quale la linea è quella di chi ha vinto quello scontro, ma che prima ha ascoltato le idee degli altri. Funzionava così nel PC, funzionava così nella DC. E allora andiamo più avanti. Precipita tutto sul contingente: chi facciamo segretario, chi è più fotogenico, chi candidiamo premier, come ci mettiamo d'accordo. Dobbiamo fare la coalizione, certo, ma su che cosa? È chiaro che alla fine vince il primo vivere, la coalizione si fa comunque, ma i nodi restano tutti lì irrisolti perché nessuno li affronta davvero. E l'opinione pubblica come reagisce a tutto questo? Viene spinta a scegliere con gli stessi criteri con cui i gruppi dirigenti scelgono un leader: simpatia, fotogenia, niente di più. Non le pare una diagnosi piuttosto cupa? Non è pessimismo, è realismo puro, dice Cacciari. Le cose stanno così e chi non le vuole vedere può anche evitare di guardarle, ma tutte le persone di un minimo di intelligenza dentro il Partito Democratico lo sanno benissimo e condividono quello che sostengo, solo che non lo dicono. E così Cacciari. Altra intervista a parlare, il leader di Azione Calenda lo fa sulla Repubblica, lunga intervista, vediamo di prendere qualche passaggio. Non si muove dal centro e punta al pareggione, convinto che alle prossime politiche il terzo polo sarà decisivo per formare un qualunque governo. Ergo, ai riformisti che stanno fuori dentro il PD dico: venite con noi prima di ritrovarvi Conte, capo dei progressisti e candidato a Palazzo Chigi. Lancia l'amo Calenda, segretario di Azione.
Chiede la giornalista Giovanna Vitale, ma la nuova legge elettorale non rende complicato questo scenario? Calenda, al contrario, nessuno riuscirà a raggiungere la soglia del 42% che fa scattare le prime di maggioranza. Avremo un Vannacci meno forte di quel che si pensi fuori dall'alleanza di centrodestra, il filo rosso di Battista, fuori dal centrosinistra e il nostro polo liberal-democratico. Sarà una corsa a 5 in uno schema di proporzionale puro. Alla fine l'unica strada sarà formulare in Parlamento un governo europeista che abbia un baricentro centrale. Ma con chi? Con quelli che sono già in maggioranza nell'Unione, il PD, una Forza Italia tendenza Marine non Tajani che è sottomesso a Meloni, i centristi dislocati nei due poli più noi. C'è un problema, l'aritmetica, ma per governare serve una maggioranza, sottolinea Vitale. Replica il leader di Azione: si creerà, non c'è alternativa per affrontare la tempesta che si sta addensando sulle nostre teste con tre guerre in corso. Meloni ha scelto il conflitto con l'Europa, una roba da matti, mentre Schlein non riesce a resistere al diktat 5 Stelle AVS. Il suo minipolo non rischia di essere velletario, come fa Azione con il 3% a diventare decisivo? Sono pronto a scommettere che la nostra coalizione, di cui fanno parte anche Picerno, la Fondazione Inaud, Lib Dem di Marattin, farà meglio del 22. Non ci possiamo permettere di confermare questo governo che, per paura di Vannacci, sta dando uno spettacolo indegno. Lo scontro con la Spagna è d'asilo Mariuccia, né avere uno promosca trazione Conte che vuole la resa ucraina quando Putin attaccherà un paese baltico, perché lo farà, sarà al suo fianco. E ancora, Non teme che la quarta gamba centrista possa prosciugarvi? No, perché abbiamo un'identità chiara, europeista e pro-riarmo. In più non si capisce cosa succede tra Onorato, Ruffini, Maggio e Renzi. Mi pare un gran caos. Perciò a fine ottobre noi riuniremo tutti i soggetti del terzo polo per provare a rimettere la politica in mano agli adulti, sfilarla a una Meloni che le fa ripicche contro Sanchez e a un Conte che dice che Putin e Zelensky li mette d'accordo lui. Ridicolo. Ma alle primarie non è detto che vinca Conte, la favorita Schlein. Io penso invece sia un rischio molto significativo. A quel punto, che cosa faranno i riformisti del PD quando ricomincerà con i soldati russi, i super bonus, il reddito di cittadinanza e tutte le cavolate che abbiamo già visto? E se Conte non vince, quanto durerebbe un governo Schlein? Le farebbe il Vietnam, per non dire di Renzi, ancora più inaffidabile. Il programma da scrivere prima delle primarie non vincolerà tutti i candidati premier? Sono sicuro, replica Calenda, che lì dentro il sostegno anche militare all'Ucraina non ci sarà, visto che la ragion d'essere del 5 Stelle è la sua differenza col PD. Certo, si può scegliere di chiudere gli occhi, ma se Conte si impunta, Schlein, che per 4 anni si è inchiodata nella formula tesseramento unitaria, non potrà far altro che andare avanti con le primarie a rischio di schiantarsi. Ma in caso di pareggio, Azione entrerebbe in un governo guidato da Schlein o da Conte? No, sarebbe un governo pericoloso per la tuta dei conti e per quella internazionale, pericoloso tanto quanto il bis di Meloni. E ancora, se Campolargo scegliesse un nome terzo candidato premier, sarebbe la soluzione migliore, ma non vedo come Schlein o Conte possano fare un passo indietro. Magari ci fosse un Gentiloni, ma non credo che ci sarà. E questi sono alcuni passaggi dell'intervista rilasciata dall'Ideazione Calenda a Giovanna Vitale sulla Repubblica. E adesso vediamo di andare a leggere invece cosa un'altra intervista, ed è quella di Pina Picerno. Ora, abbiamo sentita citare negli articoli anche precedenti, vicepresidente del Parlamento Europeo, ex PD che ha fondato Spazio Pubblico, intervistata da Pasquale Napolitano sul Giornale, e dice: sostenendo l'Ucraina stiamo compiendo un passaggio comune per una piena integrazione europea anche sul piano difensivo. L'Ucraina ha dimostrato coraggio e straordinaria capacità di resistenza e credo che tra qualche anno anche la vasta schiera di neutralisti e putinisti anni di casa nostra sarà spazzata via dalla storia che gli uomini e le donne di Kiev stanno facendo ogni giorno. E poi domanda: Schlein sostiene che il Campolargo dovrà aprirsi anche in realtà come Spazio Pubblico, Calenda, Marattin, non c'è alcuna possibilità di vedervi insieme alle politiche? Ha detto anche cose giuste su Ucraina, difesa comune per sconfessarle il primo atto utile in Parlamento. Non basta mettere qualche parola buona nella centrifuga, servono atti concreti. Gli ultimi sono in ordine di tempo, ci dicono che il Campolargo è stato definitivamente egemonizzato da Conte, dalla sua politica estera. Non mi piace mai usare la formula, l'avevo detto, ma non bisogna neanche far finta di stupirsi. La nostra strada, dice Picerno, è una e ci porta fuori dalla contesa populista tra destra e sinistra. Siamo noi da aprire a chiunque nel PD e fuori dal PD non è disposto a lasciarsi trascinare alla deriva. Lei si candiderà alle politiche? Sono a disposizione della comunità di Spazio Pubblico e del polo europeista che stiamo costruendo, ma il mio posto è Bruxelles, e che è l'unico luogo in cui immaginare una riforma della politica e da cui è possibile difendere la democrazia liberale.
Credo che sia importante costruire una classe politica nuova sui territori, che è quello a cui mi sto dedicando in queste settimane. Marina Berlusconi sta provando a dare un nuovo volto a Forza Italia, ci sono battaglie che condivide con lei, replica Picerno. Abbiamo sicuramente condiviso toni garantisti e temi liberali al referendum sulla separazione delle carriere. Buona parte di quella sconfitta va imputata al fatto che non c'erano né quei toni né quei temi. Apprezzo il suo tentativo di affermare una cultura completamente liberale nel centrodestra, ma in quello schieramento questa prova sembra desolatamente isolata e minoritaria. Non serve più battere a destra o battere alla sinistra, l'avversario è il populismo culturale prima ancora che politico. E poi ancora il percorso del suo movimento: a settembre formalizzeremo i coordinamenti regionali, promuoveremo una grande assemblea nazionale dal titolo Risvegliare l'Italia, cambiare l'Europa, metteremo insieme nuove frontiere per la politica, intelligenza appassionata, ambizione di crescere per contare, innovazione culturale e sociale, è anche l'unico modo che conosco per fare politica e cambiare le cose, conclude Picerno su Il Giornale. E adesso andiamo a leggere invece l'intervista al ministro Pichetto Fratin. Lo facciamo sulla Stampa, si parla naturalmente di clima, e intervistato da Luca Monticelli dice: allora, il ministro conferma che l'obiettivo del governo è quello di velocizzare la transizione ecologica con il ricorso alle rinnovabili, ma non è sicuro che lo strumento migliore sia farlo per decreto. L'accelerazione è possibile in primera con gli strumenti che abbiamo. È vero che i pareri favorevoli del mio ministero agli impianti di eolico e fotovoltaico vengono respinti al Dicastero della Cultura, ma il Consiglio dei Ministri, che ha facoltà di superare l'impasse, nel governo c'è la volontà di andare oltre i no. E poi siamo in linea con il cronoprogramma del Piano Nazionale Energia e Clima, dice il ministro. È chiaro che si può fare sempre di più, perché tutti vorremmo andare più veloci, ma oggi il paese sta procedendo secondo gli obiettivi fissati per il 2030. E chiede Monticelli: non può negare che un'accelerazione delle rinnovabili consentirebbe anche di ridurre la dipendenza energetica dall'estero? Senza dubbio, replica Pichetto Fratin. Oggi produciamo circa l'85% dell'energia elettrica che consumiamo. Un aumento della produzione nazionale significherebbe inevitabilmente ridurre le importazioni di energia dall'estero. Da questo punto di vista il beneficio sarebbe evidente. Domanda: e questo potrebbe tradursi anche in bollette più leggere per famiglie e imprese? Il tema è più complesso: la formazione del prezzo dell'energia in Italia è ancora fortemente legata alle fonti programmabili, in particolare al gas. Pur rappresentando circa il 40% della produzione elettrica nazionale, il gas incide in misura molto maggiore sulla determinazione del prezzo dell'energia. Per questo non esiste un automatismo diretto tra crescita delle rinnovabili e riduzione dell'immediata delle bollette. Sottolinea il giornalista: eppure l'iter burocratico sta frenando i progetti, lo dicono anche le aziende del settore. Replica il ministro: attualmente abbiamo avuto una serie di scogli perché non si individuano le aree idonee. Siamo in un paese in cui tutti dichiarano di volere le rinnovabili, ma in realtà diventa molto difficile realizzarle. Perciò abbiamo avuto dei problemi, ma ora ci sono delle regioni che stanno individuando le aree idonee e lì ci sarà un'accelerazione. Ad esempio Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna. Con il testo unico sulle rinnovabili e le norme approvate lo scorso anno si è passati da tempi autorizzativi che spesso superavano i 4-5 anni a una media che oggi si aggira intorno all'anno e mezzo. È ancora tanto, certo, ma il miglioramento è rilevante. Conferma che il governo sta preparando un decreto per sveltire i progetti e assicurare gli investimenti. Certamente vogliamo accelerare sulla tempistica, stiamo facendo il possibile, ci sono degli incagli, come avete scritto nella vostra inchiesta, è vero. C'è il parere favorevole del mio ministero su circa 20 gigawatt, che è una cifra rilevante, ma sono fermi per pareri contrari di altri ministeri in attesa del gran giurì che deve dirimere la questione. Sto parlando del Consiglio dei Ministri. Si riferisce al Ministero della Cultura, che boccia i progetti per tutelare il passaggio? Sì, ma non è colpa di Giuli, è una valutazione della sovrintendenza che ritiene di intervenire in questo modo. Il mio ministero dice sì e quello di Giuli prevalentemente dice no. Poi Palazzo Chigi che dovrà decidere chi ha ragione, valutando l'interesse nazionale. E un po' questa è l'intervista di Gilberto Pichetto Fratin. Per leggere integralmente potete acquistare La Stampa, l'intervista di Luca Monicelli. Tutto questo per dare spazio, che cosa? Praticamente alla scomparsa di Cencelli, inventore del primo algoritmo politico per spartire incariche e nomine. Lo ricordano naturalmente molti quotidiani, e anche perché appunto il suo così manuale è stato usato più volte. Allora facciamo rapidamente abbiamo qualche minuto, sì, leggiamo sulla Repubblica un interessante articolo di Raffaele Zanotti,
Giorgetti, che ha applicato il metodo Cencelli al governo Meloni secondo il suo algoritmo. Vediamo cosa dice. Abbiamo provato a trasformare il sistema in un algoritmo online, metodologia articolo lungo, e lo abbiamo applicato al governo Meloni. Guardando i voti del 2022, Fratelli d'Italia con il 59,4% dei consensi nella coalizione controlla oggi meno della metà del potere di governo. Lega e Forza Italia, che insieme alla presero meno del 39% di voti, si spartiscono il 51% del potere. Tradotto in poltrone, a Fratelli d'Italia mancano un ministero pesante e uno medio che dovrebbe sottrarre alla Lega. Lo scenario cambia guardando ai seggi in Parlamento invece che ai voti. La Lega risulta quasi perfettamente proporzionale col 27% dei seggi e il 26,2% del potere. La vera vincitrice del trofeo Cencelli è Forza Italia, con il 17,9% dei seggi controlla il 25% del potere, oltre 7 punti in più di quanto la sua forza parlamentare giustificherebbe. Abbiamo infine costruito un indice da 0 a 100 che misura quanto il governo Meloni rispecchi la logica Cencelli, 87,4 punti guardando ai voti, 93,2 guardando i seggi. Il governo è dunque molto vicino a quello che produrrebbe il manuale, solo che Forza Italia ne conosce le logiche meglio degli alleati. 60 anni dopo quel congresso DC, ai cronisti in cerca di anticipazione la risposta onesta resta: chiedetelo a Cencelli. E comunque è un articolo sfizioso, anche se purtroppo si parla di un addio appunto a quello che è il cavalier Cencelli. Un ricordo che arriva anche da Mastella su Repubblica, alle domande di Francesco Bei. Cencelli è stato il progenitore dell'intelligenza artificiale applicata ai partiti, dice Mastella. Il suo metodo era semplice e infallibile. Bisogna capire che dall'interno del grande fiume della DC c'erano vari affluenti. C'era la sinistra con noi De Mita, Galloni, Cossiga, poi c'era l'anima destra con Scalfaro e altri, c'era Andreotti. C'erano tante correnti. Per riuscire a mettere insieme tutti ci voleva anche un incentivo. Il manuale nasce dopo il congresso di Milano, dove Moro lodò il silenzio operoso di Taviani, che era il ministro del Mezzogiorno. Moro così riuscì a recuperare parecchio consenso dentro la DC grazie a quel 12% dei tavenei, la corrente dei pontieri, tenendolo dentro. Quelle persone che altrimenti avrebbero smobilitato si sentirono impegnate, ognuno si sentiva parte del tutto. E ora la domanda è: oggi il Cencelli sarebbe riproponibile? Risponde Mastella: no, perché la DC, a differenza dei partiti attuali che sono tutti cesaristi, era basata sul rispetto di tutte le minoranze. Oggi se non stai con Schlein o con Conte o con Meloni sei fregato. Nella DC, anche quando c'era De Mita segretario, non è che veniva trascurato chi stava con Don Accattin, perché comunque valeva il suo 9-10%. In mancanza del metodo Cencelli, oggi come fanno? Fanno male. Se oggi il centrosinistra adottasse il manuale, risolverebbe i suoi problemi e recupererebbe l'unità, dice Mastella. Sulle primarie Cencelli cosa direbbe? Le primarie rischiano di essere una sorta di guerra totale. Io partecipai alle primarie con Prodi, arrivai terzo a sorpresa, ma si sapeva in anticipo che il leader era lui, qua invece non si sa chi è. Si faccia interprete del Cencelli pensiero anche sul campo largo. Fosse vivo, conclude Mastella, sono sicuro che direbbe: ma dove cacchio andate senza il centro? Questi sognano Madmani, pensano che basti la sinistra, ma qua siamo in Italia, mica a New York. Conclude la sua intervista Clemente Mastella alle domande di Francesco Bei sulla Repubblica. E con questo noi chiudiamo anche la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento va regio a Patrizio Gotti. Roberta Gentini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie con l'audizione di Flavio Siniscalchi, capo dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione di Flavio Siniscalchi, capo del dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, accompagnato dalla dottoressa Marilena Parente, dalla dottoressa Enrica Calabrò, dal dottor Daniele Chierichetti, dalla dottoressa Alessandra Baldi e dalla dottoressa Alessandra Melis. Questo per noi è un momento importante e ci tengo a ringraziare il dottor Siniscalchi per la sua disponibilità a interagire con la nostra commissione. Lo ringrazio anche per aver già trasmesso elementi che sono stati messi a disposizione dei colleghi. Per noi questo è materiale prezioso, perché soprattutto nel corso abbiamo avuto già il ministro Abodi negli scorsi mesi, però ecco, nel corso delle nostre missioni esterne sui territori ovviamente si fa molto riferimento alle azioni di cui parleremo oggi, e si vuole anche capire quella che sarà la prosecuzione di questo tipo di impostazione, che ha portato nel tempo a dei risultati molto importanti e concreti. Noi stiamo visitando con la Commissione Periferie e aree molto complesse delle nostre città. Ebbene, abbiamo visto in più occasioni, poi ne parleremo nel corso dell'audizione, che è proprio sullo sport, sulla cultura, sulla formazione, sulla promozione sociale, emergono poi quegli elementi che fanno la differenza in questo percorso di trasformazione, che ovviamente non può essere solo di natura infrastrutturale, ma deve essere un percorso che coinvolge le comunità. E su questo, e credo ne parleremo, ne abbiamo già parlato anche col ministro Abodi, e su questo anche con Sport e Salute, che anche loro sono stati in audizione da noi, su questo io credo che lo sport rappresenta un volano importante per accompagnare questa trasformazione che pure in generale è in atto nel nostro paese. Io le do la parola, rinnovando i ringraziamenti per la sua collaborazione e disponibilità.
3: Grazie, sono io a ringraziare lei Presidente, ringrazio tutti voi per la presenza, per l'attenzione e per la sensibilità su un tema estremamente attuale, che, rispetto al quale il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, come sapete, sin dal principio ha impostato la propria politica nell'ottica di voler in qualche modo assicurare innanzitutto luoghi adeguati dove poter praticare lo sport, perché senza l'elemento fondamentale, che è quello di creare gli spazi idonei, sicuri e accessibili, e quando parlo del concetto di accessibilità mi riferisco non soltanto all'abbattimento delle barriere architettoniche evidentemente, ma anche alla possibilità per le famiglie ovviamente più bisognose di poter consentire ai propri ragazzi, ai propri giovani di poter svolgere l'attività sportiva. Quindi c'è un profilo che riguarda la parte infrastrutturale e da qui adesso molto sinteticamente, ma vorrei magari se possibile stimolare anche un confronto, un dialogo, se riterrete utile un approfondimento anche rispetto alla relazione di circa 30 pagine, quindi per non entrare troppo nel dettaglio, però il tema sul quale vorrei che focalizzassimo tutti l'attenzione è la particolare sensibilità che il Ministro ha voluto imprimere non soltanto nella riqualificazione della parte impiantistica, quindi tantissimi luoghi in cui sono in uno stato di abbandono, di degrado o banalmente non sono stati adeguati nella messa in sicurezza e non sono stati resi accessibili alle persone con disabilità e quindi anche da un punto di vista, questo da un punto di vista infrastrutturale, dal lato e la necessità di supportare quei progetti, quelle manifestazioni sportive che anche hanno respiro internazionale, che in qualche modo servono ad attirare tantissimi cittadini e non soltanto alla, che sono appassionati alla disciplina sportiva, ma anche si rendono conto attraverso queste realtà di quanto sia necessaria la pratica sportiva. Questo proprio nel pieno rispetto e in pieno ossequio a quello che è il principio, come sapete, costituzionale, che di recente ovviamente ha assicurato, ha fatto sì che la Repubblica abbia nel nostro articolo 33, comma 7, riconosciuto l'attività sportiva come un valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico in tutte le sue forme, quindi in tutte le sue declinazioni. Noi nel nostro paese abbiamo più di quasi 400 discipline sportive. Noi banalmente ci soffermiamo spesso a discutere o a, come dire, a dialogare su quelli che sono le discipline più popolari, ma in realtà ce ne sono tante altre che stanno prendendo sempre più piede, in particolare tra le giovani generazioni. E quindi anche qui il fabbisogno di impiantistica sportiva deve essere sempre letto in prospettiva a quello che è il fabbisogno che le giovani generazioni esprimono. Pensiamo ai parchi, diciamo al parkour, che è una disciplina molto innovativa, piuttosto che lo skate, insomma, ecco, sono tutte attività che attraggono tantissimi giovani, tantissime, e questo rende chiaramente l'attività sportiva un elemento per noi fondamentale. Insomma, diciamo sempre che lo sport ha un linguaggio universale proprio perché va ad intercettare gli interessi di tutti, ma questo poi lo dobbiamo fare attraverso la realizzazione in primis di impianti sicuri, accessibili e fruibili a tutta la popolazione, possibilmente in maniera anche gratuita. E da qui poi vi dirò anche qualche elemento di spunto interessante proprio rispetto a questa necessità che va ad intercettare proprio il fabbisogno di intere comunità. La principale misura sulla quale il Dipartimento per lo Sport, che come sapete opera come struttura tecnico-amministrativa del Ministro Abodi, ha nell'ultimo periodo, devo dire, accentuato molto questa sua anche capacità di mettere a terra iniziative, ma soprattutto in maniera tempestiva. Ecco, io credo che il tema della tempestività debba essere letto in maniera assolutamente coniugata con il tema dell'efficienza e quindi dell'efficientamento energetico e della in qualche modo accessibilità degli impianti. E lo stiamo facendo attraverso che cosa? In primo luogo le risorse del PNRR. Noi qui io vi ho come dire ho voluto condividere con voi alcuni aspetti che riguardano le ultime misure che stiamo proprio in questi ultimi giorni mettendo a terra, e credo sia un elemento molto utile da condividere. In primo luogo, grazie appunto ai fondi del PNRR, il Dipartimento sta gestendo 700 milioni di euro che sono proprio indirizzati a tre target fondamentalmente principali, che sono quelli della realizzazione di nuovi impianti sportivi, laddove ovviamente c'è necessità, la riqualificazione e rigenerazione degli impianti esistenti, quindi il concetto e il tema della e necessità di adeguare gli impianti vetusti e renderli accessibili è un tema per noi fondamentale. E da ultimo anche quello della possibilità di coniugare queste attività attraverso anche una manifestazione di interesse di quelle che sono le federazioni sportive, quelle che in qualche modo hanno a cuore la propria disciplina sportiva e sanno come valorizzarla al meglio. E quindi in questo caso abbiamo i famosi tre cluster che sono proprio, vanno a declinare proprio quello che vi sto dicendo. Così come la terza linea di intervento che abbiamo realizzato in tempi assolutamente straordinariamente rapidi, grazie, devo dire, a una straordinaria collaborazione dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con i quali abbiamo intrapreso questa avventura che si è conclusa in maniera molto positiva, perché in tempi davvero da record, parliamo di circa 2 mesi da quando abbiamo aperto la manifestazione di interesse a quando abbiamo raccolto, ricevuto, registrato l'interesse da parte dei comuni a realizzare dei playground all'aperto presso aree pubbliche all'interno dei comuni, perché l'attività sportiva non si sviluppa, voi me lo insegnate, attraverso soltanto i grandi impianti sportivi, ma anche e soprattutto attraverso dei piccoli parchi all'aperto pubblici, magari multidisciplinari, dove poter consentire non soltanto ai giovani, perché noi parliamo solo e spesso dei giovani, ma ci sono anche gli over 65 che oggettivamente hanno necessità e probabilmente hanno anche più tempo da poter dedicare alla propria cura della propria salute. Quindi la realizzazione di 1550 playground nei comuni italiani ha fatto sì, proprio per ha consentito di colmare questo gap che avevamo, ma soprattutto di intercettare quel fabbisogno che le comunità locali avevano espresso. E in ultimo, proprio per favorire anche qui e non disperdere l'attenzione rispetto a quelli che sono i piccoli comuni anche che si trovano in zone difficilmente raggiungibili, e quindi parliamo delle isole minori, anche qui la necessità e l'aver voluto destinare delle risorse proprio per questa attività credo che sia vada proprio nell'ottica di assicurare in maniera equilibrata e omogenea un'offerta dell'attività sportiva in maniera uguale per tutti. E da ultimo un avviso che è stato pubblicato di recente nel 2025 a settembre, proprio per la realizzazione di ulteriori impianti sportivi, soprattutto per i piccoli comuni. Questo, se possiamo andare avanti con questo, vediamo un po'. Non so, questo qui. Vediamo un po', eccolo qui, forse sono andato troppo avanti, va bene. Comunque il cluster 1 l'abbiamo forse superato, vediamo se eccolo qua. Il cluster 1 era quello che vi dicevo, che riguarda appunto la realizzazione di nuovi impianti. E su questo noi avevamo un target a livello nazionale che abbiamo già raggiunto, poi vi dirò alla fine della presentazione, ma sostanzialmente dovevamo impegnare e spendere più della metà dell'importo, quindi dei 700 milioni di euro, proprio per la realizzazione di nuovi impianti. Ecco, questa è una scelta strategica che abbiamo in qualche modo gestire, non potendola più modificare, perché è entrato insomma in corsa come sapete sul PNRR, e quindi la scelta di aver voluto dedicare più della metà delle risorse sulla realizzazione di nuovi impianti piuttosto che, come forse sarebbe stato più auspicabile, sulla riqualificazione di impianti preesistenti, proprio per evitare le famose cattedrali nel deserto, evitare che ci sia insomma dispersione di risorse, poteva essere gestita probabilmente in maniera diversa. Però ugualmente è stato raggiunto l'obiettivo proprio per quei comuni sotto i 50.000 abitanti e i capoluoghi sotto i 20.000. Con il secondo cluster abbiamo invece dato luogo all'efficientamento degli impianti esistenti, e anche qui come sapete molti impianti sono energivori e quindi hanno necessità, soprattutto nell'ottica e prospettica di dover gestire l'impianto, perché noi pensiamo che l'impianto occorrano solamente le risorse per poterla realizzare, per poterla renderle accessibili, ma il tema vero è quello poi di doverla gestire, custodire, mantenere. E quindi tutta questa attività la possiamo fare solo attraverso degli interventi che vadano nell'ottica già di efficientare queste infrastrutture attraverso la tecnologia, attraverso adeguati strumenti che favoriscano questo passaggio. Non a caso noi nei recenti avvisi di sport e periferie, in particolare nelle ultime 2 annualità, abbiamo coinvolto nel processo di elaborazione di questi avvisi il gestore dei servizi energetici, quindi il GSE, che ha fatto parte di questa della nostra organizzazione, proprio perché crediamo che il GSE possa dare davvero un contributo utile nell'ottica di efficientare i nostri impianti sportivi. Il cluster 3, come vi dicevo, invece riguarda il, diciamo, il, quegli impianti che hanno dove è stato previsto la manifestazione di interesse da parte di federazioni sportive. Quindi sono state le stesse federazioni sportive che hanno indicato il comune dove poter realizzare l'impianto. Parliamo di un centro federale piuttosto che di una realtà particolarmente spiccata in tema di una certa disciplina sportiva, e quindi ci si è concentrati sui comuni che la stessa federazione ha voluto indicarci. Questi sono ovviamente i numeri riassunti delle iniziative che abbiamo portato avanti. Quindi sul cluster 1 abbiamo 145 interventi, sul 2 100 interventi e sul cluster 3 44. Come potete immaginare, 44 sono le federazioni sportive che hanno espresso la propria manifestazione di interesse, quindi con questa misura abbiamo garantito praticamente la quasi totalità delle federazioni, che sono 50 nel nostro paese, di poter avere un proprio luogo sul quale ovviamente sviluppare e implementare la propria disciplina sportiva. I playground di cui vi ho appena parlato, i 1550, sono stati appunto finalizzati nel nostro meridione d'Italia, anche perché tra i vari obiettivi che il PNRR ci imponeva c'era quello di garantire la quota sud, ovvero il 40% delle realizzazioni doveva avvenire sulle aree del mezzogiorno, che sono evidentemente quelle più vulnerabili e comunque quelle in cui il fabbisogno di impiantistica sportiva era maggiore rispetto al resto del paese. E infine, come vi dicevo, i comuni delle isole minori hanno riguardato alcune isole, Ponza, Lipari, eccetera, le vedete qui nella scheda, ma sostanzialmente sono state poi 5 di fatto le amministrazioni insulari che hanno manifestato interesse e in qualche modo abbiamo assicurato anche a loro la possibilità di poter realizzare degli impianti sportivi. E infine, come vi dicevo, ultima misura sul PNRR è stata quella appunto di assicurare la possibilità a tanti comuni che avevano dei progetti cantierizzabili immediatamente, la possibilità di vederne la luce. Questo perché? Perché anche qui il PNRR ha imposto delle tempistiche molto strette, e proprio perché entro giugno di quest'anno, entro la fine del mese, deve essere raggiunto il target per poter poi beneficiare delle risorse a livello complessivo, e quindi questo ha determinato la necessità ovviamente di impegnare le risorse anche per quelle realtà dove c'era un livello progettuale già cantierabile, e quindi questo ha favorito ovviamente il raggiungimento del target. Gli obiettivi, come vi dicevo, che abbiamo di fatto già raggiunti, io sono felice tra l'altro del fatto non soltanto di aver raggiunto l'obiettivo, ma per quanto mi consta anche del fatto di essere stata probabilmente la prima amministrazione statale ad averlo raggiunto nei tempi, e questo credo che faccia in qualche modo onore non tanto a me, perché sono poca cosa, ma quanto ai miei collaboratori e a tutta la squadra del Dipartimento che ha lavorato ovviamente. Grazie anche all'input del Ministro, che ha sempre supportato questa attività sin dal principio. E da ultimo anche gli interventi che dovevano essere più di 100, di 150, di 100, di, anzi di 100, in realtà 100 interventi, ne abbiamo realizzati 166, quindi abbondantemente al di sopra del target, così come l'altro obiettivo era quello di realizzare più di 200.000 metri quadri, siamo ad oltre 800.000. E infine la quota sud di cui vi parlavo prima l'abbiamo superata, ancorché di poco, ma comunque siamo abbondantemente nel pieno del target raggiunto. E infine passiamo alla misura di cui vi accennavo prima, quindi sport e periferie ha avuto un'evoluzione estremamente interessante, proprio perché ha riguardato come soggetti beneficiari tutti i comuni italiani, con delle differenziazioni sostanziali che vi riassumo molto brevemente, perché poi troverete tutto nella relazione, che credo sia sufficientemente dettagliata. Ma la verità è che con questa misura siamo stati in grado innanzitutto di rivolgere un'offerta nei confronti di tutti i comuni, a prescindere dalla popolazione. E questo è un tema anche estremamente attuale, perché a volte ci possono essere, insomma, delle perplessità sul fatto di aver voluto limitare l'accesso a questa misura ai comuni più grandi a volte, o ai comuni più piccoli. Però, come vedrete, nel corso degli anni è stato dato un giusto equilibrio e una giusta possibilità a tutti i comuni, a prescindere dalla popolazione residente, di poter usufruire di questo. Chiaramente questo è un tema sul quale voglio soffermare ulteriormente la vostra attenzione. C'è sempre sullo sfondo la questione delle risorse. Pensate che anche dal 2022 ad oggi, rispetto alle richieste di finanziamenti per la realizzazione o riqualificazione di impianti sportivi, i fondi messi a disposizione dal governo e dallo Stato, nonché dai fondi di sviluppo e coesione, che pure sono stati intercettati. Da ultimo, l'anno scorso abbiamo avuto 400 milioni di euro dal fondo sviluppo e coesione, di cui 180 sono stati dedicati per le Caivano bis, di cui magari brevemente dopo vi parlerò, e gli altri 220 proprio per implementare la misura di sport e periferie, nonché quella degli oratori, che è un altro tema sul quale appunto si sta indirizzando appunto la scelta del ministro. E questo, in qualche modo, quello che vi volevo insomma evidenziare è che le richieste di contributo rispetto alla capacità di poter assicurarne la realizzazione è pari a circa, è una forchetta che va dall'8 al 12%, quindi solamente la richiesta è stata soddisfatta per l'8-12% rispetto alla quantità delle risorse che potenzialmente dovevano essere rese disponibili. Pensiamo al 2023, dove l'importo il contributo per l'avviso sport e periferie era pari a 72 milioni, abbiamo ricevuto richieste di finanziamento ulteriore sopra ai 700 milioni di euro. Questo in qualche modo ci deve però far pensare e ci deve far riflettere sul vero fabbisogno che i comuni stanno esprimendo e continuano ad esprimere. Quindi c'è un reale ed effettivo fabbisogno di impiantistica sportiva, ma questo non soltanto a chiacchiere, ma proprio perché noi abbiamo progetti che sono stati realizzati, piani di fittabilità anche a livello esecutivo che ci vengono sottoposti, ma che probabilmente ad oggi non siamo in grado di soddisfare con le risorse che abbiamo a disposizione. E quindi questa è una riflessione che sottopongo e condivido con tutti voi, perché da un punto di vista di capacità tecnica e amministrativa devo dire che il Dipartimento si è organizzato anche per rendere più veloce e tempestivo ed efficace l'azione amministrativa, ma dall'altro le risorse non sono in grado di poter poi soddisfare totalmente quella che è la richiesta che proviene dalle comunità. Quindi questo è un tema appunto lascio che ritengo sul quale bisognerà continuare a rifletterci, soprattutto in un periodo in cui andremo comunque ad esaurire la capacità del PNRR e quindi la possibilità di voler e di dover individuare ulteriori risorse utili per poter sviluppare e continuare, diciamo, questa politica di riqualificazione impiantistica. Quindi questo è un'altra questione molto sensibile che noi abbiamo ben chiara, ben evidente. Qui una panoramica estremamente sintetica di quelli che sono i numeri più significativi. Abbiamo negli ultimi 4 anni investito più di mezzo miliardo di euro e uno sforzo straordinariamente importante che lo Stato ha sostenuto in questa operazione, e dove peraltro negli ultimi 2 anni c'è stata un grandissimo sforzo anche nel ridurre le tempistiche. Ecco, un tema sul quale del quale vado particolarmente orgoglioso è il fatto che negli ultimi 2 anni i tempi di messa a terra degli avvisi è stato dimezzato rispetto agli anni passati. Questo significa ovviamente dare delle risposte più immediate alle comunità, ai comuni che si aspettano una risposta in termini anche di realizzazione degli interventi. Una cosa è realizzare l'opera nell'arco di un anno solare, un'altra cosa è invece vederla poi come dire, realizzare negli anni, con tutto ciò che ne deriva in termini di criticità dovute al costo dell'energia, ai costi dei materiali e a tutto quello che, e quindi alla, poi alla difficoltà da parte dei comuni stessi di far fronte alle ulteriori spese derivanti dalla, dall'allungamento dei tempi. Questa era la, diciamo la questione che vi ho evidenziato, e abbiamo, oltre ad aver voluto distribuire anche a livello regionale tutti quanti gli interventi per capire un po' qual è stata la distribuzione dei vari interventi nel corso degli anni, in questa slide abbiamo rappresentato diciamo il divario che c'è tra l'importo richiesto e l'importo finanziato, quindi questa famosa forchetta dell'8-12% che in qualche modo garantisce solo parzialmente la realizzazione dei progetti che ci vengono presentati. E insieme a questi poi abbiamo detto non c'è solamente la politica della realizzazione della parte infrastrutturale, ma c'è anche quella di sviluppare progettualità all'interno di situazioni degradate, di situazioni di complesse come possono essere gli istituti penitenziari, quelli minorili e quelli non minorili, e dove pure ci sono state tantissime iniziative che vanno proprio a garantire anche alla popolazione carceraria di poter svolgere praticare sport in maniera costante e continuativa. Quindi questo è stato fatto e continueremo a farlo anche per l'anno in corso attraverso appunto il supporto non soltanto di iniziative specifiche, ma anche garantendo le attrezzature idonee per la realizzazione di questi, diciamo, di quello che occorre poi all'interno di queste strutture. Lo stesso vale per i parchi e parchi 414, ovviamente i 414 sono dei parchi dedicati ai bambini e dunque sono anche strutturati, come potete immaginare, con dei materiali più idonei rispetto al resto della popolazione. E altri interventi hanno riguardato le attività di inclusione, quindi non soltanto persone con disabilità, ma anche persone, diciamo, con difficoltà di poter in qualche modo svolgere attività sportiva. Su questa una misura che non troverete qua dentro, ma che conoscete perfettamente, è la famosa dote famiglia, dove il governo l'anno scorso ha stanziato altri 30 milioni di euro proprio per garantire dei voucher sportivi alle famiglie bisognose, per poter garantire ai figli dai 4 ai 16 anni di poter svolgere l'attività sportiva. Ovviamente stiamo parlando di quelle fasce sociali più disagiate, dove il livello ISEE era sotto i 15.000 euro, quindi tendenzialmente abbiamo cercato di dare una mano anche rispetto a un fabbisogno reale che esiste e che va in complementarità con le misure che anche a livello regionale e a livello comunale si stanno mettendo in campo. Quindi questa è una misura, secondo me molto importante, che va proprio nell'ottica di assicurare la piena accessibilità e quindi rendere da un auspicio costituzionale un diritto reale, un diritto di tutti e per tutti, quello di fare sport. E quindi

0: Iniziative che vadano nell'ottica di assicurare un diritto allo sport di tutti e per tutti attraverso appunto la realizzazione sia dell'adeguamento della parte infrastrutturale sia il supporto e il sostegno nella fase diciamo progettuale di quelle che possono essere le iniziative e le grandi manifestazioni sportive che, come sapete, grande impegno e grande sforzo anche economico stanno determinando nel nostro paese. Grazie.
1: Bene. Grazie dottor Siniscalchi per questa relazione che ci ha fornito un quadro d'insieme davvero importante, un'azione complessiva che sta toccando nord, sud, che ha coinvolto un numero enorme di comuni con una mole di risorse importanti che, come giustamente lei ha segnalato, necessita anche continuità in prospettiva, perché ovviamente quando ci sono 460 mi sembra comuni che hanno già beneficiato si crea legittima attesa anche negli altri comuni che ovviamente devono però presentare progettualità di qualità e devono inserirsi all'interno dei bandi. Però ecco, il quadro che emerge è un quadro davvero articolato di interventi che stanno incidendo in maniera importante nelle comunità locali. Io ecco avrei, poi invito i colleghi, anche i colleghi collegati, se hanno qualche domanda o qualche richiesta di chiarimento o qualche osservazione. Per quanto riguarda l'avviso 2026, che ha un ammontare comunque importante di 100 milioni, se magari se su questo ci vuole dare qualche informazione ulteriore potrebbe sicuramente essere utile. E mi ha fatto piacere anche riscontrare dalle sue parole il fatto che le amministrazioni comunali stanno al passo. Questo in parte lo abbiamo visto anche con la sfida del PNRR, che sembrava una sfida, veramente una montagna troppo alta da scalare. In realtà è emersa la consapevolezza della necessità di stare al passo e quindi questo ha portato poi a risultati che sono stati raggiunti in buona parte e che tra l'altro a breve saranno anche oggetto, credo, di un bilancio complessivo che secondo me sarà molto positivo per il nostro paese. Quindi ecco, io le chiederei in particolare sull'avviso 2026 qualche indicazione ulteriore.
2: Assolutamente.
1: Il collega De Palma, prego la parola, i colleghi collegati in caso mi fanno segno e li coinvolgo. Prego Vito.
3: Grazie Presidente. E, dunque, dottor Siniscalchi, io anche per quella che è stata la nostra esperienza nelle varie visite che abbiamo fatto nelle città metropolitane e sulle criticità che spesso caratterizzano le nostre periferie, una di queste è soprattutto l'abbandono delle strutture, anche quelle sportive evidentemente, perché tutto sommato all'inizio vengono utilizzate nel miglior modo possibile e dopodiché rimangono lì abbandonate. La domanda è questa: voi avete verificato, cioè avete anche al vostro interno, se ritenete anche utile, una forma di monitoraggio, cioè la valutazione delle politiche pubbliche spesso non viene inserita all'interno, cioè si pensa al finanziamento, alla realizzazione dell'opera e magari poi rimane lì realizzata. Invece in questi interventi, per i quali obiettivamente, questo glielo dico da deputato del territorio, ho visto l'ex sindaco, alcuni interventi, molti interventi sono al sud, io sono un deputato di Taranto in questo momento è diciamo, è privilegiata dal punto di vista del settore sportivo, i giochi del Mediterraneo, chiaramente ci sono molti interventi, però vedo che rispetto alla richiesta chiaramente la disponibilità finanziaria non è chiaramente non soddisfa tutta la richiesta.

0: vi è la possibilità di pensare ad implementare anche ulteriori risorse proprio per dare maggiori risposte ai territori? Grazie.
1: Grazie a lei e grazie per lei.
2: La parola al dottor Siniscalchi. Prego.
1: Grazie Presidente, e grazie per questa corretta osservazione che avevamo peraltro raccolto proprio anche alla luce delle precedenti esperienze, perché oggettivamente uno dei tanti temi sui quali occorre sempre più soffermarsi, come vi dicevo, non c'è soltanto la fase di realizzazione ma c'è anche la fase ex post, quindi la fase di cura, no, del bene realizzato, proprio per evitare cattedrali nel deserto, per evitare opere incompiute e quindi sostanzialmente un dispendio di risorse pubbliche. Per questa ragione, ma non ho fatto, nell'illustrazione ho volutamente saltato tutto quello che riguarda la parte relativa a tanti altri interventi che pure stiamo portando avanti, anche grazie e soprattutto all'ausilio, alla professionalità tecnica di Sport e Salute, che è sempre al nostro fianco nella realizzazione di queste attività, ma soprattutto è a fianco dei comuni che hanno, soprattutto come potete ben immaginare, soprattutto quelli più piccoli, hanno carenze organiche e anche la difficoltà anche di poter banalmente elaborare un progetto. Quindi anche qui il ruolo di Sport e Salute, che si è prestata e si presta quotidianamente nel ruolo di stazione appaltante, di centrale di committenza, di supporto tecnico dei singoli comuni, è un grande lavoro che stiamo portando avanti insieme, proprio perché vogliamo che sia assicurata il pieno supporto a quei comuni virtuosi che hanno delle idee ma non riescono poi di fatto a cantierizzarle. Così come il ruolo dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che fa parte sostanzialmente della squadra che il Ministro in qualche modo sta governando, che è proprio un ruolo fondamentale, perché laddove non c'è la possibilità e la capacità finanziaria da parte dei comuni di poter realizzare, di poter terminare banalmente un'opera incompiuta, subentra l'unica banca in Italia che si occupa proprio di sport e cultura, e loro, come sapete, nei confronti dei comuni hanno la possibilità, la capacità, attraverso mutui a tassi zero, proprio perché stiamo parlando di comunità pubbliche, di poter assicurare un supporto e quindi di poter garantire la conclusione di quell'opera evidentemente incompiuta. Quindi questa è la strategia che sta alla base di tutto questo. Come poi si può di fatto concepire questo con il tema del recupero? Lei parlava della necessità di anche qui non soltanto della cura, della manutenzione, ma anche di capire qual è l'impatto di questi investimenti. Noi nell'ultimo avviso pubblico, proprio nel 2026, quindi mi ha anticipato un tema che a me, ma al Ministro, sta particolarmente a cuore, è quello della capacità di misurare l'indice SROI. Che cos'è l'indice SROI? È l'indice, il social return on investment, qual è il ritorno in termini sociali ed economici dell'investimento effettuato. Questo è un lavoro che stiamo portando avanti proprio con l'Istituto per il Credito Sportivo, perché crediamo molto nel fatto di dover anche qua misurare quelli che sono i benefici e gli effetti, non soltanto sulla popolazione pubblica in termini di incremento della base che pratica sport, perché il tema vero non è solo, perché per carità a noi tutti piacciono gioire e ci piace gioire per le medaglie, però altrettanto a noi interessa innalzare il numero della popolazione sportiva, perché chiaramente è scientificamente provato che lo sport faccia bene alla salute, e questo, come potete ben immaginare, abbatte il costo sul sistema sanitario nazionale. Noi abbiamo un indice di sedentarietà ancora molto molto alto, sopra il 30%, e questo determina un costo per lo Stato di circa 4 miliardi all'anno, cioè la sedentarietà costa 4 miliardi all'anno. Se pensate che i finanziamenti che vengono dati alle federazioni sono circa 420 milioni, il rapporto è 1-10, se riuscissimo ad invertire anche parzialmente questa proporzione è evidente, e capiremmo tutti molto rapidamente quello che sono effettivamente i benefici che questo determinerebbe anche in termini di risparmio di spesa. Quindi il nostro è un obiettivo che abbiamo già preso in considerazione, proprio perché ciò da cui dobbiamo partire non è soltanto gli effetti e i benefici degli impianti, ma soprattutto anche partire da quello che è la fotografia dello stato dell'arte. Lei giustamente faceva riferimento al fatto che ci sono nel nostro paese diversi impianti non conclusi o comunque in situazioni di degrado. Ecco, anche qui abbiamo per la prima volta nel bando nell'avviso Sport e Periferie 2026 imposto come condizione di partecipazione a tutti i comuni italiani l'obbligo del censimento sportivo, che sembrerebbe una cosa banale, in realtà è fondamentale per comprendere davvero qual è lo stato dell'arte del nostro patrimonio impiantistico del nostro paese. Questo serve ovviamente per poter poi immaginare una politica sportiva che vada realmente a incontro a quelli che sono i fabbisogni delle comunità locali, e questo lo possiamo fare solo attraverso un censimento reale e oggettivo di quello che è lo stato dell'arte dell'impiantistica.
2: Bene, qualcosa di più sul bando 26?
1: Sì, certo, come no. Sul bando 2026, allora il bando 2026
2: ci ha dato
1: alcuni elementi importanti. La cosa importante, ma questo perché immagino già soprattutto i comuni che sono sul pezzo lo sanno perfettamente, la piattaforma rimarrà aperta fino al 25 giugno, quindi c'è tempo fino al 25 giugno per partecipare a questo avviso, che ha delle condizionalità come tutti gli avvisi, il fatto ad esempio di aver usufruito di precedenti finanziamenti ovviamente darà la priorità a quei comuni. Lei parlava giustamente del fatto di aver focalizzato l'attenzione sui famosi 460 comuni, dice, ma tutti gli altri che fine fanno? E allora giustamente bisogna dare anche il giusto spazio e la giusta risposta a quei comuni che non hanno avuto in passato la possibilità di partecipare o comunque usufruire di questa misura, e quindi una condizionalità è quella, così come quella del censimento di cui vi ho parlato e così come il fatto che i comuni sotto i 5.000 abitanti, ma proprio in un'ottica di ottimizzazione delle risorse finanziarie che, come vi ho avuto modo di illustrare, non sono in grado di assecondare all'intera quantità di richieste, si è ritenuto appunto di unire le forze soprattutto per quei comuni più piccoli, e quindi anche i comuni più piccoli avranno la possibilità di, però purché siano uniti e quindi siano in grado di soddisfare un fabbisogno di almeno 5.000 persone all'interno delle comunità, ma ripeto, proprio per rendere questi impianti produttivi, ma soprattutto sostenibili economicamente, perché rischieremmo di andare a realizzare impianti estremamente affascinanti o comunque complessi, ma che di fatto poi danno in qualche modo respiro solamente a una piccola comunità, e quindi il costo risulterebbe sovrabbondante. Da qui l'esigenza di compensare questa esigenza che comunque esiste con i playground all'aperto, con Sport Illumina, che è un'altra misura molto interessante che Sport e Salute sta portando avanti, finanziata con 31,8 milioni di euro e che prevederà nei prossimi mesi la realizzazione di circa 90 impianti polivalenti nelle nostre periferie e situazioni più degradate. Anche qui è stata fatta una manifestazione di interesse nei confronti di tutti i comuni italiani, sopra mi pare a 45.000 abitanti, e sostanzialmente questi comuni hanno manifestato l'intenzione di realizzare questi impianti presso almeno tre zone, quindi poi è stata fatta una scelta su una delle tre che erano state in qualche modo indicate dai comuni. Anche qui sarà una iniziativa molto innovativa, perché la novità di questi nuovi impianti sarà il fatto che il comune non si farà carico per i successivi sei anni dalla realizzazione della gestione, della custodia e della manutenzione, un po' il modello Caivano se vogliamo, cioè la modalità di assicurare anche attraverso, nel caso di Caivano, la gestione di questi impianti alla Polizia di Stato attraverso le Fiamme Oro, e la possibilità chiaramente di poter far sì che sia lo Stato presente all'interno di questi impianti con la tuta piuttosto che con la divisa, però insomma, insomma sono sempre rappresentanti dello Stato, e quindi questo ci garantisce sia da un punto di vista della sicurezza, ma sia della credibilità dell'intervento e sia dell'affidabilità stessa dell'opera che andiamo a realizzare.
2: Bene, grazie, anche perché il concetto che esprimeva adesso, che in parte è anche contenuto in alcuni degli interventi fatti, mi riferisco in particolare all'efficientamento degli impianti energetici, va a toccare un aspetto che per noi è basilare, che è quello della sostenibilità dei progetti che vengono realizzati. Noi questa cosa in periferia la stiamo incontrando moltissimo, perché ovviamente l'infrastruttura recuperata, che diventa un centro vivo e nevralgico della comunità locale, rappresenta un messaggio evidente, permanente, di presenza dello Stato, delle istituzioni, eccetera. Nel momento in cui si portano avanti dei progetti non sostenibili, anche questi abbiamo incontrato, o invece si rischia di avere un boomerang anche a livello proprio di messaggio esterno che si lancia alla comunità locale interessata. Quindi questo credo che sia un aspetto davvero importante, che però poi ho visto che in maniera trasversale è presente in molti degli interventi di cui abbiamo parlato, e ritengo, ecco, noi le due cose principali che ci chiedono quando andiamo nelle periferie, che stanno cambiando, perché la trasformazione è oggettivamente in corso, però ci chiedono due cose: uno, la continuità, perché per decenni l'attenzione e l'azione delle istituzioni è stata poco percepita, quindi la continuità, e la sostenibilità dei progetti, per fare in modo che, ecco, anche attraverso interazioni di cui lei giustamente parlava, attraverso quel tipo di modalità si dà la possibilità di fare in modo che le strutture diventino dei centri nevralgici all'interno delle comunità locali e potenziali volano per momenti di aggregazione e di inclusione. Però ecco, questo ho visto negli interventi che ci sono stati presentati e che fanno parte della relazione, per noi è davvero materiale prezioso, questo tipo di approccio è presente in maniera trasversale negli interventi, quindi è una cosa che noi abbiamo affrontato molto come commissione. Bene, noi ringraziamo il dottor Siniscalchi, ringraziamo tutti i collaboratori presenti, magari ecco più avanti nel corso dell'anno potremmo fare nuovamente il punto magari sul bando 2026 e capire come possiamo, come sta andando la cosa, perché ripeto, così tante risorse, lei ha parlato circa di mezzo miliardo, hanno creato ovviamente delle aspettative forti che poi dobbiamo come istituzioni dobbiamo prenderci carico di proseguire questo tipo di percorso. Quindi sarà importante magari fare un aggiornamento rispetto alla discussione di oggi e fare insieme il punto in vista degli step futuri. Bene, ringrazio il dottor Siniscalchi e dichiaro conclusa l'audizione odierna.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto alla Camera il 16 giugno scorso dal titolo Intelligenza Artificiale, Assetti di Mercato. Buon ascolto.
5: Buonasera a tutte e a tutti. Benvenuti, in molti casi dovrei dire bentornati, alla Camera dei Deputati. Un saluto e ringraziamento al presidente di Astrid, Franco Bassanini, al presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo La Sorella, al collega senatore Nicita che ci raggiungerà, agli autori del volume, e poi consentitemi di fare un saluto in particolare tra questi ad Antonio Manganelli, con il quale ho avuto modo di lavorare durante l'incarico di sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, che allora si chiamava così. oltre che a tutti i relatori presenti per questa occasione di confronto dedicata a un tema decisivo per il nostro tempo. L'intelligenza artificiale, e nello specifico quella generativa, e i suoi effetti sugli assetti economici, produttivi e democratici. Sì, democratici, perché credo che la ricerca di Astrid, che ha originato questa discussione oggi, abbia proprio il merito di avere sollevato una questione che da italiani e da europei non possiamo continuare ad ignorare, ovvero qual è il nostro ruolo nella partita dell'innovazione che si sta giocando a livello globale? Come ci collochiamo tra le superpotenze USA e Cina che si contendono porzioni di mercato e influenza? Come tuteliamo le cittadine e i cittadini e i valori democratici su cui si fondano le nostre società? Tutti interrogativi non secondari, se quella che stiamo vivendo, come ha suggerito Papa Leone XIV, che non è un tecnico ma ha colto la portata della trasformazione in atto meglio di molti altri insieme all'impatto sulle nostre vite, ecco, se quella che stiamo vivendo è una rivoluzione pervasiva e inarrestabile. Il volume che presentiamo oggi indaga questa rivoluzione digitale, ne approfondisce gli aspetti tecnici, le direttrici di sviluppo, gli attori in campo, gli interessi che la muovono, in maniera analitica, per restituire un quadro chiaro e sollecitare interventi per i decisori politici e non solo, sottolineando anche il ritardo con cui come Italia ed Europa ci stiamo muovendo, un ritardo non giustificabile e pericoloso per il futuro delle nostre democrazie e della nostra società. Se non colmiamo questo divario, ha redarguito Mario Draghi, e non adottiamo queste tecnologie su larga scala, l'Europa rischia un futuro di stagnazione con tutte le sue conseguenze. I numeri parlano chiaro. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno prodotto 40 grandi modelli fondamentali di intelligenza artificiale, la Cina 15, l'Unione Europea appena 3. L'Europa non può permettersi di restare un vaso di coccio tra vasi di ferro, né può limitarsi a una leadership soltanto regolatoria. Regole come il Digital Services Act, il Digital Markets Act e l'AI Act sono fondamentali, ma non bastano. L'Unione Europea deve essere protagonista anche sul terreno della ricerca, degli investimenti e dello sviluppo di tecnologie coerenti con i propri valori democratici. Dobbiamo trovare il modo di infrangere l'oligopolio monopolistico di fatto delle big tech, perché il rischio è di delegare ad altri ruoli, decisioni, azioni che spettano e devono spettare a noi, di creare una dipendenza che non salvaguarda le persone e i loro diritti. E per farlo dobbiamo avere una visione strategica e una politica industriale seria. Affrontare la questione dell'intelligenza artificiale, come opportunamente sottolinea il presidente Bassanini nella prefazione al libro, considerandola un bene pubblico europeo. Non si può rimanere a guardare, né continuare ad avere un approccio timido mentre nel mondo la rilevanza di questi strumenti è lampante. La battaglia legale Musk-Altman o la vicenda di Anthropic negli Stati Uniti sono solo due esempi recenti. Non è ammessa alcuna emarginazione da questa competizione che è sì tecnologica ma ha effetti, lo ripeto ancora una volta, sulle nostre democrazie, in termini di sicurezza, trasparenza, inclusività, pluralismo, rispetto dei diritti, benessere dei cittadini. Il premio Nobel Giorgio Parisi ha recentemente rilanciato, durante un seminario promosso dal mio partito, il Partito Democratico, la creazione di un CERN europeo dell'intelligenza artificiale. È un'immagine potente che coglie il punto essenziale. L'Europa non può limitarsi a regolamentare l'innovazione prodotta altrove. Deve contribuire a svilupparla, investendo nella ricerca, nelle competenze e nelle infrastrutture necessarie a costruire una vera sovranità tecnologica europea. Perché la vera sfida è garantire che il progresso tecnologico resti al servizio delle persone. Fin qui, diciamocelo, i passi fatti a livello europeo sono stati insufficienti e dentro i confini nazionali le cose vanno spesso peggio. I provvedimenti adottati dal governo su questo tema testimoniano, a mio avviso, la mancanza di visione e prospettiva. Gli stanziamenti sono pressoché inesistenti, non c'è una traccia di politica industriale, non c'è sostegno reale allo sviluppo di una tecnologia dalla quale dipende la tenuta della nostra economia nel futuro prossimo e lontano. Bisogna correggere il tiro. e farlo agendo anche in questo caso come una voce sola a livello di Unione Europea. In una partita tra superpotenze non possiamo giocare come singoli stati che rischiano di essere risucchiati. La sfida è decidere come governare questo strumento affascinante e tremendo, così lo aveva definito Papa Francesco, come vogliamo utilizzare l'intelligenza artificiale e quali valori vogliamo incorporare nel suo sviluppo. Per questa ragione continueremo a promuovere occasioni di confronto pubblico e approfondimento, perché prima ancora delle norme e delle applicazioni tecnologiche abbiamo bisogno di costruire una consapevolezza diffusa e un pensiero capace di comprendere la trasformazione in corso per gestirla orientandola al bene delle persone, alla tutela della democrazia, alla promozione della pace e della giustizia. Grazie quindi per il vostro determinante contributo. Buon lavoro.
6: Siamo noi che ringraziamo molto sentitamente il vicepresidente Ascani per questo saluto, che non è un saluto formale come tutti abbiamo avuto modo di ascoltare adesso, ma è, contiene una serie di indicazioni e di riflessioni molto importanti per il nostro lavoro e per il futuro del Paese, se è possibile dire così. Passerei adesso la parola al presidente della GCOM, Giacomo La Sorella, che ringraziamo vivamente. Non è la prima volta che ci onora della sua partecipazione e delle sue idee a eventi e a seminari di Astrid, e gliene siamo particolarmente grati.
7: Sono io che ringrazio il professor Bassanini, ringrazio Astrid per questo invito, anche il professor Perrucci e tutti coloro che hanno contribuito a questo interessantissimo libro. Saluto il vicepresidente della Camera, la vicepresidente della Camera Anna Ascani, e saluto tutti voi. Desidero, il volume curato nell'ambito dell'osservatorio Astrid sulle dinamiche dell'intelligenza artificiale affronta un tema, diciamo, un po' che fa capolino in tantissimi convegni. Devo dire, questo libro lo affronta con grandissimo, diciamo, con grandissima puntualità e grandissimo equilibrio. Gli autori ci ricordano innanzitutto la portata della trasformazione in atto. Secondo le stime richiamate nel volume, l'intelligenza artificiale generativa potrebbe aggiungere all'economia mondiale tra i 2.600 e i 4.400 miliardi di dollari l'anno, un valore paragonabile al prodotto interno del Regno Unito. I dati contenuti nel libro che riguardano l'adozione di questi modelli sono impressionanti. Nel 2024 la quota di organizzazioni che utilizzavano regolarmente queste soluzioni era quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente, naturalmente diciamo 25-26, questo è accaduto in modo incrementale. È un dato che tocca da vicino i mercati vigilati dall'autorità, che è ovviamente sulla quale c'è da parte dell'autorità una grande attenzione. Ma il dato forse più interessante è che l'intelligenza artificiale generativa, secondo le stime degli studi citati nel volume, potrebbe influenzare fino al 40% delle ore lavorate globali. Un aspetto importante che, insomma, mi ha colpito leggendo il libro è che le prime evidenze empiriche sembrano portare verso l'opinione che questi sistemi non operano tanto come strumenti di sostituzione del lavoro umano quanto come tecnologie di affiancamento e di potenziamento. In uno dei primi studi sperimentali sul campo, l'introduzione di un assistente conversazionale nel servizio di assistenza ai clienti di una grande azienda ha aumentato la produttività media del 14%, con benefici maggiori proprio per i lavoratori meno esperti. È una prospettiva, evidentemente, come ci ricordava la vicepresidente della Camera, che chiama in causa le politiche pubbliche. La sfida, scrivono gli autori, è bilanciare l'adozione tecnologica con esigenze sociali ed economiche senza sacrificare la coesione. Il contributo più originale della ricerca risiede tuttavia, a mio avviso, nell'analisi proprio economica della catena del valore dell'intelligenza artificiale generativa, delle sue dinamiche concorrenziali. Un tema più di antitrust, sono qui presenti grandi esperti di antitrust, ma che coinvolge, diciamo, largamente molte autorità indipendenti. Questa parte è sviluppata con grande linearità e grande competenza, devo dire, anche per chi non è un ingegnere ingegnere o un economista in senso stretto, diciamo, il libro è molto, diciamo, divulgativo e molto, come dire, aiuta molto a capire, ecco. Il quadro che ne emerge è sicuramente in chiaroscuro. Per un verso le grandi piattaforme tecnologiche sono presenti con posizioni di primo piano in pressoché tutti i segmenti della filiera e le partnership strategiche che legano le maggiori imprese del cloud ai principali sviluppatori di modelli possono certamente favorire l'innovazione, ma anche prefigurare i rischi di chiusura del mercato e distensione del potere di mercato da un segmento all'altro della catena. Per un altro verso gli autori documentano una vivacità competitiva non scontata, il rapido calo dei costi di inferenza e quindi la presenza di barriere all'ingresso che in qualche misura possono diciamo non essere ritenute insormontabili, e questo insomma è sicuramente molto interessante. Gli autori ne traggono un'indicazione di policy su cui il dibattito è aperto, non nuovi apparati regolatori ma un uso accorto e combinato degli strumenti esistenti, il diritto della concorrenza ma anche nella sua dimensione di controllo delle intese e delle concentrazioni, il Digital Markets Act, di cui occorre verificare la capacità di intercettare le specificità della filiera dell'intelligenza artificiale, le indagini di mercato e i poteri, anche di natura prospettica, delle autorità nazionali. Un approccio, insomma, di vigilanza attiva e proporzionata che eviti l'inerzia, ma anche gli interventi prematuri che rischierebbero di fermare l'innovazione. Su questo tema l'autorità che mi onoro di presiedere, diciamo, non è rimasta, vorrei dire, spettatrice. Come molti di voi sanno, l'autorità ha istituito un comitato di esperti sull'intelligenza artificiale che ha da poco consegnato il suo primo rapporto organico dedicato alle questioni giuridiche e regolatorie che l'autorità dovrà affrontare nel breve e nel medio periodo. Il messaggio di fondo di questo rapporto è chiaro: in un quadro normativo europeo ancora in piena evoluzione, appunto, applicazione dell'AI Act a proposito Digital Omnibus, il regolatore non può limitarsi ad attendere che il quadro si stabilizzi. La finestra di opportunità per costruire capacità, per stringere alleanze istituzionali e acquisire piena legittimità per contribuire al governo dell'intelligenza artificiale è adesso, quindi adesso occorre evidentemente prepararsi. Nel frattempo il Digital Services Act è sicuramente, diciamo, la porta d'ingresso, come dice diciamo, il Digital Omnibus, nell'intelligenza artificiale ad oggi, perché la regolazione dei servizi digitali è il primo momento in cui si impatta dal punto di vista dei servizi nell'intelligenza artificiale stessa. Noi come autorità, per esempio, ci siamo trovati ad affrontare il tema dell'uso dell'intelligenza generativa attraverso i cosiddetti answer engines, che si sostituiscono ai search engines e sostanzialmente, diciamo, forniscono risposte invece di indirizzare i siti. Su questo c'è stata una segnalazione della FIEG e noi abbiamo, insomma, segnalato ai sensi dell'articolo 35 del DSA la questione alla Commissione europea, che è competente in quanto si tratta di una piattaforma molto grande, Google, che quindi, insomma, rientra nella competenza della Commissione europea. Quindi anche questo è un esempio di come l'intelligenza artificiale generativa sostanzialmente incide nel modo in cui diciamo, i cittadini si approcciano alle realtà, per esempio in un settore come quello dell'informazione, che è assolutamente fondamentale. Tornando al rapporto del nostro comitato, si evidenzia il noto che l'intelligenza artificiale non è un fenomeno settoriale, ma un paradigma trasversale che attraversa tutti gli ambiti di competenza dell'autorità: la gestione algoritmica delle reti di comunicazione, la personalizzazione dei contenuti, la proiezione e la protezione del pluralismo e la tutela dei consumatori. E guarda già oltre ai sistemi cosiddetti agentici, capaci di operare in modo autonomo nell'ecosistema mediatico e delle comunicazioni, che metteranno alla prova le categorie stesse della regolazione basate appunto sul rischio. Da questa impostazione discendono alcune linee di intervento concrete che il rapporto formula e sulla quale l'autorità è chiamata a sviluppare la propria riflessione. Mi riferisco in primo luogo al potenziamento della capacità tecnica interna, alle liste di dati, esperti di OT, degli algoritmi. Abbiamo fatto dei recenti concorsi che mirano appunto anche a questo. L'esperienza comparata ci dice che le autorità che hanno investito in tempo e in competenza evidentemente si sono trovate più avanti. In secondo luogo c'è un grande bisogno di coordinamento, penso al garante della protezione per i dati personali, l'autorità garante per la concorrenza del mercato, ovviamente anche all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e all'AGID, che sono state individuate in Italia quale autorità competenti principali. Però è importante che ci sia una sinergia tra tutti questi soggetti e non si affrontino le situazioni da sole, anche perché in Europa, come dire, queste situazioni sono comune e molto spesso gli interlocutori sono gli stessi. Vado molto rapidamente alle conclusioni. Il volume che oggi si presenta, il rapporto del nostro comitato di esperti, convergono in fondo su una medesima consapevolezza: la tecnologia non è neutrale e il governo dell'intelligenza artificiale, nel rispetto del principio di proporzionalità e senza comprimere l'innovazione, è una condizione della qualità della nostra democrazia, oltre che della competitività della nostra economia. In un contesto geopolitico segnato dalla tensione tra la dipendenza dell'Europa dai grandi modelli sviluppati altrove e l'ambizione di costruire una infrastruttura tecnologica sovrana, lo ricordava la vicepresidente Ascani, le autorità indipendenti sono chiamate a un ruolo nuovo, non soltanto guardiane, come dire, delle regole, ma promotrici attive di un ecosistema dell'innovazione che sia al tempo stesso competitivo e degno della fiducia dei cittadini. Questa è la sfida, speriamo di essere all'altezza. Grazie.
6: Molte grazie al Presidente La Sorella. Avviamo adesso il dibattito sul libro. Devo dire che dopo questi due interventi istituzionali, che sono stati molto approfonditi e molto stimolanti, bastano poche parole iniziali per introdurre il dibattito. Il mio compito deve essere quello di dare un'idea del contenuto del libro, ma lo riassumo veramente in 5 minuti. Il libro è diviso sostanzialmente in 4 parti. La prima parte traccia una sorta di tassonomia delle diverse tipologie di intelligenza artificiale generativa, rappresentandone la varietà e le differenze. La seconda parte analizza gli economics dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Un primo dato che emerge in questa seconda parte è molto significativo, riguarda i costi e gli investimenti necessari. I costi sono, almeno per ora, piuttosto elevati, anche se abbiamo l'eccezione della società cinese DeepSeek. Ogni fattore produttivo, dati, risorse computazionali, chips, energia, forza lavoro qualificati, comporta investimenti rilevanti. Ovviamente il punto importante sotto il profilo dell'assetto concorrenziale del mercato, perché elevati costi d'ingresso possono costituire una barriera significativa per i nuovi entranti. La terza parte analizza la struttura del mercato dei modelli di intelligenza artificiale generativa, costituita da una filiera produttiva caratterizzata da condizioni di forte concentrazione dell'offerta. Ancora maggior rilevanza in termini di minaccia un assetto concorrenziale del mercato, tuttavia un altro dato: la capacità delle grandi imprese tecnologiche di presidiare direttamente o attraverso accordi e partnership strategiche numerosi stadi della filiera dell'intelligenza artificiale generativa. L'ultima parte della ricerca, su cui molto opportunamente i due interventi istituzionali si sono soffermati, muove da alcune domande di fondo che potrei sintetizzare così: è possibile o no immaginare che, in virtù di innovazioni tecnologiche come l'intelligenza artificiale agentica o di sviluppi di mercato, il successo di modelli del tipo DeepSeek e la nascita di nuove imprese, l'industria dell'intelligenza artificiale generativa possa evolvere verso assetti diversi, più aperti e più competitivi da quello che sembra configurarsi oggi come una sorta di oligopolio internazionale? Quale sarebbe, nell'uno o nell'altro scenario, la collocazione dell'industria europea e dell'industria italiana? Possono avere un ruolo o essere condannati o sono condannati ad essere un mercato solo dal lato della domanda, della diffusione, dell'adozione, del consumo di modelli di intelligenza artificiale generativa prodotti altrove? Le risposte che la nostra ricerca ha dato, anche questo è stato già notato negli interventi iniziali, non sono definitive né esaustive, però qualche elemento significativo della ricerca è emerso. Emerge innanzitutto la necessità di operare una serie di distinzioni tra i diversi mercati che compongono questa filiera. I rischi per la concorrenza appaiono differenti e di diversa intensità, a cominciare dalla basilare distinzione tra mercati a monte, chips, cloud, supercalcolo, e mercati a valle, applicazioni e modelli. Ancorché dominati dalla già richiamata concentrazione del mercato, i mercati a monte sembrano essere esposti a dinamiche dell'innovazione tecnologica e di mercato, la competizione tra le big tech, che potrebbero alla fine scongiurare l'affermarsi di stabili posizioni dominanti, casomai si va verso una sorta di oligopolio internazionale. Più esposte a una dinamica in senso anticoncorrenziale sembrano i mercati a valle, data la tendenza a un'integrazione verticale delle big tech e al consolidamento del loro controllo su alcuni stadi della filiera del tutto strategici. Come si può far fronte a questo, alle minacce e ai rischi che lo sviluppo dell'industria può produrre rispetto all'assetto aperto e concorrenziale dei mercati e alla competitività dell'economia europea? Il framework tradizionale del diritto della concorrenza mantiene un ruolo centrale nell'affrontare comportamenti anticoncorrenziali lungo i segmenti della catena del valore dell'intelligenza artificiale. Ma il diritto alla concorrenza presenta limitazioni strutturali, particolarmente nei segmenti dove emergono dinamiche di piattaforma. Occorrono dunque, anche qui è già stato ricordato, misure di regolazione. Di alcuni strumenti di regolazione si sono già dotati tempestivamente l'Unione Europea e il nostro Paese. I principali sono il Digital Market Act, già ricordato, e la recente legge numero 132/2025 per il nostro Paese. Quanto però siano efficaci nel contrastare i rischi concorrenziali è materia di discussione. Noi svolgiamo alcune prime valutazioni, ma che non sono definitive, attendiamo dal futuro delle risposte più convincenti. A me pare probabile che ulteriori interventi regolatori si renderanno necessari, muovendo appunto da una valutazione ex post dell'efficacia della regolazione oggi in essere. Dovranno essere interventi attentamente calibrati, in modo da contemporare l'esigenza di tutelare efficacemente la concorrenza con quella di promuovere o almeno di non ostacolare la diffusione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale e la loro produzione da parte delle imprese europee. Più in generale, consentitevi di dirlo a chi ha lavorato per anni sul tema della regolazione, della semplificazione, la regolazione non deve imporre ostacoli all'innovazione e oneri e costi burocratici eccessivi e comunque non indispensabili, ma dall'altro la semplificazione non deve trascendere in deregolamentazione. È un fine tuning sempre difficile, ma assolutamente necessario. Su questo terreno, che attiene alla quantità ma soprattutto alla qualità della regolamentazione europea e nazionale, molto lavoro resta da fare. Si sta facendo soprattutto in Europa con le direttive Omnibus, ma con risultati per il momento ancora abbastanza incerti. Lo strumento regolatorio, e qui finisco, anche se ben temperato, rischia di avere comunque effetti modesti se non è accompagnato da efficaci interventi di politica industriale, in prima di tutto europei. La vicepresidente Ascani lo ha detto benissimo. Di questi interventi non si occupa la ricerca, ci stiamo ragionando ora in ambito di Astrid. È però assolutamente chiaro che questo è il punto rilevante ed è estremamente rilevante comprendere che non bastano le politiche nazionali per quanto utili. Occorre, come hanno sottolineato anche i rapporti Draghi e Letta, una visione strategica europea e occorre tradurre questa visione strategica in interventi e strumenti efficaci di politica industriale, come peraltro fanno i maggiori protagonisti della competizione tecnologica con i quali l'Europa si misura. ricordava la Presidente Ascani, io penso che sia questo un bene pubblico europeo essenziale, uno dei principali beni pubblici europei, insieme certamente alla difesa e alla sicurezza, di cui peraltro è una componente essenziale e sempre più evidentemente irrinunciabile. Gli strumenti e gli interventi messi in campo finora dall'Unione Europea sono largamente inadeguati e lo sono innanzitutto, anche se non solo, per la loro dimensione finanziaria, per la quale si pone un vero e proprio problema di scala. Il Multiannual Financial Framework oggi in discussione deve tenerne conto, questo è un punto essenziale che noi suggeriamo all'attenzione delle battaglie politiche di questi mesi, nel quale si deciderà l'MFF europeo. La Banca Europea degli Investimenti deve essere fortemente incentivata ad incrementare il finanziamento degli investimenti in intelligenza artificiale generativa. Ma è evidente che anche una significativa riallocazione delle risorse attuali del bilancio europeo, che tra l'altro non è affatto semplice sotto il profilo politico, e anche un forte potenziamento dell'intervento finanziario della BEI non basterebbero senza la mobilitazione di cospicue risorse aggiuntive, reperibili solo tramite il ricorso alla vera risorsa finanziaria europea finora praticamente inutilizzata o quasi inutilizzata, cioè il collocamento sul mercato di titoli di debito sovrano europeo, operazione che peraltro, come si sa, consentirebbe la formazione di un safe asset globale e rafforzerebbe il ruolo dell'euro nel sistema monetario internazionale. Queste risorse potrebbero alimentare la costituzione di un grande fondo sovrano destinato al finanziamento degli interventi di politica industriale necessari per non soccombere nella competizione tecnologica, sia direttamente gestiti dall'Unione sul modello degli IPCEI, per esempio attraverso la costituzione di quel CERN europeo dell'intelligenza artificiale che è stato suggerito e che Anna Scani ricordava, sia gestiti dalle autorità nazionali in attuazione di programmi europei. L'intelligenza artificiale avrebbe naturalmente il primo posto nella definizione dei campi di intervento del fondo. Io non sottovaluto affatto le ben note resistenze di alcuni Stati europei, però io penso che prima o poi, naturalmente è molto diverso se questo avverrà prima o avverrà poi, spero che avvenga prima, ci sarà di fronte alla evidenza che siamo di fronte ad una vera emergenza vitale per l'Unione Europea e per ciascuno degli Stati, o come si usa dire oggi, delle nazioni che compongono l'Unione Europea. Talmente vitale che ne condiziona la stessa sopravvivenza futura. E quindi a quel punto io penso che le resistenze che oggi sono ancora forti verranno superate e a quel punto sarà possibile finalmente disporre delle risorse necessarie per finanziare una vera politica industriale europea di cui abbiamo bisogno. Apro adesso la discussione dando la parola innanzitutto a Aldo Bisio, che è amministratore delegato di Engineering, una delle società all'avanguardia sul terreno delle applicazioni dell'intelligenza artificiale.
8: Grazie professore, buonasera a tutti. Allora parlo di sovranità dell'intelligenza artificiale e per introdurre l'argomento ho estratto qualche frammento da discorsi che sono stati fatti recentemente da alcuni personaggi di grande rilievo. Primo è Orsini, presidente di Confindustria, che dice attenzione, se si pensa che l'intelligenza artificiale sia semplicemente un utensile da prendere a nolo, ci si sbaglia di grosso, è un ecosistema intero da dover costruire, è un patrimonio cognitivo da mettere insieme. Il secondo è il governatore della Banca d'Italia, Panetta, che dice la tecnologia di per sé non produrrà benessere per la società, deve essere chiaramente governata e diretta. C'è poi un altro angolo che era quello del presidente Draghi, che invece era più preoccupato più che del tema della governabilità, del tema dell'accelerazione dell'AI e quindi dei differenziali di produttività dell'Europa, dove la preoccupazione nasceva dal fatto che chi usa e chi comincia per primo sull'AI ha questo circolo virtuoso di rafforzare evidentemente la tecnologia e quindi una divaricazione crescente nell'utilizzo dell'AI porta a una divaricazione crescente nella produttività e quindi nella ricchezza. E in ultimo, persino il Papa nella sua enciclica dice una cosa che a me ha colpito molto, perché dice la responsabilità morale deve comunque rimanere pienamente tracciabile. Quindi da più angoli, da settori diversi, questo tema dell'intelligenza artificiale che non deve essere lasciata allo stato brado, ma deve essere in qualche modo diretta, condotta nelle nostre redini, è un tema trasversale importante, così come lo è effettivamente il tema dell'accelerazione, su cui l'Europa evidentemente ha ancora qualche problema, diciamo, di accelerazione e di decollo. Allora, la sovranità, che vuol dire governabilità di questa tecnologia, affronta essenzialmente, secondo me, tre problemi importanti. Il primo, quello della costruzione e della protezione del patrimonio di intelligenza, del capitale di intelligenza delle aziende e delle istituzioni. Il secondo tema affronta e vuole affrontare il tema della trasparenza nelle decisioni, soprattutto dell'AI agentica, quando alla macchina facciamo prendere decisioni che impattano cittadini, clienti, istituzioni e via. E il terzo tema affronta e vuole affrontare il tema della proporzionalità nell'uso dello strumentazione, perché non tutto può essere trattato con grandissimi dispendi, diciamo, energetici e di risorse computazionali. Vado velocemente attraverso ciascuno di questi tre temi. Il tema della capitale, della protezione, della costruzione del capitale di intelligenza è essenzialmente un tema molto importante. Sapete tutti che questa idea forse iniziale un po' naif, che era buttiamo dentro tutto questi mega modelli cosiddetti frontier, modelli da ormai 100-1000 miliardi di parametri e poi ci pensa lui, come quando qualcuno dava la palla a Maradona, poi tanto farà gol, si sta trovando un pochino un limite importante, perché voi sapete, passate i dati ai modelli e i modelli imparano e quei modelli soprattutto ridistribuiscono patrimonio di intelligenza delle aziende, quindi di solito non è una buona idea se quei dati sono dati sensibili, sono dati che in qualche modo caratterizzano il patrimonio cognitivo e l'intelligenza di un'istituzione o di un'azienda. Il fine tuning dei comportamenti di questi modelli che oggi sono sigillati in queste mega piattaforme, voi non potete aprire il cofano della macchina, guardare dentro, e quindi anche questo pone sicuramente un tema decisamente importante. Per chi interpreta poi l'intelligenza artificiale come un utensile anolo, effettivamente c'è anche il tema della dipendenza, e quindi dipendenza dall'evoluzione dei modelli che possono comunque rialterare i processi decisionali senza che voi ve ne accorgiate, e poi vi lascia in mano anche sostanzialmente alle politiche di pricing, alle volte vagamente predatorie, di questi hyperscalers, che possono costruire sicuramente dei problemi, perché è vero che i prezzi unitari delle inferenze diminuiscono più o meno di un fattore 10 di anno in anno, ma è vero che comunque i volumi di consumi crescono così tanto che alle volte noi vediamo in alcune persone, alcuni ingegneri che utilizzano molto AI, il costo dei token sta diventando un costo praticamente dello stesso ordine di grandezza del costo del lavoro dello stesso coder o dello stesso ingegnere. Quindi il tema del harnessing, quindi dell'imbrigliamento del governo dei costi, è un problema sicuramente importante. Qui bisogna, credo, rendersi conto del fatto che l'AI è un asset da possedere, da governare, da costruire, sicuramente non qualcosa da affittare e da utilizzare in maniera discontinua. Il tema della trasparenza invece è quello un po' su cui dicevo prima, questi grandi modelli sono dei modelli black box, veramente i dati di training non sono conosciuti, e per gli esperti sapete quanto i dati di training su cui vengono allenati i modelli in qualche modo governino dei cosiddetti bias cognitivi del modello stesso, perché questi sono dei grandi macchinoni statistici, per cui se i dati in qualche modo riportano questi bias, il modello impara da questi bias. È evidente poi che nessuno di noi si terrebbe sempre appresso anche un consulente brillante con magari delle bellissime risposte, ma al quale una volta noi chiedessimo come sei arrivato a questa conclusione, lui ti rispondesse: è un segreto. E nei fatti l'utilizzo di questi modelli molte volte, se ci pensate, è di questa natura qua. Per cui arriviamo un po' alla considerazione che, per esempio, su altri settori, come per esempio immaginatevi il settore del farmaco, l'Agenzia Europea per il Farmaco evidentemente non è che si fida di qualcuno che dice fidati di me, pigliati questa pillola, perché quindi c'è tutto il tema di testing, il tema di certificazione e via. Sappiamo benissimo, abbiamo regole severissime per le pillole, ma non abbiamo praticamente nessuna regola su quelli che sono gli algoritmi che definiscono chi quelle pillole le deve prendere, come le deve prendere e via. Quindi se ci pensate, tutto questo tema della trasparenza dei dati di training, della trasparenza dei cosiddetti open weights di questi modelli è un tema centrale, perché nel momento in cui all'AI affidate decisioni, che siano decisioni di un sussidio statale piuttosto che di un credito, piuttosto che di una diagnosi, evidentemente l'AI deve saper spiegare se stessa nei confronti dei cittadini, dei clienti, delle istituzioni. In mancanza di questo diventa lo strumento di grandissima pericolosità. L'ultimo tema che affronta l'AI sovrana essenzialmente è invece il tema, dicevo, della proporzionalità. Voi sapete che ci sono ormai modelli da 1.000 miliardi di parametri e sembra un po' che la rincorsa a ingigantire il numero di parametri stia un pochino flettendo, ma ci sono anche modelli che lavorano molto bene su task molto specializzati con 10, 15, 20 milioni di parametri. Ci sono architetture AI che lavorano con tecnologie MOI in cui non sempre bisogna muovere 20 miliardi di parametri alla volta per dare risposte o risolvere dei problemi, se ne possono muovere decisamente di meno. Questo ha un impatto violento chiaramente sui consumi, sulla capacità computazionale, ma anche sui consumi energetici, e questo è un tema. L'AI sovrana peraltro va caratterizzata non tanto come un'ideologia antagonista a quella dei grandi frontier model e quelli degli hyperscaler, ma vista un po' come una modalità di mettere insieme diversi strati della torta insieme e avere delle capacità di orchestrazione che, in funzione di quelli che sono la sensitività dei dati, la delicatezza, la privacy dei dati, indirizza a diversi modelli e affida compiti per la risoluzione. Quindi frontier model quando si tratta di capacità e domini estremamente ampi, ma invece modelli task specific quando abbiamo invece da risolvere problemi collegati per esempio a dati di pazienti degli ospedali piuttosto che altri dati estremamente sensibili. Quindi questi sono i tre temi essenziali che in qualche modo la sovereign AI cerca di indirizzare. Il professor Draghi dice occorre accelerare e evidentemente, sapete, ci sono sicuramente, quindi risolto un po' il frame di ragionamento per cui come dovremmo utilizzarla, poi si tratta effettivamente di far partire il gioco e quindi di cercare di far decollare l'Italia evidentemente, ma anche l'Europa. Qui, come sapete, i colli di bottiglia sono tanti. Ci sono sicuramente dei colli di bottiglia che hanno a che fare molto con la fragilità del sottostrato IT che in questo paese in qualche modo è stato costruito nel tempo, perché l'Italia ha un po' sottoinvestito sull'IT rispetto agli altri grandi paesi. Non parliamo dei Nordics, ma anche Francia e Germania sono sicuramente un pochino più modernizzati rispetto a noi. Abbiamo poi l'altro grande tema che è l'afflusso dei fondi e degli investimenti su capitali di ventura, quindi su venture capital. L'Italia, come sapete, aggrega molto meno e nonostante la legge sulla concorrenza del 2024 che ha assegnato anche ai fondi pensioni la capacità di poter investire, comunque ancora gli afflussi di finanziamento a queste nuove tecnologie rimane sicuramente molto limitato. Ma il tema centrale su cui volevo poi concludere il mio intervento è che l'altro grandissimo collo di bottiglia sono le competenze, e voi sapete che le competenze a livello di ICT generalmente, soprattutto sull'AI, in questo momento l'Italia è veramente uno, diciamo, dei fanalini di coda a livello europeo. Parliamo di una capacità, diciamo, del 4% di persone specializzate in IT in Italia sul mondo del lavoro, contro gli 8-9 dei Nordics, ma il 5 della Francia e della Germania. E questo ritardo sulle competenze, attenzione, perché è estremamente diffuso, è trasversale alle generazioni, quindi i nostri giovani pagano un gap di competenze rispetto ai giovani europei, gli anziani pagano un gap di competenze, gli ambienti rurali pagano un gap di competenze, per cui comunque voi la tagliate, effettivamente questo gap di competenze è assolutamente trasversale a 360 gradi. E io credo che se non si risolve in maniera ancora più convinta questo tema, evidentemente il tema del decollare sull'intelligenza generativa rimarrà un tema assolutamente prioritario. Voglio solo concludere con due esempi che ho visto in Europa particolarmente interessanti, su cui si potrebbe prendere qualche spunto. Il primo paese è, come al solito, la Finlandia. Voi sapete che la Finlandia già nel 2017 varò una strategia di paese sull'AI, ancora cinque anni prima che uscisse OpenAI nel novembre 22. Strategia che è stata aggiornata subito dopo l'uscita di OpenAI.

0: Abbiamo come base impiegata sul settore dell'ICT nell'intorno tra le 500 e le 600.000 persone. Questo programma, che è stato varato dalla Finlandia e è stato reso gratuito per tutti gli strati di popolazione, ha raggiunto in realtà il 2% della popolazione ed si caratterizza come uno dei grandi programmi più efficaci nella storia, diciamo, recente, per una massiccia, diciamo, intervento sull'upgrade delle competenze di un paese. E questo è un tema su cui forse fare, diciamo, qualche riflessione. Il secondo grande programma molto interessante, e potrebbe essere sicuramente ancora più di interesse per un paese come l'Italia, dove le PMI giocano un ruolo importante nell'economia, è il programma invece del UK, che è un programma di cofinanziamento dove lo Stato finanzia il 50% di attività pesanti di reskilling da parte di impiegati, diciamo, persone che appartengono al mondo del lavoro sulle piccole e medie aziende. E questo ha generato anche qua un impatto molto importante e ha condizionato l'erogazione dei fondi, e questo è l'aspetto interessante, alla certificazione dell'utilizzo dei framework di test sulla generative AI, per cui si dice: non vai a seguire semplicemente il corso e io ti cofinanzio, segui il corso ma poi fai l'esame e io ti do i fondi se tu hai passato l'esame. E quindi in questo senso qua credo che alcune volte alcuni esempi e spunti possono essere utili anche a noi per, diciamo, magari risolvere qualche problema, perché è chiaro che il problema dell'adozione dell'AI, che in Italia è 16% in questo momento contro il 40% dei Nordics, è ancora più acuto evidentemente sulle piccole e medie imprese, e questo rimane sicuramente un tema centrale per il Paese. Grazie.
1: Grazie, molte grazie a Aldo Bisio, che tra l'altro ci ha dato una serie di indicazioni importanti da sviluppare nelle fasi successive della nostra ricerca, oltre il libro, che naturalmente è stato prodotto un anno fa e quindi è già per certi versi superato, e lui col suo intervento ce lo ha indicato in maniera molto precisa. La parola adesso a Antonio Butta, che è Chief Economist dell'Autorità per la concorrenza e il mercato.
2: Grazie Presidente, grazie, un ringraziamento al Professor Perrucci per l'invito e a tutti gli autori del libro, quindi un ringraziamento per avermi dato la possibilità di contribuire e di essere partecipe di questo dibattito, ma un ringraziamento soprattutto per l'investimento che hanno voluto fare di tempo e di risorse nel produrre questo contributo, che è sicuramente un bene pubblico, è un bene pubblico di cui abbiamo bisogno, e io in particolare vi spiegherò perché. In qualità di Chief Economist dell'Antitrust ho trovato questo libro particolarmente interessante per le diverse questioni che affronta e che in qualche modo vedono poi, come vi spiegherò, cercherò di spiegare l'antitrust un po' al crocevia di diverse delle dinamiche trattate nel libro. Mi piace inquadrare questo libro un po' in uno sforzo collettivo che vedo oggi sempre più presente a livello nazionale sicuramente, ma anche internazionale, nel cercare di essere rapidamente al passo coi tempi, nel cercare di riuscire ad avere una chiave di lettura tecnica chiara di un mondo economico, un mondo tecnologico che cambia con una rapidità tale da richiedere un aggiornamento continuo per chi lavora nelle istituzioni, per chi opera nelle imprese. È un investimento significativo in, come diceva Bisio, in competenze, che è inevitabile per poter stare al passo con i tempi. Il libro, come dicevo, mi sono sentito molto chiamato in causa da questo libro, un po' per le attività che mi trovo anche a svolgere all'interno dell'istituzione per la quale lavoro. E l'antitrust è un'istituzione che ha un rapporto multidimensionale con l'intelligenza artificiale, e mi piacerebbe oggi portarvi un po' l'esperienza dell'antitrust come un caso studio di un'istituzione di fronte a una rivoluzione tecnologica di questo profilo, sotto le diverse dimensioni un po' che la coinvolgono. La prima chiaramente riguarda proprio lo sviluppo della concorrenza nella filiera dell'intelligenza artificiale, il tema principe di questo studio. La seconda è più generale ed è legata in qualche modo all'impatto pervasivo che una general purpose technology come l'intelligenza artificiale ha, sta avendo e avrà sicuramente a breve su tutti i settori dell'economia. E la terza prospettiva, che, per la quale ho trovato altrettanto

0: fatto interessante il libro è quella di chi deve utilizzare i tool di intelligenza artificiale, si deve porre come utente di questa tecnologia, non all'interno di un'impresa ma all'interno di una istituzione, per poter essere al passo con i tempi. E quindi tante delle tematiche un po' di questo libro evidenziano le stesse barriere, le difficoltà, anche l'esigenza di sviluppo delle competenze che ci troviamo ad affrontare a livello istituzionale. La prima dimensione, come dicevo, è quella della concorrenza nella filiera dell'intelligenza artificiale. Il libro dedica una sezione intera ai possibili problemi concorrenziali che possono nascere in questa filiera. Come il presidente Bassanini ricordava, viene data una lettura, io direi cautamente ottimistica, in realtà viene evidenziato come in diversi stadi di questa filiera probabilmente le forze in gioco e diciamo i meccanismi economici fondamentali sono tali da poter forse riuscire a creare delle situazioni anche di interessanti dinamiche concorrenziali, mentre in altre fasi di questa filiera possono nascondersi dei meccanismi, soprattutto se legati a particolari strategie degli operatori incumbent verticalmente integrati, che possono rallentare l'adozione di questa tecnologia o creare problemi concorrenziali. Ed effettivamente proprio in questo ambito, ad esempio nel libro si menziona la fase finale, quella del rapporto con gli utenti, come una di quelle potenzialmente più critiche, ed è forse appunto aveva previsto bene nel la misura in cui proprio è questa fase che ha costituito oggetto di un procedimento molto recente dell'autorità antitrust nei confronti di Meta, nei confronti dell'integrazione del servizio di intelligenza artificiale, ma soprattutto della chiusura del proprio servizio WhatsApp a servizi di intelligenza artificiale terzi, un procedimento che è stato avviato dall'autorità italiana, addirittura con l'adozione di misure cautelari, e che poi è proprio recentemente confluito nel procedimento successivamente avviato dalla Commissione europea per gli altri paesi europei per consentire chiaramente una trattazione unificata di questo fenomeno, che ha portato la stessa Commissione europea all'adozione di misure cautelari. E in questo lasciatemi dire che forse anche rivedendo quel dibattito che qualche tempo fa si è sviluppato sul ruolo che i diversi strumenti di intervento dell'economia, l'antitrust piuttosto che la regolazione, possono avere, mi sembra un esempio che testimonia di nuovo come l'antitrust tiene il passo ai tempi. L'antitrust riesce con la flessibilità che le propria ad adattarsi alle dinamiche dei mercati ed ad intervenire, lasciatemi dire, anche rapidamente in questi mercati, consapevole che oggi l'intervento rapido è necessario non solo perché il mondo si muove a una velocità incredibile, ma proprio perché in assenza di un intervento rapido si possono cristallizzare quelle posizioni di mercato che difficilmente poi possono essere in qualche modo scalfite anche dalla concorrenza o anche la concorrenza potenziale. E in questo senso quindi lo strumento antitrust oggi continua ad essere attuale, continua ad avere anzi una reattività probabilmente maggiore forse a quella che può anche essere modifiche diciamo regolatorie di strumenti complessi come il DMA, e che costituisce uno strumento di un quadro sicuramente complementare di regolazione, interventi di antitrust ma anche di tutela del consumatore, che definiscono questa governance economica del mercato dell'intelligenza artificiale, alla quale contribuiscono chiaramente diciamo definita a livello europeo, ma alla quale contribuiscono anche le autorità nazionali. In una collaborazione che, come ricordava anche il presidente Asorella, chiaramente necessaria tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, ed esempio proprio di questa diciamo virtuosa collaborazione che si instaura tra le varie istituzioni, lasciatemi ricordare anche il recentissimo caso l'ANSA di qualche ora fa avviato dall'autorità italiana in merito all'interoperabilità del sistema operativo di Apple con i servizi cloud terzi, che non è svolta ai sensi della normativa antitrust, ma è un'attività di indagine che l'autorità sta svolgendo sulla base del DMA e che porterà poi la Commissione europea, alla quale invieremo le risultanze dei nostri approfondimenti, a prendere una decisione in merito. Quindi questo per vedere diciamo come esempio virtuoso, una cooperazione che si sa sviluppare anche a livello internazionale, anche tra strumenti diversi. Però ecco, l'interesse diciamo per l'intelligenza artificiale non è limitato chiaramente a quello che sta succedendo su questa filiera. Se pensiamo, questo strumento sarà una tecnologia che è destinata inevitabilmente a condizionare tutti i mercati. Ad esempio, pensiamo all'utilizzo di questi strumenti per la definizione dei prezzi. E quando dico questo non lo faccio solo con riferimento ai prezzi online, che sembrano forse distanti da quelli che sono i mercati fisici in cui oggi viviamo, ma che già in tanti paesi europei è una realtà anche in mercati assolutamente tradizionali. Il mercato del rifornimento dei carburanti, ci sono articoli o studi accademici legati all'esperienza tedesca che mostrano come l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale molto avanzate da parte delle società petrolifere, diciamo che tedesche, ha portato ad aumenti di prezzo significativi. Ci sono supermercati in alcuni paesi europei che attraverso il cartellino elettronico consentono di fatto una gestione dei prezzi analoga a quella che si può avere sulle piattaforme online, in cui i rischi, anche per quelli che sono i fenomeni di collusione, diciamo, tacita, possono essere significativi, nella misura in cui alcuni studi suggeriscono gli algoritmi sanno imparare a colludere meglio degli esseri umani. Anche lì la tecnologia supera l'uomo. Ma ecco, lasciatemi spendere qualche minuto in più sulla terza dimensione di questo rapporto dell'istituzione con l'intelligenza artificiale, ed è quella relativa all'istituzione come utente di questi servizi. Un'istituzione che si pone anche l'esigenza, e capite bene perché se la pone, viste anche, diciamo, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul funzionamento dei mercati, così in maniera importante. È stato detto l'investimento di competenze. L'investimento di competenze è chiaramente la base su cui anche le istituzioni possono e devono confrontarsi con l'intelligenza artificiale. Quindi senza le competenze è impossibile pensare a un percorso sia di efficientamento, anche quindi della in termini di qualità dei servizi pubblici, nel nostro caso di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che l'intelligenza artificiale rende possibile. Ad esempio, l'autorità antitrust quindi ha creato un'unità data science, è un'unità data science che è stata istituita proprio all'interno del Chief Economist, e da qui vi spiego il mio grande interesse per il libro, perché ha visto questa complementarietà esistente tra gli strumenti di data science, dagli strumenti di analisi economica che sono necessari per analizzare i mercati, fare le istruttorie, capire cosa sta succedendo non solo quindi nel settore digitale, ma anche nei mercati più tradizionali. Un investimento di competenze che è fatto grazie anche alla collaborazione europea. L'autorità fa parte di una rete europea di autorità di concorrenza, è stata però una delle promotrici di un progetto che ha portato a un investimento europeo di fondi sulla formazione specifica dell'autorità antitrust. Il progetto è iniziato la scorsa settimana e vede coinvolte varie autorità antitrust europee, ed è un progetto che in qualche modo ci pone di fronte alle sfide di questa tecnologia anche come utenti. Si parla di economia di scala, si parla di modelli, di training, sono tutte questioni di trasparenza, sono tutte questioni che come utenti dell'intelligenza artificiale ci poniamo. Abbiamo fatto anche delle sperimentazioni, pensate all'utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale in un'istruttoria antitrust, non chiaramente per prendere una decisione, ma come strumento di analisi, al pari, se vogliamo, dell'analisi economica. Ad esempio, ipotizzate di voler studiare se in qualche modo le comunicazioni inviate dalle imprese ai propri clienti nel tempo sono diventate simili, perché magari qualcuno ha denunciato che le imprese si stanno coordinando, e questo è evidente nelle comunicazioni che inviano ai propri clienti. Beh, qualcosa che prima non si poteva misurare, ci siamo posti in chiave più che altro di sperimentazione, l'obiettivo di cercare di misurare un qualcosa del genere. E quello che un po' è stato detto in termini della trasparenza di questi modelli è emerso con forza. Chiaramente esistono una molteplicità di modelli, esistono modelli molto semplici, trasparenti, che all'interno di un procedimento amministrativo consentono la spiegabilità, la trasparenza della decisione, ma che probabilmente in pratica funzionano molto male. Ci sono dei modelli molto più avanzati, ma che sono delle scatole nere e che non consentono di sapere nulla di come è stata calcolata una particolare metrica che consente di eventualmente supportare una particolare decisione. Ed è chiaro quanto difficile può essere l'adozione di decisioni amministrative sulla base di strumenti così opachi e così oscuri. Ma in tutto, l'intelligenza artificiale non è solo un tool che può essere utilizzato al pari dell'economia in qualche modo per capire e analizzare la realtà, è anche uno strumento che può essere utilizzato per efficientare le nostre stesse attività. Come le imprese, anche le istituzioni si devono porre la sfida di utilizzare queste tecnologie per efficientare le proprie attività amministrative. E qui abbiamo individuato una serie di ambiti che possono essere quelli più importanti e dove i maggiori progressi possono essere fatti, e qui come utenti ci troviamo di nuovo, torniamo al libro, a trovarci di fronte a tutti i problemi: la qualità dei dati, l'estrazione dei dati dai sistemi informativi esistenti, gli investimenti significativi in tecnologie che sono destinate a evolvere in maniera estremamente rapida, i problemi di tutela dei dati che dobbiamo trattare, quindi la gestione diretta di taluni modelli, con tutti i limiti che possono derivare da, diciamo, amministrazioni che chiaramente hanno una dimensione relativamente contenuta. Un po' ci si sente, se vogliamo, anche come una piccola e media impresa in termini quantomeno di scala dimensionale nei confronti di una tecnologia. E qui, per concludere, l'ultimo, diciamo, suggestione che vi volevo dare: di fronte quindi a una tecnologia di questo tipo, anche le istituzioni, soprattutto le istituzioni diciamo di medie dimensioni, non possono che fare gioco di squadra. L'autorità antitrust ha il vantaggio di operare istituzionalmente in un contesto europeo, è stata immediatamente istituita la rete europea dei data scientist, ora anche quella internazionale, facciamo lo stesso come autorità di tutela del consumatore. Questo ci consente di condividere tecnologie, di sviluppare software together, insieme, di avere accesso ai software sviluppati anche da terzi che vengono messi a disposizione delle reti europee, ma questo secondo me è altrettanto importante a livello nazionale, perché è vero, come ricordava il Presidente Lasorella, c'è bisogno di una cooperazione nell'esercizio delle competenze istituzionali, che sempre più vedono più istituzioni potenzialmente interessate a intervenire su lo stesso fenomeno, ma è altrettanto importante, a mio avviso, sotto il profilo dello sviluppo delle competenze e dell'utilizzo di questi strumenti all'interno delle nostre istituzioni per efficientare. Forse solo con questa cooperazione si possono riuscire ad affrontare le sfide di un mercato che pone per sua natura un challenge veramente significativo. È una sfida anche contro il tempo. Io penso, mi auguro che gli autori di questo studio, gli amici e i colleghi che ne hanno curato la redazione, siano già al lavoro per il prossimo capitolo, perché oggi questo sforzo e questo investimento che hanno fatto non si può arrestare. Tra sei mesi, un anno, sicuramente avremo tanto cose nuove di cui parlare, come sviluppi di questo settore o di nuovi settori adiacenti. Quindi mi auguro che siate già al lavoro per darci il prossimo capitolo, il prossimo libro di questa, che penso sarà una collana destinata a proseguire per qualche anno. Grazie.
1: In effetti siamo al lavoro. Un brevissimo commento a questo punto. A me pare ci sono tutti i problemi e criticità che Aldo Bisio e prima Anno Ascani hanno ben sottolineato e che anche il libro mette in luce. Abbiamo anche alcuni strumenti su cui non siamo proprio gli ultimi. Ne parlava prima con Aldo Bisio, il supercalcolo è uno di questi, l'infrastruttura di telecomunicazioni cominciamo a rimettersi al pari, e anche abbiamo delle eccellenti autorità nazionali, lo hanno messo in luce gli interventi del Presidente Lasorella e adesso di Antonio Buttà, che sono consapevoli di questi problemi. Delle buone autorità di regolazione, consentitemi di dirlo sulla base di una ormai lunga esperienza fatta non solo in politica ma poi alla guida della Cassa Depositi e Prestiti, sono uno strumento importante per la competitività di un paese. Almeno in questo noi siamo ben messi, siamo forse all'avanguardia. La parola adesso all'avvocato Silvia D'Alberti, partner di Holsinger e Ortu Avvocati Associati.
2: Grazie, buonasera a tutti. Anche io mi unisco ai ringraziamenti al professor Bassanini e ad Astrid per avermi coinvolta in questo momento di dibattito interessantissimo su un tema di estrema attualità. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione in corso e, come per tutte le rivoluzioni industriali, settori come l'occupazione, l'industria, l'organizzazione del lavoro, il sistema legale stesso, a breve non saranno più gli stessi. È una rivoluzione inarrestabile, lo abbiamo già sentito, veloce, si inquadra in un contesto geopolitico molto complesso e incerto, caratterizzato da una fortissima competizione USA-Cina per la supremazia tecnologica e dal tentativo dell'Unione Europea di ridurre le proprie dipendenze strategiche. In questa direzione mi pare si collochi, fra l'altro, la proposta di Cloud and AI Development Act presentata dalla Commissione il 3 giugno scorso, che ha proprio l'obiettivo di potenziare cloud, data center e capacità di calcolo europei per ridurre la dipendenza dai fornitori extra UE. Come quelle che l'hanno preceduta, è anche questa una rivoluzione che porta con sé naturalmente produzione di ricchezza, miglioramento della qualità della vita, ma anche possibili problemi e diseguaglianze sociali. Quindi il nostro compito è senz'altro quello di individuare e gestire questi problemi che può ingenerare e guidarla e monitorarla molto saggiamente. Il libro di cui oggi qui discutiamo, che ho letto con moltissimo interesse e ringrazio veramente gli autori per un lavoro egregio, affronta con chiarezza i problemi di disciplina, di struttura e le peculiarità dei mercati interessati dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale ed evidenzia anche alcune rilevantissime tendenze dal punto di vista concorrenziale. Dallo sviluppo dell'hardware specialistico, dove al momento Nvidia è il leader mondiale, alle posizioni di leadership di imprese nel cloud computing e nel controllo dei dati. Sono tutti mercati o segmenti di mercato in cui, data anche la presenza dei grandi operatori digitali integrati verticalmente, si pongono e potranno porsi in futuro problemi di concorrenza. Le principali criticità concorrenziali, lo abbiamo letto nel libro e sentito poc'anzi dal dottor Buttà, derivano dalla concentrazione in capo a pochi operatori di risorse e infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di IA. Gli effetti di rete e la presenza di colli di bottiglia lungo la filiera possono poi rafforzare le posizioni degli operatori che sono già affermati e rendere più difficile l'ingresso o l'espansione dei concorrenti. In questo contesto, a mio avviso, assumono particolare rilievo sotto il profilo concorrenziale i rapporti fra sviluppatori di foundation models e grandi operatori digitali, che da un lato possono senz'altro favorire l'accesso a capitale, capacità di calcolo, infrastrutture cloud, canali di distribuzione, ma anche determinare forme di dipendenza economica o tecnologica e incidere sull'autonomia commerciale delle parti. E non penso solo alle acquisizioni di controllo ai sensi della disciplina delle concentrazioni, perché anche l'assunzione di partecipazioni di minoranza, accordi di esclusiva, accessi preferenziali a modelli o infrastrutture, clausole idonee a aumentare i costi di switching, potrebbero tutte conferire un'influenza competitivamente significativa agli operatori e facilitare un coordinamento o produrre effetti di foreclosure. Su alcuni di questi temi sono infatti intervenute già alcune autorità di concorrenza, la CMA, l'autorità francese, la GCM, la Federal Trade Commission, l'autorità di concorrenza giapponese, la stessa commissione. Di fronte a questo nuovo panorama, gli autori si fanno una domanda: gli strumenti tipici di tutela della concorrenza sono sufficienti per far fronte alle potenziali minacce che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe comportare per la competitività dei mercati? Le autorità antitrust, lo abbiamo sentito, dal dottor Buttà e dal presidente La Sorella sembrano già piuttosto attrezzate per l'enforcement anche in questo settore, perché la maggioranza delle potenziali criticità che sono state evocate nel volume rientra a pieno titolo fra quegli archetipi antitrust che le nostre autorità sono normalmente abituate a trattare, soprattutto nel settore digitale. Accordi di esclusiva, approvvigionamenti preferenziali, vendite abbinate, pratiche discriminatorie nell'accesso a input essenziali, rifiuti di fornitura, strategie volte a ostacolare l'interoperabilità, ma anche acquisizione di concorrenti potenziali o innovativi, o condotte volte a estendere in mercati contigui il potere detenuto nelle infrastrutture a monte, sono tutte condotte che possono essere esaminate con gli strumenti ordinari di controllo delle concentrazioni e repressione delle intese e degli abusi di posizione dominante. La novità quindi non è necessariamente nella qualificazione giuridica delle condotte, quanto nel contesto economico e tecnologico nel quale si inseriscono le condotte e nella velocità con cui queste condotte possono produrre effetti. In mercati oligopolistici come alcuni di quelli in esame, gli autori evocano anche lo strumento delle indagini conoscitive di settore che, come sappiamo, consente alle autorità di controllo della concorrenza, senza avviare un'istruttoria per l'accertamento di un illecito, di affrontare problemi competitivi strutturali che possono affliggere un mercato. Tuttavia, gli autori lo sottolineano, non tutte le autorità di concorrenza dispongono di questo strumento e non tutte quelle che lo possiedono hanno quei poteri pararegolatori di accettare impegni o imporre rimedi comportamentali o strutturali alle imprese. Un altro limite non marginale che segnalo da pratica di questi strumenti è la lunghezza delle indagini a fronte della velocità di questi mercati. Il rischio, come diceva prima molto bene il dottor Buttà, è che al momento dell'intervento il mercato si sia già cristallizzato su uno o pochi operatori o che le dipendenze contrattuali infrastrutturali abbiano assunto un carattere sostanzialmente irreversibile. Quindi in questi mercati la tempestività non è solo un'esigenza procedurale, ma una componente sostanziale dell'effettività della tutela. E questo accresce l'importanza del monitoraggio continuativo, dei poteri cautelari e, se ne ricorrono i presupposti, di rimedi capaci di preservare la contendibilità del mercato prima che il danno concorrenziale si consolidi. La complessità dei problemi da affrontare, come suggeriscono gli stessi autori, evidenzia la necessità di un approccio di politica della concorrenza a più livelli, perché soprattutto nei mercati, segmenti caratterizzati dalla presenza di piattaforme, sono essenzialmente i mercati a valle della filiera dell'IA, potrebbero entrare in gioco, e in questo momento se ne sta discutendo molto, anche valutazioni circa l'applicazione del DMA come strumento regolamentare ex ante. Però il DMA, lo sappiamo, non è applicabile a tutti i fornitori di intelligenza artificiale, ma solo a quelli che si qualificano come gatekeeper o i cui sistemi sono integrati in servizi di base già soggetti al DMA. È di oggi infatti la notizia che ci ha riportato il dottor Buttà dell'avvio da parte della GCM di un'indagine ai sensi del DMA nei confronti del gruppo Apple in merito all'osservanza dell'obbligo di interoperabilità a cui Apple è sottoposta perché è un gatekeeper. La Commissione europea da poco ha concluso la sua revisione del DMA e ne ha confermata l'adeguatezza ai propri obiettivi, ma al contempo posto le infrastrutture cloud e l'intelligenza artificiale al centro dell'agenda europea per la sovranità digitale. Quindi un intervento normativo in entrambi i settori sembra davvero essere solo una questione di tempo. Un'ultima considerazione e poi mi taccio sul regolamento europeo 2024/1689, che è noto come AI Act. L'Unione Europea, lo sappiamo, è stata la prima istituzione a regolamentare lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e lo ha fatto in forma di regolamento direttamente applicabile agli Stati membri. è una regolazione voluminosa che naturalmente fa salva l'applicazione della normativa in materia di protezione dati, non discriminazione, protezione dei consumatori e concorrenza. Io di questo regolamento vi voglio segnalare solo un piccolo aspetto potenzialmente interessante, perché il regolamento prevede che le autorità di vigilanza del mercato, che non sono le autorità di concorrenza, comunichino annualmente alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza qualsiasi informazione individuata nel corso dell'attività di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza. Beh, è un meccanismo che potrebbe consentire alle autorità antitrust nazionali e alla stessa Commissione di beneficiare di un patrimonio di informazioni idoneo a facilitare un intervento antitrust qualora emergessero problemi per la struttura e il funzionamento di questi mercati. È chiaro che la concreta efficacia di questo meccanismo dipenderà dalla capacità delle diverse autorità competenti, e sono davvero molte, ce lo ha detto in apertura il Presidente La Sorella, di coordinarsi definendo protocolli di cooperazione, procedure per selezionare le informazioni e le modalità di trasmissione di queste potenziali informazioni per evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni. In conclusione, io penso che al momento esista un complesso di strumenti antitrust e regolamentari che possa far fronte alle possibili minacce, diciamo così, che lo sviluppo dell'IA potrebbe comportare per la concorrenza. Però, vista la velocità con cui l'intelligenza artificiale evolve, sarebbe davvero necessario avviare una riflessione e un coordinamento a livello europeo per individuare, come ricordava in apertura la Presidente Ascani, traiettorie comuni di politica industriale, magari programmi di investimenti comuni e forse, e concordo con il professor Bassanini, pensare anche a una regolazione europea più puntuale, più snella, più diretta, che tenga conto di quanto è già emerso in alcuni settori della filiera dell'intelligenza artificiale. In una parola, bisognerebbe agire, come ci dice Mario Draghi ormai da molto tempo, come un unico Stato. Il volume e le occasioni di dibattito che sono state create, come quella odierna, sono davvero preziose per riflettere su questi temi e sperabilmente per alzare il livello di consapevolezza comune. Vi ringrazio moltissimo.
1: I suggerimenti che raccoglieremo, sicuramente che abbiamo intenzione di raccogliere nei prossimi tempi. A questo punto dobbiamo effettuare un'alternanza al tavolo per far accomodare, ringraziando chi ci ha già fornito e arricchito delle sue riflessioni, gli ulteriori interventori. Credo che il professor Italiano si... No. Allora, Valeria Sandei, Andrea Pezzoli, Antonio Nicita, non so se è arrivato, non ancora. E vabbè. Noi intanto cominciamo da Valeria. Valeria Sandei, come sapete, è CEO, amministratore delegato di AlmaWave. Noi gli siamo poi particolarmente grati perché ha partecipato varie volte ai nostri seminari e abbiamo varie volte abbeverati della sua competenza e della sua esperienza di amministratrice di un'industria, di un'impresa che è all'avanguardia nel nostro paese in questo settore cruciale per il futuro italiano. Valeria.
3: Grazie Presidente, come sempre un piacere essere qui con Astrid e con tutti voi su un tema così importante. Dunque, io credo che se vogliamo affrontare, diciamo, dare qualche spunto di riflessione al tema dell'intelligenza artificiale che ci porti a identificare delle linee di azione pragmatiche, dovremmo disambiguare un tema che è estremamente articolato e complesso, quindi uscire dalla parola intelligenza artificiale ed entrare in tutte le sue declinazioni. Prima di tutto disambiguiamo la problematica in due grandi mondi, la produzione e l'adozione. Quindi se parliamo di produzione, senz'altro noi dobbiamo prima di tutto uscire da questo mainstream di narrazione nel quale oramai viviamo e nel quale soggiaciamo, quindi il modello americano, il modello cinese, quello che regola, quello che innova. Abbiamo un futuro davanti che possiamo costruire secondo le nostre regole. Prima avete citato DeepSeek. DeepSeek è balzato agli onori della cronaca quando ha lanciato questo fantomatico modello, idealmente programmato con 5 milioni di dollari di investimento. Evidentemente non è così, perché DeepSeek aveva sviluppato decine e decine di modelli investendo svariate centinaia di milioni di dollari, ma soprattutto moltissimo know-how e moltissime competenze, ma ci ha fatto capire che esistono chiavi di lettura e che siamo all'inizio di una trasformazione. Quindi l'Europa ha tutti gli strumenti per poter andare nella direzione che oggi è possibile intraprendere. La tecnologia va avanti, la tecnologia si trasforma, siamo solo all'inizio di un'adozione, quindi forse credo il primo tema, lasciatemi dire, fuori dagli schemi del libro, è cambiare mindset, guardare le cose in una prospettiva positiva verso il futuro, invece che intimista e pessimistica verso il passato. Uscire da quest'ottica difensiva, guardare al mondo che è vasto, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Cina, ma c'è anche il Latin America, c'è l'Africa, ci sono tantissimi contesti che possiamo affrontare con grande forza, come abbiamo sempre fatto nella nostra storia. Detto questo, produzione, senz'altro altri paesi hanno dato grande capacità di sviluppare modelli e la sfida ha trovato un'ampia attuazione nel mondo consumer. Oggi l'adozione dell'AI è molto legata a noi tutti come consumatori, prima ancora che alle aziende. Pertanto anche qui, se noi ci vogliamo dare delle priorità, dovendo rincorrere una storia, cominciamo a darcele. Sono la priorità le imprese, è la priorità mantenere nel nostro paese il valore aggiunto che l'AI può generare e che viceversa andrebbe all'estero, sostituendo altri voci di conti economici in tutte le industrie. Se la risposta è sì, e quindi al di là delle questioni geopolitiche, al di là delle questioni democratiche, se pensiamo che la risposta economica sia sì, dobbiamo fare in modo di produrre ciò che serve per le nostre aziende, per le nostre amministrazioni. Di studi e di dati se ne sono visti e letti tantissimi, quindi è vero che c'è stata una crescita enorme dell'intelligenza artificiale, ma è passata molto per l'acquisto di licenze. Acquistare delle licenze AI non significa aver trasformato un processo. Il fatto che noi come consumatori usiamo l'AI a casa nostra per tentare di produrre un atto giuridico, bene o male che lo facciamo, non significa che il mio studio ha adottato un processo AI nuovo che porta un'efficienza in quel comparto, o che un'amministrazione ha trasformato un processo di produzione documentale. Sono due cose completamente differenti, ma ne parlerò due minuti nella fase di adozione. Tornando alla produzione, quindi abbiamo tutte le capacità intellettuali, sia a livello di ricerca sia a livello industriale, per sviluppare modelli adatti ai nostri scopi, ai nostri scopi di impresa, ai nostri scopi di amministrazioni. Questo va fatto, il supercalcolo c'è, probabilmente si può prioritizzare l'uso di questo supercalcolo in un'ottica coerente con questi obiettivi generali, però questi elementi ci sono. Che cosa manca in questo momento? Manca il mercato. Il mercato, di nuovo, siamo noi, siete voi che poi tornate nelle vostre amministrazioni piuttosto che nelle vostre aziende e prendete delle scelte. Il mercato è quello che dà sovranità o non dà sovranità a una tecnologia, che crede nell'AI italiana o non ci crede. E quindi è lì che passa questa sfida. Ha citato molto bene l'avvocato D'Alberti il tema del CADA, quindi del Cloud and AI Development Act. Quindi che cosa sarà la sovranità? Forse ci vorranno 2 anni, ma l'Europa ci sta dando delle linee guida dicendoci chiederci che cosa vorremmo raggiungere da questo punto di vista. Vorremmo raggiungere un mercato nel quale ci sia più equilibrio, nel quale anche la tecnologia europea, e io voglio ridire italiana, ha uno spazio e una possibilità. Questo spazio e questa possibilità lo devono dare in primis le amministrazioni e le aziende italiane, perché se questo non avviene parliamo del nulla. La ricerca da sola non risolve, perché chiaramente la ricerca è, come dire, è la linfa vitale che ti dà innovazione, che ti dà nuove prospettive, che ti permette di concepire nuove architetture, di ottimizzare quello che tu stai facendo. Ma poi il mercato è fatto dalle imprese, da chi la tecnologia la deve mettere in produzione, e quindi questo è l'aspetto determinante della produzione che noi come Europa e come Italia, a mio parere, dovremmo affrontare con delle iniziative che potenzino gli investimenti. Questo è ottimo, ma se questi investimenti non troveranno mercato, saranno investimenti che è meglio destinare altrove, detto molto chiaramente. Veniamo all'adozione. L'adozione è un altro capitolo totalmente differente. Anche qui i dati sono i più variegati, non in Italia, nel mondo. Perché è vero che parliamo di percentuali di adozione, ma anche qui, attenzione, i progetti che hanno avuto successo nella trasformazione, i progetti che hanno portato un impatto economico-finanziario nei conti economici delle aziende, usando l'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, sono ancora pochi. Quindi c'è un divario molto grande fra le grandissime aziende, le medie aziende e le piccole aziende. Questo è vero in Italia, ma è vero nel mondo. Non stiamo subendo un divario drammatico. Siamo tutti all'inizio, e su questo l'unica parola che voglio spendere, e poi mi taccio così andiamo sull'elemento essenziale, è: non dobbiamo sottovalutare i progetti AI. L'AI è una tecnologia estremamente complessa, quindi nel momento in cui io la introduco in un'organizzazione non sono a casa che sto giocando con uno strumento che mi può rispondere bene o male, ma sono io. Porto dentro un processo un'ottica di trasformazione, quindi è un tema tecnologico, ma è anche un tema di comprensione del processo, di ridisegno del processo, di ridisegno dell'organizzazione. Ecco che se faccio tutte queste cose sono più efficiente, risparmio, quella spesa tecnologica ha un valore, ma sono elementi che devono vivere in maniera olistica, e tutto questo non è diverso dal passato. C'è stata un po' una sorta di enfasi forte, no? Quando è partita l'AI bisognava fare i piloti, adottarla, provarla. Tutto questo va bene. Parliamo di una tecnologia che deve avere un benefit case, deve generare un beneficio misurabile. Se non siamo in grado di generare un beneficio misurabile, non abbiamo generato un impatto sul nostro conto economico. Ecco che per arrivare a questo risultato devo valutare ex ante molto bene cosa mi aspetto. Devo sapere che uso una tecnologia che è non deterministica, e dunque che il progetto che svolgerò è diverso da quello di implementare altre tecnologie. Tenute a conto di n accortezze, dovrò considerare cosa mi metto in casa e i consumi. Immaginatevi un giorno in cui mettete in casa una tecnologia AI, un bellissimo modello, e dal giorno seguente quel modello, l'ultima versione, la più avanzata, non fosse più a vostra disposizione. O immaginatevi che cambi il listino di queste tecnologie da un giorno all'altro. Questo non è un sogno, ma è quello che è successo nei giorni scorsi. Quindi, perché si parla di sovranità? Perché è importante avere tecnologie nostre? Perché è importante capire che cosa facciamo, come lo facciamo e per arrivare dove in azienda, nell'amministrazione? Perché tutto questo avrà un peso finale. Tutto questo passa dallo sviluppo all'inferenza, e tutto questo trasformerà il nostro lavoro. Quindi se toccheremo ognuno di questi gangli vitali dell'AI, dalla produzione all'adozione, mettendoci nelle condizioni di capire come seguire questo processo, io credo faremo un buon lavoro in Italia, senza dover rincorrere nessuno, ma raggiungendo i nostri obiettivi, forse anche prima di altri. Chiudo con un ottimismo.
1: Vorrei particolarmente ringraziarti perché per le nostre riflessioni su come affrontare la competizione tecnologica e quindi su come, diciamo, affrontare il tema della sovranità tecnologica, è assolutamente importante avere un atteggiamento, come tu hai sottolineato, positivo. C'è ce la si può fare, sai, è difficile ma ce la si può fare, e sono importanti i suggerimenti che tu ci hai dato su come questo si può tradurre in realtà. Non siamo condannati alla, come dire, all'emarginazione e alla sconfitta. È possibile affrontarlo, bisogna affrontarlo tenendo conto dei punti di forza del nostro paese e delle come dire, potenzialità che noi abbiamo, come peraltro abbiamo sottolineato anche nel libro, in un altro contributo di Astri che abbiamo pubblicato, per esempio il fatto di disporre di una capacità di calcolo, di supercalcolo importante, è uno strumento importante su cui si può...
3: Sì, va usata più velocemente, ah, certo. Però c'è, quindi diciamo è un valore, certo. Non... Questo è il valore pubblico che viene messo sul fronte investimenti, poi c'è il mercato che si deve creare e quello passa anche dalle scelte che vengono,
1: e come,
3: che vengono fatte.
1: E come avete sperimentato voi, ma come sottolineava anche Aldo Bisio prima, il mercato a un certo punto potrebbe privilegiare per esempio strumenti di modelli di intelligenza artificiale generativa più mirati, meno generalisti, in cui la qualità dei dati è più sicura e in cui anche quindi quei bias che i grandi modelli hanno e che ormai cominciano a emergere nella ricerca
3: internazionale. Presidente, non ho voluto parlare degli aspetti regolatori, perché anche questo sembro controtendenza facendo l'imprenditrice, sì. Ma le regole ci sono in tutto, io non capisco perché un settore che stiamo dicendo che trasformerà tutte le nostre vite non dovrebbe averne. Mi suona strano, è impossibile sviluppare dei modelli AI seguendo i principi dell'AI Act? Scusate, no. Adesso sinceramente sono dei principi anche di buonsenso, cioè sono delle regole etiche lunghe perché è molto corposo, dei principi ok sulle dimensioni dei modelli, quando... ma parti, costruisci, cioè parte tutto dai dati, cosa ci vuoi mettere dentro i modelli? Certo, se l'idea è metto dentro tutto, tutto il possibile, tutto di più, voglio parcheggiare un Hammer dentro al parcheggio di una 500, non c'entra, quindi non mi piace quel parcheggio. Però se io faccio la mia bella 500 o la mia Mini o quella che vogliamo noi, e va lì, entra, va bene, poi la posso mettere dove voglio, so che dati ho usato. Questa è una macchina, entrano dati, escono dati. Se metto dentro cose che non voglio, quello che esce comunque è contaminato, non sempre, una volta su N. È così.
1: Ottimo, a questo punto diamo la parola ad Andrea Pezzoli, che è stato vice segretario generale dell'autorità della concorrenza del mercato e che penso sarà l'ultimo intervento nel nostro dibattito. Come? È in arrivo il senatore Nicita?
4: Allora, ottimistico, Nicita.
1: Allora avremo dulcis in fundo. Il senatore Nicita, o magari in cauda veneno.
4: No. Va bene, grazie, anch'io. Aggiungo ai ringraziamenti, scusatemi.
1: Devi attivare il micro.
4: Ok, si sente. Mi aggiungo ai ringraziamenti ad Astrid, al presidente Bassanini, a Antonio Perrucci che mi ha invitato. La discussione è assolutamente interessante. E parto con, avendo letto, perché quando si fanno presentazioni dei libri conviene leggere il libro, non sempre succede, ma comunque avendo letto il libro vorrei iniziare con un po' di complimenti e poi invece circoscrivere, dato anche il tempo limitato, su due o tre diciamo, ragionamenti in termini squisitamente antitrust. Si è parlato molto di regolazione fin qui, ovviamente è stato sottolineato da tutti, è stranecessaria la collaborazione tra regolatori e autorità di tutela della concorrenza, sia a livello nazionale, su questo tema ancor più a livello sovranazionale, perché a volte può essere patetica la voglia di autorità nazionali di occuparsi di vicende diciamo sovranazionali, un po' come la pulce e il leone, insomma. Quindi, però ci sono fortunatamente modi per collaborare, l'ha citato virtuosamente Antonio Buttà nel suo intervento, ci sono modi di intervenire anche proficuamente nell'ambito del Digital Markets Act, quindi lo spazio per collaborare con i regolatori e con le autorità degli altri paesi e con la Commissione c'è e va sfruttato fino in fondo, l'abbiamo citato ed eccolo che arriva.
5: Just in time.
4: Dai. Ecco, però ecco, volevo dire questo, che fatemi fare circa 5 anni fa ormai, in un articolo molto bello del 2021, un economista francese che è stato peraltro anche consigliere di Stato, quindi Frédéric Genie, scriveva un bell'articolo su ecosistemi e piattaforme digitali, quando ancora gli ecosistemi andavano di moda nei convegni, ma insomma è un oggetto ancora non del tutto noto, e il titolo era Learning to Walk Before We Run. Io penso che l'impostazione della ricerca di Astrid è chiaramente inscrivibile in questa logica di ottimo buonsenso. È stato citato da gran parte dei relatori il termine consapevolezza. Ecco, io penso se bisogna fare un complimento alla ricerca di Astrid, che in una fase in cui di intelligenza artificiale, si può anche dire si straparla, chiunque parla, c'è sempre un'artificial intelligence generativa che viene messa un po' così, ecco invece il volume di Astrid è estremamente consapevole di una serie di cose, ed è importante perché innanzitutto della complessità del fenomeno, ed è emersa nella discussione fin qui, è una storia, lo diceva prima anche la vicepresidente Ascani, è una storia che tocca eminentemente anche altri profili prima di quelli concorrenziali, profilo democratico, il profilo occupazionale, il profilo della competitività, il profilo della sicurezza, io ripeto e vi annoio, ma insomma e c'è un ruolo sicuramente importante per la concorrenza, ma bisogna essere consapevoli che è circoscritto, limitato, ma non solo perché gli strumenti poi devono essere aggiornati, lo vedremo se le sfide, come si dice nei convegni ci sta una sfida continua un giorno sì e l'altro pure, perché devono essere aggiornati gli strumenti, no, ma perché è effettivamente ben altri problemi, insomma quando si parla di potere di mercato nei nostri giorni, potere di mercato non significa quasi più nulla, è potere economico, è potere tucù, il potere politico peraltro non in capo alle corporation ma in capo a singole persone, una cosa da fine 800, no? Un altro che da 21° secolo, e quindi è consapevole anche della relativa novità delle sfide, cioè bellissimo il capitolo su, molto chiaro sulla catena del valore, comunque la catena verticale, in cui si vede che sostanzialmente è una storia che l'antitrust ha affrontato da sempre, quella delle foreclosure, delle refusal to deal, lo diceva prima bene Silvia D'Alberti, insomma sono fattispecie con le quali le autorità di concorrenza più o meno brave sono abituate a fare i conti. E anche, e quello è un pezzo abbastanza importante del volume, è consapevole anche della limitata lezione che si può trarre dalle big tech, dall'economia digitale. È una storia diversa quella dell'artificial intelligence. Attenzione, perché se si fa confusione, è vero che adesso si sta riparlando anche di ecosistemi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ma insomma quello che noi abbiamo imparato come autorità di concorrenza nei casi relativi alle piattaforme digitali non necessariamente ci dà delle informazioni utili. Le caratteristiche delle piattaforme digitali, il winner takes all o quasi, gli effetti rete, le interdipendenze, l'entrenchment, altra parola di moda che si deve dire in un convegno, se no sembra che uno non è up to date, ma insomma ecco tutte queste belle cose qua nell'intelligenza artificiale non è che ci sono, e questo emerge chiaramente dal volume. Emerge anche fortunatamente anche un atteggiamento, come diceva adesso dottoressa Sandei, bisogna avere anche un atteggiamento ottimista, ci sono anche delle grosse opportunità che vengono appresso, ci sono anche degli aspetti concorrenzialmente più dinamici rispetto a quelli che abbiamo visto con le piattaforme, c'è un oligopolio a monte, ci stanno, è vero, problemi di entrata a valle, nella fase dei foundations model, ma che appunto con la capacità di utilizzare in maniera più sapiente i dati mirati forse possono consentire a abbassare il livello delle barriere all'entrata. E c'è un fatto che ha sottolineato con grande forza anche Antonio Buttà, che tutto questo cambia in maniera molto veloce, citiamo con la pesce De Martino, perché anzi velocissimo, cioè non è soltanto veloce ma veramente velocissimo, e quindi questa è una cosa, c'è un trade-off tra appunto come dice Frédéric Genis di capire bene, di imparare a camminare prima di correre, e quello poi di intervenire a babbo morto. E questo l'abbiamo vissuto un po' con la storia delle grandi piattaforme, un po' per pigrizia, un po' consapevolmente, perché alcuni le piattaforme gli stavano particolarmente simpatiche, e quindi si è intervenuto abbastanza tardivamente. Ecco, detto questo, però, forse rapidamente la domanda: ci sono sfide nuove? Allora, detto questo, lungo la catena del la catena verticale, la filiera dell'intelligenza artificiale, come dicevo, le sfide nuove più di tanto non ci sono. Ce n'è una al piano terra, cioè quello del foundation model, dove contano i talenti, e forse lì forse sarà importante applicare con consapevolezza anche la disciplina antitrust ai mercati del lavoro, dove le competenze, i talenti, anche quello è un argomento molto di moda, attenzione alle mode, attenzione alla visibilità, le autorità antitrust non sono esenti dalla voglia di visibilità, quindi è bene che si concentrino su priorità socialmente importanti, non solo quelle di convegnistica. Quindi, però, sul mercato del lavoro forse c'è una novità: non è che ci sono tanti casi dove non è facile applicare la disciplina della concorrenza al mercato del lavoro, non è facile individuare il mercato rilevante, va molto di moda del no poach agreements, no competes, sono tutte storie. Anche importante, questo particolarmente importante quando parliamo dell'intelligenza artificiale, al momento del merger review, del controllo delle concentrazioni, c'è da dare spazio a una cosa che per anni si è data meno importanza: l'incremento di potere lato domanda, il buying power per l'input di lavoro, cioè quando si ci concentra aumenta il potere di mercato non soltanto lato offerta ma anche in quanto acquirenti di input di lavoro. Però, insomma, diciamo, in quanto input la storia non è particolarmente nuova e le autorità di concorrenza possono essere, e questo lo sottolineava bene anche Antonio nel suo precedente intervento, il famoso mantra per cui si è arrivati velocemente a quella che anche Draghi parla di overflow di regulation, bulimia regolamentare, è stato che bisognava fare un quick and timely response. Io ho partecipato personalmente quando in una notte il New Competition Tool è diventato il Digital Markets Act, perché piacevano tanti perché non abbiamo il tempo di affrontarlo, perché bisognava far veloce. Adesso che si sta guardando con attenzione il funzionamento del Digital Markets Act, si vede che poi questa velocità, insomma, tra l'applicazione dell'antitrust e la regolazione ex ante non è che sia così differente. Insomma, quindi in questo si può fare anche un'applicazione veloce e tempestiva delle regole di concorrenza. Un po' più complicato è la storia invece di guardare l'artificial intelligence come un output. E questo è interessante perché, di nuovo, a questo punto non è più una storia di mercati dell'intelligenza artificiale generativa o come sarà domani i sistemi di autonomous agent. Ricordo in tempi non sospetti un bellissimo articolo di Joseph Harrington nel 2018 in cui già parlava di algoritmi autonomous agent, ma erano stretti parenti della intelligenza artificiale che decide. E qui, già come in quell'articolo, si pongono i problemi seri per l'applicazione della legge a tutela della concorrenza, nella misura in cui a mettersi d'accordo sono dei sistemi, l'imputabilità del presunto cartello tra chatbot o non è facilissimo. Cioè, è collusione tacita, mica tanto, facilita un cartello esistenza. Certo, se è così siamo nella tradizione, devi beccare il cartello, valla a trovare, come si dice, però invece questi strumenti sono particolarmente sofisticati e pongono, queste sì, delle sfide nuove alle autorità antitrust, e allora lì forse una storia regolamentare ci può stare anche l'utilizzo cauto, è uno strumento di cui l'autorità italiana ha la possibilità di intervenire, quello del market investigation, ecco, dove possiamo imporre rimedi alla fine dell'indagine, anche quando nessuno ha commesso nessun peccato. cioè le imprese stanno sul mercato, si sono comportate bene, ma la struttura del mercato favorisce la collusione tacita. La collusione tacita è quell'oggetto complicato che gli economisti hanno sempre cercato di affrontare, ma insomma con lo strumento tradizionale della disciplina della concorrenza non è facile, e questo dell'intelligenza artificiale come output lo pone seriamente, tanto più se ci si muove su una vicenda di agentic, come si dice adesso, e allora lì la storia non è semplice. Detto tutto ciò, così non rubo tempo al...
5: No, ruba.
4: No, che rubo, se te è bravo a rubare, dai. Ecco, quello che volevo dire è questo, che... Allora, è stato detto che tutto ciò richiede tante cose, perché per applicare seriamente anche in questi settori la politica della concorrenza bisogna essere rigorosi, bisogna farlo a livello sovranazionale, c'è una dimensione europea che non si può evitare, non facilissimo, diceva il Presidente Bassanini, siamo tutti consapevoli di quanto sia difficile mettere d'accordo i vari paesi membri, però... C'è bisogno di qualcosa in più della politica della concorrenza, c'è bisogno forse anche di qualcosa in più della regolazione, c'è bisogno del contributo di tutti, ma c'è bisogno anche di qualche cosa di proattivo, dove le politiche pubbliche svolgono un ruolo fondamentale, c'è bisogno della politica industriale. Mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto Aldo Bisio nel suo intervento en passant, quando ha fatto un esempio concreto di che cosa significa una politica industriale che tiene a mente non solo la dimensione europea, non solo l'esigenza della competitività, non solo la sfida con chi come la Cina utilizza mezzi non sempre pro competitivi, ma quanto sia importante in

0: La politica industriale non può ignorare le politiche di welfare, non può ignorare le politiche occupazionali, e l'esempio che faceva Aldo Bisio della formazione dei dipendenti in loco con il sussidio pubblico fino al 50% è un esempio concreto di che cosa significa, perché solo con la formazione si consente di arrivare in maniera socialmente accettabile ai benefici di questa benedetta intelligenza artificiale. Detto tutto ciò, forse un unico, così chiudo, un appunto più o meno scherzoso, ma mi sarei aspettato alla fine un disclaimer da affiancare a quello istituzionale di Paolo Lupi. Un disclaimer del tipo: per la struttura di questo rapporto ci si è avvalsi del supporto di Claude o di ChatGPT, che ringraziamo, pertanto la responsabilità di eventuali errori o imprecisioni è soltanto loro, e questo sarebbe importante, anche perché non va dimenticato un'importante questione non solo lessicale. Un filosofo come Luciano Floridi ama dire che all'intelligenza artificiale manca un elemento fondamentale dell'intelligenza, cioè la comprensione, e quindi forse qualche errore, se ci si appoggia un po' troppo all'intelligenza artificiale, bisogna imparare a utilizzarla. Quindi se no si rischia, forse è meglio chiamarla un'agenzia artificiale non intelligente. Detto questo, grazie.
1: Allora, adesso abbiamo l'ultimo intervento del senatore Nicita, che raggiunto all'ultimo, ma che
2: grazie, mi scuso.
1: Partecipato spesso all'attività di Astrid, e anche di questo vi siamo molto grati. Quindi
2: grazie a voi.
1: Nessuna difficoltà a entrare nel merito.
2: No, vi ringrazio. Appunto, ricordo che abbiamo proprio fatto qui in Senato, abbiamo presentato un altro volume sempre di Astrid sull'intelligenza artificiale, innovazione e lavoro, e quindi diciamo quelli sono dei temi che hanno ricevuto un approfondimento specifico, e quindi non ci torno. Intanto mi scuso per il ritardo, ma purtroppo dobbiamo votare questa attività nelle aule, quindi non possiamo sottrarci. E intanto anch'io parto, mi scuso appunto per non aver sentito tutto, però diciamo ho cercato di approfittare di Andrea e di quello che Andrea ha detto. E sul volume, intanto è un volume molto interessante, perché effettivamente è uno dei pochi che sta entrando dentro la questione degli assetti di mercato. E quello che diceva Andrea, che ho capito che avete detto anche molti di voi, e cioè bisogna stare attenti con il tempo della regolazione, con il tempo della legislazione, è fondamentale, perché effettivamente, rispetto, devo dire, anche a soli 8 anni fa, l'evoluzione della tecnologia, proprio in questo caso, nel caso dell'intelligenza artificiale, ci ha dato in qualche modo una risposta diversa rispetto a quella che ci veniva data dalle piattaforme, dal punto di vista del dire: ma questo è un modello di business, e poi ha cambiato strutturalmente anche i mercati geografici della concorrenza. È vero che accentriamo molto, siamo pochi, ma siamo molto forti dal punto di vista concorrenziale, perché cerchiamo, come dire, di... siamo continuamente in una battaglia per cercare di avere il winner che prende tutto, ma quello che oggi abbiamo avuto è effettivamente una risposta che non immaginavamo, cioè l'idea che si potessero sviluppare delle serie minacce di disruption proveniente da un'altra parte, cioè proveniente non direttamente dalle piattaforme, ma da modelli di intelligenza artificiale che possono essere modelli di disruption, il che dal mio punto di vista è assolutamente positivo, purché cerchiamo di capire che cosa significa disruption, perché poi puntualmente, ogni volta che vediamo affacciarsi modelli di disruption, si palesano, come ha detto di nuovo Andrea Pezzoli, anche spinte di concentrazione, e quindi materia per l'antitrust. Uno dei punti che emerge, che c'è a proposito della agentica anche nel libro, è

0: Esattamente questo, cioè come alcuni modelli che non sono legati alle piattaforme sviluppano una relazione, diciamo, che appunto fatto bene di nuovo Andrea a chiamarla relazione di agenzia, sarebbe corretto chiamarla a questo punto agenzia artificiale, perché poi noi man mano, no, ogni volta facciamo l'elenco delle diverse AI e poi c'è quella agentica, poi ci sarà quella robotica, in realtà è sempre la stessa AI, semplicemente che affermandosi aumenta la complessità dell'azione di delega da parte nostra, quindi secondo me forse la parola agenzia effettivamente la parola che più rappresenta questo fenomeno, anche perché man mano che andiamo avanti poi è una frase che ricomprende anche le precedenti, no? Cioè quella, se non la chiamiamo agenzia artificiale, ovviamente legata a quella che chiamiamo intelligenza, però riflette comunque un rapporto che è un rapporto effettivamente di delega, dove si chiede di fare delle cose per noi, come sapete, come vi è stato anche ricordato oggi, non solo di fare, ma di a volte dare delle risposte a cose che noi non sappiamo, circostanza che apre tutto un dibattito epistemologico di cui oggi peraltro si è parlato in una conferenza stampa organizzata qui alla Camera da Walter Quattrociocchi su tutto il concetto, diciamo, della crisi epistemica legata a questi modelli, appunto alla differenza fra risposta intelligente e comprensione, il che non toglie il tema che se anche l'agenzia artificiale, se la decidiamo di chiamarla così, non comprende, il problema più profondo ed epistemologico è che noi tutti a volte non comprendiamo il fatto che l'intelligenza non comprende l'intelligenza artificiale, e quindi abbiamo un doppio inganno, perché noi pensiamo di comprendere ciò che altri hanno compreso per noi e così via. Però il tema, tornando al tema degli assetti di mercato, la questione agentica e quindi i modelli di disruption, almeno io li ho interpretati così all'inizio, potevano permettere forme diverse che riguardano però anche le piattaforme. È vero, come diceva Andrea Pezzoli poco fa, che sono due mondi completamente diversi, ma è vero anche che proprio se noi mettiamo al centro il concetto di agenzia, il concetto di agenzia, se evolve in modo strutturato, è un'agenzia che riguarda tutta la nostra vita digitale, quindi anche l'interazione con le piattaforme. E quindi il tema che si pone è capire se noi, dal punto di vista poi degli assetti di mercato, dobbiamo pensare di fare qualcosa o meno, se invece il mercato evolve e noi osserveremo che cosa accade, o se c'è un tema, diciamo, non solo concorrenziale, quindi lato più antitrust, ma proprio un tema di disegno di mercato che dobbiamo provare a introdurre oppure no. Io non ho delle risposte definitive su questo, ma alcune domande. Per esempio, ormai è chiaro che tutta questa evoluzione digitale che ha riguardato le piattaforme, che oggi riguarda i modelli di intelligenza artificiale, si sono costruiti sul concetto di quello che gli economisti chiamano l'esternalità positiva, dovuta all'informazione, informazione individuale, che è un input fondamentale, quella dei nostri dati, che a questo punto evolvono non soltanto la nostra impronta digitale delle piattaforme, ma anche la nostra impronta digitale dentro i modelli di intelligenza artificiale. Qui le cose si complicano, perché oltre a un tema, non c'è tanto, come giustamente si diceva, un tema di effetti di rete, perlomeno non ancora, ma c'è un tema per certi versi, come dire, ancora più complesso di dipendenza. Cioè, se noi affidiamo ad un agente la costruzione di una nostra relazione preferenziale nell'elaborare determinate informazioni con l'intelligenza artificiale, ne diventiamo anche dipendenti. E che cos'è questa dipendenza? Come si manifesta? Che fine fanno i nostri dati? Come abbiamo contribuito all'apprendimento dell'intelligenza artificiale o di quello specifico modello? E soprattutto, questo nostro contributo ha un valore economico che in qualche modo deve tornare a noi? Noi siamo partiti anni fa dal dibattito sui dati e dalla circostanza che tutto questo parte, come modello di business efficiente, dal fatto che c'è uno scambio implicito fra i nostri dati, la fruizione di servizi e la circostanza che questo ci viene restituito attraverso un algoritmo efficiente che ci permette di ridurre la complessità nella ricerca di informazione, i costi di ricerca e quindi, come dire, ottenere ciò che alternativamente ci costerebbe moltissimo dal punto di vista della ricerca. Sappiamo dall'economia sperimentale che questa cosa, se da una parte produce degli effetti di efficienza perché si riducono i costi di ricerca, dall'altra parte crea un'inefficienza perché aumenta la nostra distorsione verso l'inerzia e quindi sostanzialmente se da una parte si riducono i costi di ricerca, c'è il serio rischio paventato da alcuni economisti che noi non cerchiamo più, nel senso che anche le nostre ricerche in futuro possono essere più indotte dalle preferenze indotte dall'algoritmo che non da una nostra pregressa intenzione di cercare qualcosa. E quindi si riducono i costi di search, ma in qualche modo l'inerzia ci può portare a ridurre dei costi che potremmo chiamare, o dei benefici in questo caso, di originalità, cioè di volontà di ricercare effettivamente qualcosa che abbiamo in testa prima. Tutte questioni complicate che però definiscono quello che noi definiamo come mercato. Ora, io mi chiedo se non sia il caso di ripensare, quando parliamo di assetti di mercato, a questo tema che non abbiamo mai risolto, perché noi siamo rimasti in una condizione nelle quali riteniamo che sia efficiente che i nostri dati non abbiano una proprietà, fatto salvo la parte di intermediazione che riguarda il consenso ai fini della privacy, e che quindi da questa, diciamo, rilascio gratuito, comunque che non passa in modo consapevole attraverso il mercato, ci sia un'acquisizione di dati, di informazioni, che però poi, e questo è un po' il paradosso che io sempre evidenzio, diventano proprietà privata da parte di chi se ne è servito. Cioè un'esternalità positiva di solito resta tale sul mercato, no? Cioè, per tornare ai nostri vecchi studi di economia, no? Cioè Hayek, il bene informazione, no? E là funziona, il mercato è efficiente perché permette di sintetizzare informazioni altrimenti disperse e quindi di produrre attraverso le scelte individuali di ciascuno di noi sul mercato un bene che è un bene pubblico che si chiama conoscenza. Ora, sia nel mondo delle piattaforme sia nel mondo dell'intelligenza artificiale questo passaggio non c'è più, perché la conoscenza che viene prodotta è una conoscenza che viene appropriata. Quindi c'è un bene che nasce come bene free, che diventa un bene privato da parte di chi se ne appropria. Questa cosa ha degli impatti sul mercato. Allora, è un tema di cui ci dobbiamo occupare perché riguarda un po' il cuore del capitalismo digitale. Fino ad oggi non ce ne siamo occupati più di tanto perché lo abbiamo prima interpretato come una condizione necessaria per lo sviluppo di un modello di business che altrimenti non si poteva sviluppare se non così. Oggi diventa un po' più complicato perché nel momento in cui, e qui è la connessione fra piattaforme e modelli di intelligenza artificiale LLM per intenderci, cioè quindi per adesso mi concentro su quelli, nel momento in cui questi modelli si dovessero sviluppare in una forma embedded con gli effetti di reti, con i grandi volumi dei dati e quindi con una capacità maggiore di generare informazione, apprendimento e così via, noi effettivamente non avremo un modello di disruption, ma avremo un momento di accelerazione che si basa sempre sul fatto che partiamo da dei dati che sono, diciamo, l'input fondamentale per l'apprendimento, soprattutto come azione collettiva e non certo come valore marginale del dato singolo, che contribuiscono a creare questo valore, che è un valore che può essere appropriato da pochi grandi soggetti attraverso modelli, diciamo, di integrazione verticale, che quindi fanno fuori modelli di disruption con un impatto concorrenziale significativo. Questo al di là dei benefici che si possono sviluppare. Quindi una delle domande è sempre quella lì, cioè noi siamo convinti che questo modello di capitalismo digitale ci fa bene, cioè che il bene informazione, che per gli economisti è un bene pubblico, cioè non escludibile e non rivale, diventi invece un bene appropriato e appropriabile. Guardate, non è una domanda banale, perché quando parliamo di apprendimento che ha bisogno di grandi dati e volumi, questo si intreccia con questioni sia di mercato, ma anche con questioni culturali, è stato detto, democratiche, io aggiungo con questioni di conoscenza più profonda. Quando in Giappone decidono che il copyright deve essere waived, come si dice, deve essere sospeso come vincolo affinché un modello di intelligenza artificiale possa apprendere il meglio possibile, i giapponesi lo fanno non soltanto dal punto di vista della conoscenza generale, lo fanno perché non vogliono perdere una identità culturale e linguistica del Giappone, perché molti dei modelli, come sapete, nascono come lingua originale in lingua inglese e poi vengono automaticamente tradotti. I giapponesi sono, per esempio, è un popolo che ha una quantità infinita, più di 100 vocaboli per indicare i colori. Come sapete, loro non hanno solo il verde chiaro, il verde scuro, ma hanno verde di una foglia che cade in autunno e che si sporca per terra, hanno l'azzurro del cielo dopo che piove, cioè hanno, questo per fare un esempio di come la ricchezza linguistica, identitaria, culturale poi di un paese si formi sull'apprendimento, e quindi ha bisogno di una linguistica, quello che Mistral sta tentando di fare in Francia. Gli indiani stanno seguendo lo stesso modello di individuare dei propri modelli di intelligenza artificiale per difendere la linguistica. Però, tornando al copyright, se noi vogliamo fare apprendere bene un modello di intelligenza artificiale, questo modello deve avere le risorse per poter accedere a tutta la conoscenza che c'è e quindi pagare i diritti di proprietà per apprendere, oppure finisce per formarsi soltanto attraverso quella conoscenza che è disponibile nello spazio pubblico e che non ha, come dire, che non viene pagata dal modello di intelligenza artificiale. Ora, noi delle proposte che abbiamo avanzato, io sono stato criticato per questo, ma la mia idea era quella: dividiamo due momenti, quello in cui si apprende e quello in cui, ed è anche di nuovo un cenno che hai fatto tu, è quello in cui poi c'è un output, che è il prodotto dell'intelligenza, quindi l'intelligenza artificiale come input per produrre un output che ha un valore. E siccome oggi noi possiamo tracciare e sapere quali fonti sono state utilizzate a questo fine, allora lì, nel momento in cui c'è un momento in cui si produce un valore di mercato, per esempio con dei watermark, andare a capire quale è lo strumento che ti ha dato un contributo. Questo è un tema che poi è fondamentale anche per la conoscenza. Immaginate se l'intelligenza artificiale se questi modelli dovessero apprendere soltanto, per esempio, dalle riviste scientifiche che non hanno copyright, che sono sullo spazio pubblico e che non sappiamo chi le produce, no? Potremmo avere degli esiti perversi. Però questo è un esempio soltanto, questo del copyright, per capire ma come dobbiamo valutare la conoscenza che serve ai modelli di intelligenza artificiale per fare il proprio lavoro. Di nuovo, la conoscenza come input è un bene pubblico, poi quando viene elaborata diventa un bene privato. Come dobbiamo trattare coloro che producono questa conoscenza, che siano coloro che hanno dei testi di copyright o che siano persone come ciascuno di noi che con la propria attività contribuisce a creare un valore? Io penso che questa domanda che tutti abbiamo posto tanto tempo fa a proposito delle piattaforme, oggi si ripropone anche a proposito dei modelli di intelligenza artificiale. Non ha a che fare con la regolazione ancora, proprio a che fare con il disegno legislativo, istituzionale dei mercati, cioè che cosa noi riteniamo che debba avere un valore. E vedete, una volta che noi apriamo questo dibattito ha un impatto anche sul mondo del lavoro, perché anche sul mondo del lavoro si producono lavorando informazioni che poi vengono sintetizzate dagli algoritmi, che servono agli algoritmi per apprendere, ma che poi a volte gli algoritmi usano contro i lavoratori, ma questo è un altro discorso. Però c'è un valore che si produce, e questo valore, questa grande esternalità positiva, che è quella, lo so benissimo, che consente a questi modelli di funzionare, può avere un valore che noi riconosciamo? Se noi diciamo che va riconosciuto un valore, non stiamo dicendo che il modello di business smette di funzionare quando noi imponiamo delle condizioni rispetto a quel valore che rendono il modello non sostenibile. Ma grazie a Dio, dal punto di vista economico, possiamo immaginare tanti strumenti che possono redistribuire questo valore. Perché è importante, e vado a concludere, redistribuire questo valore? Perché aiuta anche gli assetti di mercato, aiuta anche la costruzione di assetti concorrenziali. Io mi sono convinto che la questione concorrenziale, che spesso noi analizziamo quando parliamo sia delle piattaforme che dei modelli di intelligenza artificiale, non è separata dai dibattiti che facciamo poi sul pluralismo culturale, sulla parte che riguarda il rapporto fra verità e democrazia, la consapevolezza, il contrasto alla disinformazione, eccetera eccetera, perché mi ricordo un dibattito, questo l'abbiamo fatto anche sulla rivista MCR più di 10 anni fa, perché poi comunque, se tu hai un assetto concorrenziale, puoi anche cercare di selezionare la qualità in un certo modo, quindi almeno porti il tema, diciamo, del mercato delle idee, o comunque di come farlo funzionare. Oggi io personalmente penso che se possiamo fare qualcosa per cercare, mi rendo conto che dal punto di vista tecnologico forse sto dicendo una stupidaggine, ma per cercare di favorire lo sviluppo indipendente o con una forma meno rigida di integrazione verticale o di embedding fra l'intelligenza artificiale e i modelli che esistono sulle grandi piattaforme, noi faremmo comunque, diciamo, un passo in più a favore, diciamo, dello sviluppo concorrenziale. Porci il tema di ridurre il vantaggio competitivo di chi ha accesso a grandi volumi di dati rispetto a chi non ce li ha, anche per sviluppare modelli di intelligenza artificiale, anche questo può essere un elemento interessante. Poi c'è una scatola nera, che è la scatola nera per la quale io ancora non ho capito, perché tecnicamente quando noi utilizziamo un modello di intelligenza artificiale, l'Large Language Model, sostanzialmente le sessioni sono tutte separate, non c'è al momento almeno così ci dicono, un grande cervello che poi mette tutto assieme. Addirittura l'economia degli LM si fonda sull'idea che anche le sessioni vengono dimenticate, che bisogna riprodurre ogni volta determinati parametri, perché altrimenti diventerebbe molto costoso mantenere questo tipo di memoria. Ma questo è un percorso, non è soltanto, questa è la fotografia ad oggi. Oggi il grande dibattito è se questa grande memoria deve essere tenuta in un cloud centralizzato o se si può man mano spostare sui device, per esempio. Allora, spostare la capacità di calcolo sui device, che non esclude la capacità di metterli poi in rete da parte di chi fa questa attività, ma semplicemente agevola la capacità di memoria, ha due effetti. Da una parte è pro concorrenziale, perché permette di ridurre il potere di mercato di chi ha il controllo oggi dei cloud, e per noi europei diventa un elemento di grande rilevanza. Dall'altra parte però pone il tema di capire anche qui chi è che sta effettivamente controllando questi dati e queste informazioni. Io quello che penso, per concludere, è che questi sono grandi temi, e ringrazio coloro che hanno fatto questo libro, e Astrid, perché di nuovo ha affrontato un altro tema laterale dopo aver affrontato quello del lavoro. Penso che però abbiamo una grande questione, cioè siamo in un grande ritardo culturale, legislativo, politico nel discutere di questi temi. La concorrenza politica si gioca sulla lotta allo straniero, piuttosto che sulle tasse, piuttosto che su qualcosa che polarizza. questi temi digitali che sono fondamentali per il nostro presente, per il nostro futuro, per gli equilibri geopolitici, restano indietro non soltanto perché sono complessi, ma anche perché non si riesce a comprendere la rilevanza che questi problemi hanno nella vita di tutti i giorni. A volte avete qualche reazione, avete sentito sicuramente ieri il presidente, il premier britannico, che ha annunciato che introdurrà un divieto per i social sotto i 16 anni, lo ha già fatto l'Australia. In Italia si andrà probabilmente in una situazione bipartisan di questo genere. Personalmente sono convinto che il tema non sia solo un divieto che ci può stare, ma il tema sia la qualità dell'ecosistema algoritmico, la tossicità del modo in cui vengono disegnati gli algoritmi, in particolare nei social, e quindi converrebbe invece una governance sui social e sugli algoritmi, e per questo abbiamo presentato diversi disegni di legge. Però incontri come questo non servono soprattutto a dire alla politica: noi non possiamo semplicemente aspettare, o perlomeno possiamo decidere di aspettare, ma che sia una scelta politica rispetto alla quale ci assumiamo una responsabilità, perché oggi invece la nostra attesa è semplicemente, diciamo, una fatale accettazione di un mondo che occorre che si manifesta fuori di noi, pensando che abbia una caratteristica esclusivamente tecnologica o esclusivamente economica, quando invece è fondamentalmente politica nel senso più profondo del termine. Quindi la politica che non si sa occupare di ciò che la determina non è destinata ad un grande futuro.
1: Grazie Antonio, e poiché era l'ultimo intervento, grazie a tutti coloro che con i loro interventi ci hanno aiutato molto, proprio perché, come Antonio Nicita diceva poco fa, è caratteristica di Astrid di occuparsi di questi temi che hanno una rilevanza politica e strategica fondamentale e che però sono spesso ignorati dal dibattito più comune, per così dire. Gli interventi di oggi, partendo dal libro, ci aiutano molto a proseguire questa ricerca. Peraltro chi ha letto il libro ha visto che abbiamo sottolineato più volte nel libro come i risultati a cui si era pervenuti sono provvisori, perché tutto evolve ed è un'accelerata fortissima evoluzione. I suggerimenti che ci sono arrivati da tutti i vari interventi, a partire da quello di Anna Scani per finire con questo di Antonio Nicita, sono per noi importanti, perché ci danno una serie di elementi, di piste, di strumenti anche di riflessione, di indicazioni e di approfondimento che speriamo di riuscire a lavorare nei prossimi mesi, e poi vi riconvocheremo tutti per discuterne ancora. Grazie a tutti e grazie anche a tutti coloro che hanno ascoltato.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 14 in punto, buongiorno da Giovanna Serpico. Apriamo il notiziario con gli esteri. A Ceuta crescono i timori per la possibile nuova ondata di arrivi di migranti, sospinti da una campagna sui social. Intanto il Ministero dell'Interno risponde al governo tedesco, pronto a rimandare in Italia i migranti approdati nel nostro paese. Non siamo obbligati, afferma il Viminale, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: A rafforzare il messaggio sull'immigrazione d'Italia e Danimarca interviene anche il leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In un'intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Un post condiviso dal ministro degli esteri Tajani che dice «Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne». Eppure, con la Germania lo scontro è durissimo sui migranti, perché Berlino intende ripristinare i trasferimenti in Italia e in Grecia dei richiedenti asilo entrati in Europa dopo il 1 gennaio, in base al nuovo quadro normativo europeo. Ma il Viminale risponde che le nuove regole si applicano soltanto dal 12 giugno, non dall'inizio dell'anno, e che intende comunque tenere in considerazione il numero di chi è arrivato su navi di ONG, in gran parte tedesche. Questo, mentre a Ceuta sono stati sospesi tutti i congedi per i militari spagnoli, i soldati hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronti per una nuova crisi migratoria.
1: Ma cosa prevedono nello specifico gli accordi europei sull'immigrazione che sono al centro del confronto tra Italia e Germania? Ci dice tutto Fausto Bertuccioli.
3: La base da cui partire è l'accordo dell'8 dicembre scorso, il patto su immigrazione e asilo, nel quale resta l'obbligo di gestire le richieste di asilo dei migranti nel primo paese dell'Unione dove questi arrivano. Nell'intesa sono tuttavia previsti anche meccanismi piuttosto complessi di compensazione, in particolare proprio tra Italia e Germania, che hanno in sostanza lo scopo di sanare la situazione precedente. Al centro dell'attenzione c'è ora la gestione successiva all'accordo, entrato in vigore il 12 giugno. E se Berlino chiede che i trasferimenti verso l'Italia di chi è riuscito a raggiungere la Germania dopo l'ingresso nel nostro paese siano velocizzati, Roma vuole che, sempre in termini di compensazione, vengano considerati i migranti arrivati a bordo delle navi ONG, che spesso battono bandiera tedesca, e soprattutto che l'accordo sia operativo da giugno, come previsto, e non da dicembre, quando venne firmato. Per questa ragione il Viminale ha spiegato che è prematuro immaginare che chi è arrivato dopo il 12 giugno sia già in altri paesi europei.
1: E torna a parlare di migranti la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo fa sui social insieme alla Premier danese. Un messaggio congiunto all'Europa, scrivono le leader di Italia e Danimarca, per dire no a un'immigrazione incontrollata. Federica Ionta.
4: Ancora una volta in asse con la socialista danese. Nella settimana in cui si attende una seconda ondata di migranti su Ceuta, Giorgia Meloni rilancia sulla sicurezza e contro quella che definisce un'immigrazione incontrollata, fenomeno che Meloni e Fredriksen scrivono sui social «non accettiamo». La richiesta a Bruxelles, misure rigorose e stretta sui rimpatri, anche alla luce del nuovo regolamento che la premier italiana ha definito un successo perché introduce la possibilità di aprire hub in paesi terzi sul modello del protocollo con l'Albania, soluzioni innovative a cui la Presidente del Consiglio fa sapere stiamo lavorando con impegno nel gruppo informale dei paesi europei che condividono la linea sull'immigrazione. Un altro tema, le radici dell'Europa, un sistema di valori a cui sottolineano le due leader, chi vuole vivere qui deve aderire. Nel mirino di Giorgia Meloni anche quelle che la Premier considera le conseguenze dell'immigrazione irregolare sul fronte della criminalità.
1: I controlli della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti negli ultimi 5 mesi riscontrate molte irregolarità con denunce e sequestri. Il servizio è di Fabio Comini.
5: Con i prezzi al distributore in aumento dall'inizio della guerra nel Golfo, l'obiettivo dei controlli della Guardia di Finanza eseguiti dal 1 marzo al 31 luglio su tutta la filiera dei carburanti è stato quello di garantire la trasparenza di mercato, scongiurando possibili speculazioni, ma anche contrastare frodi ed evasione fiscale. Circa 4.800 gli interventi, 265 le denunce e ben 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati. Tra le attività più significative, quelle contro i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi qualificati in modo diverso da quello reale per eludere gli obblighi fiscali, ma anche la scoperta di depositi clandestini e distributori abusivi. Gli accertamenti hanno riguardato anche le stazioni di servizio regolari, con 3.400 interventi e oltre 2.200 violazioni contestate a un migliaio di operatori, soprattutto sulla scorretta esposizione dei prezzi e la difformità tra quelli comunicati e quelli davvero praticati.
1: In lieve rialzo oggi le quotazioni del petrolio. Il Brent è tornato sopra gli $84 al barile, il WTI è prossimo a quota 79, impennata invece del gas, salito di oltre il 5% negli scambi di questa mattina, a 58,05 euro al megawattora. Caute in apertura di settimana le borse europee, con gli indici principali più o meno intorno alla parità. E la spesa delle famiglie italiane segnerà nel 2026 un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025, superando così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che ha analizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa: boom della tecnologia con telefonia e informatica cresciute del 3.200%, grazie anche alla risalita dei consumi. Confcommercio stima per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo dello 0,9% contro lo 0,5% dello scorso anno. E voltiamo pagina. Il caldo. Un quadro comune a gran parte d'Europa, alle prese con un'estate particolarmente difficile, ma che non deve sorprendere. Lo certifica il rapporto del programma satellitare Copernicus. Sonia Filippazzi.
6: Nelle mappe di Copernicus due i colori prevalenti: rosso intenso per temperature alte e livello dei fiumi basso, marrone al posto di blu per la quantità di pioggia arrivata alla terra, pochissima. E i numeri poi spiegano: in Europa 3 mesi consecutivi di super caldo, a giugno e luglio il livello medio più alto mai rilevato, Mediterraneo bollente con tutto quello che implica anche a sua volta sul clima. Poi diffusa siccità anche in zone che la conoscevano poco, dalla Francia alla Gran Bretagna, incendi estesi pure a nord, gettonate le app che indicano percorsi all'ombra ma servono a ben poco. Ieri in Italia 3 decessi legati all'afa prolungata e stravolti paesaggi iconici, da verde brillante a giallo secco il londinese Hyde Park, senza neve il Monte Cervino, tutt'altro che impetuoso il Danubio con fondali nudi che restituiscono relitti. Non è un caso, non è un'eccezione, è il riscaldamento globale, ricorda Copernicus, e servono politiche adeguate e urgenti, che invece mancano, per proteggersi dagli effetti e insieme ridurre le cause, quindi i gas serra, in particolare da combustibili fossili.
1: Aule parlamentari chiuse per la pausa estiva. Senato e Camera torneranno a riunirsi mercoledì 9 settembre. A Palazzo Madama alle 10 la discussione della riforma della legge elettorale e a Montecitorio alle 13 la discussione generale del decreto del 23 luglio 2026 per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Alle 15 il question time. Ed era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Patrizio Gotti e Francesco Paradisi e da Giovanna Serpico un buon proseguimento con le frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha svolto l'audizione della ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone sulle materie di competenza del Comitato, con specifico riguardo alla gestione dei flussi migratori legali. Buon ascolto.
7: Allora saluto e ringrazio, do di nuovo il benvenuto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Elvina Calderone, perché ha accolto il nostro invito a intervenire in audizione dinanzi al Comitato Schengen e di controlli e vigilanza in materia di immigrazione. Ringrazio anche la delegazione, la dottoressa Bardeggia, il dottor Coppola, il dottor Politti, il dottor Cecchi, la dottoressa Congia e la dottoressa Pasquini, che sono qui ad accompagnare il ministro. Do anche a loro il benvenuto. E la audizione odierna, come sanno i commissari, è correlata all'esigenza di conoscere e di avere un aggiornamento sulla situazione attuale dell'ingresso e sul soggiorno dei lavoratori stranieri, sulle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno, anche alla luce della nuova programmazione di ingressi che è stata stabilita fino al 2028, che come sapete dispone ulteriori ingressi di lavoratori nei 3 anni rispetto alla già definita programmazione triennale del 2023-25. Abbiamo già avuto su questo argomento l'audizione del capo Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione, il prefetto Rosanna Rabuano, e l'audizione del ministro Calderone, che più si è concentrata sulle modalità con cui, appunto, sulle procedure amministrative con cui si potrà e anche di sicurezza con cui si dovrà adattare, diciamo, il sistema italiano. L'audizione della ministra assume per noi un rilievo fondamentale soprattutto per uno dei problemi che abbiamo sollevato già più volte, cioè l'effettiva correlazione tra la programmazione, l'individuazione delle quote di ingresso e le esigenze del paese, quindi come attraverso, diciamo, questi ingressi si possa rispondere alle esigenze reali della nostra economia. Anche quindi speriamo oggi di acquisire dati concreti sui permessi, sugli impieghi stabili e regolari effettivamente prodotti, la distribuzione nei diversi ambiti produttivi. Quindi grazie ancora. Il ruolo del Ministero del Lavoro, anche se non da tutti conosciuto, è molto importante nella programmazione e nella gestione dei flussi migratori, quindi do volentierissimo la parola alla Ministra, ringraziandola ancora per la sua disponibilità.
8: Signor Presidente, grazie a voi, ai commissari, per l'invito a essere presente e a tenere questa audizione. Il tema è un tema importantissimo perché attiene alle modalità con cui il nostro Paese gestisce gli accessi dei lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro. Ed è per me importante sottolineare che per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nostro approccio attiene ed è configurabile e inserito in un più ampio sistema di inclusione sociale e lavorativa, che è quello a cui noi abbiamo uniformato tutti gli strumenti a nostra disposizione. Quindi è certamente per noi importante mettere in evidenza anche che cosa è cambiato e in che modo è cambiato, perché quando ci siamo insediati come governo, lo ricordo soltanto per dare anche ai commissari l'indicazione temporale di quelle che sono poi le modifiche che abbiamo apportato alla programmazione e alla gestione dei flussi. Quando ci siamo insediati, ricorderete, il decreto flussi era un decreto annuale che prevedeva quindi una dotazione distribuita per settori e per figure professionali, ma era una programmazione annuale, e il decreto flussi in genere prevedeva un click day per effettuato nell'anno successivo a quello di riferimento. Quindi nel caso del 2022 il decreto flussi, e quindi la programmazione era 2021, e in questo non c'era una, a nostro avviso, una programmazione di ampio respiro che ci desse invece la dimensione anche di come programmare gli ingressi nell'arco di un periodo più ampio, che tiene conto anche deve tener conto di quelle che sono le indicazioni che ci vengono ovviamente dal mondo delle imprese, delle associazioni datoriali, ma anche dai sindacati dei lavoratori. Ecco che il nostro primo intervento con il cosiddetto decreto Cutro, il decreto legge 20 del 2023, ha cambiato questa filosofia. Quindi da decreto flussi annuale, da programmazione annuale, l'abbiamo trasformata invece in una programmazione triennale dei flussi, che deve dare anche la dimensione di quello che è l'impegno da parte delle rappresentanze datoriali di una mappatura di quelli che sono i fabbisogni lavorativi e soprattutto le modalità con cui sono distribuiti nei singoli settori. In che modo viene fatta la valutazione e soprattutto viene fatta l'analisi dei fabbisogni? Questa analisi è in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, perché non devo dire ai commissari, che lo sanno benissimo, che in questo caso la gestione e la programmazione dei flussi, per quanto riguarda almeno le competenze ministeriali, è suddivisa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la programmazione, poi il Ministero dell'Interno per tutte quelle che sono ovviamente le pratiche di ingresso e il Ministero degli Esteri. Però per quanto ci riguarda, ovviamente noi eseguiamo attraverso la nostra direzione generale, che è deputata a gestire le politiche migratorie, una consultazione con le parti sociali e con le regioni. Poi ci torno dopo su questo aspetto, perché credo che sia molto importante, perché tiene conto anche di quelli che sono ovviamente gli indicatori territoriali, i fabbisogni territoriali, che sono legati non solo al settore, ma anche alla specificità di alcuni contesti in cui abbiamo dei distretti produttivi particolari. Ecco perché gli ingressi sono suddivisi per settore di impiego, tipologia di contratto di lavoro, sono previste quote di riserva per i paesi d'origine che hanno stipulato degli accordi di cooperazione in materia migratoria, e anche per le associazioni datoriali del settore agricolo, del settore turistico alberghiero, per quanto riguarda ovviamente i lavoratori stagionali. È previsto nel decreto Cutro, ma poi anche in tutta la nostra politica, quindi nello sviluppo anche dei decreti successivi, che i datori di lavoro possono presentare le domande solo dopo aver verificato presso i centri per l'impiego che non ci siano disoccupati, quindi disponibili a assumere quell'incarico. Questo per ovviamente avere anche una corretta gestione di tutta quella fase di presa in carico dei lavoratori che sono disponibili a una nuova occupazione, che noi stiamo facendo anche con l'ausilio e l'intervento di altri programmi in gestione del Ministero del Lavoro, come GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Abbiamo anche introdotto accanto alla programmazione triennale dei flussi una ulteriore opportunità di ingresso in Italia al di fuori del sistema delle quote, e questo credo che poi meriti un approfondimento, mi soffermo nel corso della relazione, perché in questo modo ovviamente da un lato noi non in questo caso particolare non sottoponiamo lavoratori e imprese alla procedura del click day, però abbiamo anche la possibilità invece di valorizzare attraverso gli accordi con i paesi d'origine quei percorsi e quindi, come dire, quei corridoi lavorativi che si basano anche sulla formazione nei luoghi di origine e l'apprendimento non solo di quelle che sono sono le competenze tecniche indispensabili per svolgere l'attività lavorativa, ma le nozioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e anche, ovviamente, ed è importante dal nostro punto di vista, quelle che sono poi le competenze e la formazione civico-linguistica, quindi viene facilitata anche questa cosa. Abbiamo anche recepito con il decreto legislativo 152 del 2023 la nuova direttiva europea sulla blue card, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno, quindi la procedura di ingresso fuori quota per i lavoratori stranieri altamente qualificati. Con il decreto legge 145 del 2024 e con il decreto legge 146 del 2025 abbiamo messo fuori dalle quote dei decreti flussi alcune tipologie di ingresso per il lavoro di cura, rispondendo ovviamente a quelle che erano le richieste da parte delle associazioni datoriali, delle famiglie e quindi essenzialmente del comparto del lavoro domestico. In questo caso fino al 2028 sono stati autorizzati 10.000 ingressi annui riservati a lavoratrici e lavoratori stranieri impegnati nell'assistenza a grandi anziani, disabili e bambini fino ai 6 anni. Ecco, in questo caso ovviamente noi lavoriamo con le agenzie per il lavoro e con le organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Il decreto 20 del 2023, il decreto Cutro, ha messo al di fuori delle quote anche le conversioni dei permessi di soggiorno per studio e tirocinio, che possono essere convertiti in permessi di lavoro, quindi consentendo ai giovani stranieri che si formano in Italia di poter rimanere nel nostro paese e facilitando loro l'ingresso nel mondo del lavoro. Non abbiamo fatto soltanto questo. Con il decreto 145 del 2024 abbiamo introdotto una norma che consente la conversione fuori quota dei permessi per lavoro stagionale in permessi per lavoro non stagionale, quindi favorendo la stabilizzazione dei lavoratori stranieri che hanno concluso un percorso e quindi un contratto di lavoro a termine stagionale nel settore agricolo e turistico alberghiero, e quindi dando stabilità, nel caso per esempio del turismo, a questi rapporti di lavoro, anche nell'ottica ovviamente della destagionalizzazione del turismo. E abbiamo in questo siamo anche intervenuti con attraverso un decreto interministeriale per ridefinire i requisiti per il rilascio del visto e del permesso di soggiorno ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto. E abbiamo in questo caso anche, siamo anche intervenuti per prevedere una quota triennale, quindi 15.000 accessi per motivi di formazione e tirocini, e il percorso riguardava il triennio 23-26, adesso è in fase di definizione il nuovo contingente triennale. Questo è, diciamo, il quadro generale, poi andiamo nel dettaglio perché non mi sottraggo alla richiesta del Presidente e quindi guardiamo ai decreti e ai flussi di ingresso prima di tutto quello 23 e 25, ma voi sapete che abbiamo già invece in corso la programmazione 26-28. Ecco perché è importante avere una programmazione triennale, per dare continuità e anche per valutare rispetto a quella che mi consentite in termini poco tecnico di considerare come una campagna, no, di acquisizione di nuove disponibilità di lavoro, quelli che possono essere anche i correttivi necessari per fare in modo appunto che il nostro sistema funzioni meglio e che quindi possa anche far tesoro di eventuali, come dire, di servizi oppure elementi di criticità che si possono essere manifestati, per poi consentire nella programmazione 26-28 anche di introdurre dei correttivi. Per quanto riguarda il triennio 23-25, abbiamo previsto, il DPCM di programmazione ha previsto complessivamente 466.340 quote, suddivise tra lavoro subordinato non stagionale e lavoro subordinato stagionale. Praticamente abbiamo avuto 184.000 quote sul lavoro non stagionale e invece 281.000 quote per quanto riguarda il lavoro stagionale. Le domande di nulla osta presentate dai datori di lavoro sono state complessivamente 1.555.448. Attenzione anche a questo aspetto. Che cosa vi posso segnalare che credo sia un elemento importante, perché dà conto anche delle innovazioni introdotte non solo con la programmazione triennale di flussi, ma con il cambiamento strutturale anche delle modalità di accesso alle quote. Noi andiamo progressivamente sempre di più a superare il click day. Personalmente, e questo è una mia annotazione da tecnico del mondo del lavoro, io il click day non l'ho mai considerato uno strumento che dia delle risposte, che siano delle risposte complessivamente soddisfacenti. È un sistema, ovviamente, però poi in questo denotava anche un problema legato al fatto che c'era una mole enorme di domande che venivano presentate, che poi però non avevano una loro finalizzazione, perché magari decadeva l'interesse anche da parte di chi le aveva presentate. Nell'anno, per quanto riguarda gli anni 23-24, noi in questa abitudine, come dire, ce la siamo portati con noi, perché a fronte di circa 150.000 quote per anno, invece ci sono state circa 600.000 o 700.000 domande. Molto meno invece è nel 2025, e qui si vede la novità e soprattutto la modifica strutturale dell'impostazione dell'apertura del canale di richiesta delle autorizzazioni. Perché? Perché a fronte di 180.000 quote del 2025 abbiamo avuto 226.000 domande, quindi siamo quasi praticamente a una dimensione 1 a 1, cioè quindi una quota quasi 1,2 domande. Questo per quale motivo? Beh, perché oggi noi abbiamo una procedura che prevede la prenotazione, quindi della quota ancora prima dell'apertura del canale, e quindi ovviamente questo ci consente di poter anticipare tutte quelle che sono le attività e i percorsi di analisi e di controllo della domanda, e quindi anche di verifica di quelle che sono le attestazioni di conformità della condizione alloggiativa, ma anche della condizione contrattuale, che vengono offerte dai datori di lavoro. Voi sapete che su questo è prevista una procedura nel consentire alle associazioni datoriali di poter diventare collettori delle domande, ma contemporaneamente anche introdurre nel sistema le prenotazioni, però c'è un'assunzione di responsabilità da parte loro per quelle che sono le certificazioni appunto legate all'offerta fatta dai singoli datori di lavoro. Stessa cosa è per i professionisti, che sono tenuti ad asseverare appunto il rispetto delle condizioni alloggiative e contrattuali. In questo caso possiamo dire anche che, per quanto riguarda proprio i flussi 2025, che per noi sono un indicatore importante, appunto, dicevo, di quella che

hanno consentito di incrementare la capacità di finalizzazione delle procedure. Quindi ecco l'altra domanda che faceva il Presidente. Il rapporto tra i visti d'ingresso concessi e i nulla osta rilasciati si attesta intorno al 72%, che è una quota e una percentuale sensibilmente importante rispetto a quelle che erano le, come dire, esperienze passate e quindi i dati che avevamo delle altre annualità. Per quanto riguarda il lavoro stagionale, il 70% dei contratti sono sottoscritti per il settore agricolo, mentre il 30% è distribuito essenzialmente si concentra nel settore turistico. Invece per il lavoro non stagionale ci sono, diciamo, tre macro settori che sono quelli che assorbono la quantità di manodopera maggiore. Abbiamo il lavoro domestico che ha circa il 35%, il settore edile col 27% e sempre il turistico alberghiero col 9%. Ecco, i due terzi dei contratti risultano in questo caso a tempo indeterminato. Abbiamo detto che il decreto 145 del 24 ha introdotto in via sperimentale per i flussi 2025, poi il 146 del 2025 ha stabilizzato per il periodo 2026-2028 anche delle misure che ci servono per far fronte alle irregolarità che sono emerse nell'applicazione dei meccanismi dei flussi di ingresso per lavoro e che sono state oggetto anche di un esposto che ha presentato la Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 giugno del 2024 al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Si rilevava? Si rilevavano delle concentrazioni e soprattutto delle ipotesi di irregolarità nella gestione e nella concentrazione di quelle che sono le richieste di flussi. Per quanto riguarda questo aspetto specifico, mi sento di dirvi che la procedura di preverifica, quella che viene fatta praticamente sulla stragrande maggioranza delle quote, invece ha un esito positivo. Devo anche segnalarvi che ovviamente esiste anche una procedura di silenzio assenso per alcuni paesi, ma invece per cittadini di stati che sono caratterizzati da un rischio che viene definito elevato, e questa non è materia di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma invece è ovviamente più propria del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Esteri. Però quei paesi che sono indicati come paesi a elevato rischio di presentazione di domande che sono corredate da documentazione che è priva dei requisiti di legge, allora in questo caso è stato previsto che non venga applicata la procedura semplificata, invece quella del silenzio assenso nel rilascio del nulla osta, invece si proceda alla verifica puntuale della singola istanza. Cosa vuol dire verifica puntuale? Che in questo caso nascono ovviamente due percorsi che vanno in parallelo, ma che da un lato prevedono i controlli da parte delle questure territorialmente competenti e dall'altro dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Anche su questo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che attraverso le sue articolazioni territoriali, è chiamato a verificare la sussistenza l'esistenza del datore di lavoro che imputa la richiesta di nulla osta e

0: anche la veridicità e la conformità delle condizioni contrattuali alloggiative offerte rispetto a quello che sono le indicazioni di legge. Parliamo un attimo adesso di rilevazione dei fabbisogni per quanto riguarda i flussi d'ingresso 2026-2028. In questo caso, ecco, qui c'è veramente il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ringrazio il Presidente che ha sottolineato l'importanza del lavoro che facciamo, ma del lavoro che fanno le direzioni generali competenti e della delicatezza anche di questo lavoro, perché e viene avviato un confronto con le parti sociali con l'obiettivo di raccogliere i fabbisogni che siano mirati, coerenti con le specificità familiari e strutturando il confronto su più tavoli. Ecco, in questo caso sono stati creati 4 distinti tavoli che sono organizzati per tipologia e settore di impiego: l'assistenza familiare, il lavoro stagionale nel settore agricolo, nel settore turistico alberghiero e il lavoro subordinato non stagionale multisettore, quindi diciamo che quello è, come dire, il tavolo trasversale. È stato presentato un nuovo metodo di rilevazione dei fabbisogni su base regionale con, dicevo prima, l'obiettivo di cogliere anche quelle che sono le differenze territoriali nella domanda di lavoro, supportare una programmazione dei flussi più aderente alle esigenze dei territori e anche integrare quelle che sono le nostre valutazioni settoriali con quelle che sono invece le indicazioni e gli indicatori che ci vengono dalle regioni e dai territori. È stata anche adottata la classificazione Ateco 2025 per definire quelli che sono i settori che richiedono e che hanno una maggiore presenza di personale non comunitario. Allora, per quanto riguarda l'assistenza familiare e il lavoro stagionale agricolo e turistico, abbiamo la quantificazione del fabbisogno di lavoratori stranieri ci porta a dire che nel complesso del triennio 26-28 avremo bisogno, abbiamo indicato 311.400 quote per gli stagionali agricoli, 41.254 per lo stagionale del turismo e invece il lavoro non stagionale del settore dell'assistenza familiare caratterizzato ed è indicato in 41.254 quote. Come si definisce il fabbisogno per il lavoro subordinato non stagionale? Sulla base di analisi condotte da Unioncamere nell'ambito del sistema informativo Eccelsior. Quindi questo per dirvi che il Ministero del Lavoro ha un sistema di relazioni e di ascolti e di confronto molto ampio, diversificato e indirizzato a quelle che sono ovviamente anche le necessarie attività di conoscenza e di mappatura di un fenomeno. Poi, ecco, proprio perché le innovazioni vanno accompagnate attraverso anche l'adozione di sistemi e di tecnologie che possano supportare l'analisi complessa di tanti fattori, ecco, noi abbiamo sviluppato il sistema informativo per la gestione delle quote d'ingresso, il SILEN, che è dedicata alla rilevazione dei fabbisogni da parte delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha la possibilità in questo caso di essere utilizzata anche, come dire, come sensore per tutte quelle che sono poi le mappature territoriali di cui abbiamo bisogno. Ecco, per quanto riguarda il triennio 2026-2028, il decreto ha previsto complessivamente 495.600 quote per lavoro subordinato non stagionale e stagionale, con un incremento di circa 30.000 unità rispetto alla programmazione del precedente triennio. Voi direte: ma siamo sempre, cioè, abbiamo stabilizzato il numero è un numero predeterminato per decreto, ma è, come mai è simile, è sempre uguale? Perché sempre di più è un numero che risponde a quelle che sono le mappature e i confronti e le richieste da parte delle associazioni datoriali, e che si avvicina, come vi dicevo prima, al numero delle domande che poi effettivamente vengono fatte dai datori di lavoro. Quindi diciamo che l'approssimazione è un'approssimazione che porta sempre di più a una coincidenza tra la programmazione e il numero effettivo. Sapete, non ho bisogno di entrare nello specifico, che per i flussi 2026 gli appuntamenti di ufficializzazione delle prenotazioni, quindi i click day, ci sono stati nel mese di gennaio e di febbraio, però il sistema delle quote è aperto e quindi in questo caso le domande possono essere presentate fino alla fine dell'anno. Che cosa mi preme sottolineare? Che per quanto riguarda le ultime annualità, il Ministero del Lavoro ha attribuito le quote il giorno stesso in cui praticamente è partita la campagna di prenotazione. Cosa vuol dire? Che non ci sono ritardi nell'attribuzione delle quote, e questo vuol dire che le quote sono tutte prenotabili e tutte ovviamente attivabili sulla base di quelle che sono poi le verifiche che vengono fatte. Cosa vi voglio sottolineare, perché credo che sia, perché per noi è motivo di approfondimento in questo periodo, anche in previsione dei prossimi stanziamenti, delle prossime attribuzioni di quote anche per le prossime annualità. Ecco, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, abbiamo che per quanto riguarda il settore dell'assistenza familiare abbiamo ricevuto più di 47.000 domande a fronte di 13.600 quote, e abbiamo evidenziato quelle che sono alcune criticità strutturali su cui ovviamente stiamo facendo gli approfondimenti. Uno squilibrio di genere. L'80% delle domande è presentato per lavoratori di genere maschile, quando invece l'esperienza e la storia del settore invece ci dice che l'88% degli addetti del settore è di genere femminile. E poi i primi tre paesi di origine per numero di domande, quindi stiamo parlando ovviamente della gestione dei flussi, sono il Bangladesh, l'India e l'Egitto, mentre storicamente questo è un settore in cui le comunità, quindi le nazionalità più rappresentate sono Filippine, Perù, Moldavia, quindi questo ci porta a dire che faremo un'analisi, una valutazione, anche se nei prossimi decreti non introdurre una quota di riserva in questo caso non solo per genere ma per paese, proprio per per ridistribuire e soprattutto per verificare se non vi è invece un tema legato per esempio al fatto che abbiamo una procedura di controllo effettivo su alcuni paesi rispetto invece a quello che era il sistema di rilascio del nulla osta con il silenzio assenso. Vi ho detto che abbiamo migliorato e implementato il SILEN, che è il sistema informativo per la gestione delle quote d'ingresso, e che questo ci consente di rendere immediatamente disponibili le quote il giorno stesso del click day, quindi siamo in grado di attribuirli immediatamente soprattutto per quelle domande che non sono sottoposte alla verifica puntuale. Ultime due annotazioni, ma ci tengo particolarmente a darvi conto di quello che noi stiamo facendo sui programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero, perché con il decreto Cutro del 2023 abbiamo modificato l'articolo 23 del testo unico dell'immigrazione e abbiamo messo fuori dalle quote gli ingressi dei cittadini stranieri che abbiano completato dei programmi di formazione professionale civico-linguistica nei paesi d'origine. In questo caso il Ministero del Lavoro approva i programmi vengono approvati da una commissione interministeriale che è coordinata da noi e della quale fanno parte anche i rappresentanti di altre amministrazioni competenti, però siamo noi che sviluppiamo e seguiamo i progetti. Al 1 luglio del 2026 abbiamo 122 progetti attivi in un ambito molto ampio che va dal settore dell'edilizia alla meccanica, all'impiantistica, alla cantieristica navale, all'elettronica, quindi sono settori anche ad alto valore aggiunto. Questi progetti sono attivi in 31 paesi con una netta prevalenza nel continente africano. In questo caso, ecco, abbiamo anche fatto in modo di ridurre e comprimere tutti quelli che sono i tempi di attesa per il rilascio del nulla osta per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, ma il nostro obiettivo è ovviamente quello di arrivare a consegnare i permessi di soggiorno in fase di conclusione dei corsi e dei percorsi formativi. Ecco, ricordo anche che sono attivi i corridoi lavorativi per i rifugiati, che per questo noi abbiamo destinato nella programmazione 2023-2025 750 quote del decreto flussi ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, e con la programmazione 26-28 questa riserva è stata incrementata a 960 quote. Può sembrare poco, non lo è, perché se andiamo a vedere quali sono le programmazioni anche degli altri paesi su queste quote specifiche, ecco, io posso dirvi che l'Italia in questo caso si conferma un paese sensibile e soprattutto anche con un'eccellenza che è contraddistinta dai progetti che abbiamo in corso e che hanno ovviamente delle partnership di eccellenza, a partire ovviamente dalle organizzazioni che fanno capo alle Nazioni Unite. Bene, io mi fermerei qui, signor Presidente, e sono a disposizione sua e dei commissari.
1: Grazie. Nel frattempo ha notato un po' di agitazione perché è stata convocata l'aula. È stata l'aula 10:30.
0: Se volete, Io torno, molto volentieri, perché credo essere...
1: Ci sono le votazioni in Senato, quindi alcuni di maggioranza, non vogliamo far cadere il governo per colpa sua, diciamo, questa è la nostra preoccupazione, noi di opposizione siamo molto premurosi su questo. E quindi non
0: arrivederci, grazie, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima puntata. Questa responsabilità.
1: No, esatto, no, però la ringrazio molto per la relazione davvero esauriente, per la quantità di dati, di analisi che ci ha fornito e anche per la ricostruzione cronologica dei cambiamenti avvenuti, diciamo. Quindi do subito, per non perdere tempo, la parola rapidamente alla maggioranza, appunto al senatore Menia, doveva forse fare una domanda prima di scappare via.
2: Sì, prima di scappare via, mi spiace Ministro, ringraziando anche io per la completezza della sua relazione, le chiedo una cosa, non so se sarà in grado di rispondere, che forse sarà anche più da Ministero degli Interni, ma la riguarda sicuramente. Nelle nuove norme sulla cittadinanza che abbiamo introdotto un anno fa sostanzialmente, proprio attraverso un emendamento che presentai io, poi parzialmente variato, a proposito di quote extra flussi, si era previsto che fosse emanata una lista dei paesi di maggiore emigrazione italiana, cosa che è stata fatta di concerto tra i vari ministeri, e che prevede anche cosa sostanzialmente? Che gli oriundi hanno titolo con un contratto di lavoro subordinato ad arrivare in Italia fuori quindi da qualunque quota ed hanno anche un privilegio per un riacquisto della cittadinanza dopo 2 anni. Questo aspetto sicuramente è quello che attiene alle competenze del Ministero degli Interni, ma per quanto invece riguarda il suo, è in grado di dirci quanti sono stati, oggi dubito, lo possa fare, ma mi può rispondere poi quando ritiene, quanto questa norma abbia in qualche modo determinato un minimo di ritorno di gente che ha radici italiane? Perché, come dire, anche questo.
0: Perfetto.
1: Grazie. Grazie, senatrice Pirro. Poi eventualmente alcune risposte, se non sono disponibili, potranno essere, notificate alla Commissione.
0: Sì.
1: Prego, senatrice Pirro.
3: Grazie Presidente, ma io ho qualche domanda in più, perché insomma la relazione è stata molto ricca e mi ha dato diversi spunti. Per esempio lei ha detto, Ministra, che i datori di lavoro possono fare domanda sul decreto flussi solo dopo aver verificato presso i centri per l'impiego che non ci siano disoccupati disposti ad assumere quell'incarico. Ecco, io mi domando in che modo viene fatta questa verifica e insomma se ci può dire qualche dettaglio in più, perché sinceramente mi sembra strano che non ci siano persone, se viene fatta solo in un raggio di chilometri limitato rispetto al luogo di lavoro, mentre per esempio lo straniero si offre anche l'alloggio, allora magari si potrebbe fare la stessa cosa per un lavoratore che arriva da un'altra regione italiana e che sia disponibile ad accogliere quell'offerta di lavoro. Mi domando se i contratti che vengono effettivamente stipulati vengono poi in qualche modo verificati rispetto alle condizioni che erano state annunciate quando si è prenotato il posto di lavoro. Per essere più chiara, se il datore di lavoro dice che farà il contratto e pagherà X euro l'ora quel lavoratore con un tipo di contratto specifico, se poi c'è qualcuno che va a verificare se il contratto corrisponde sia per tipologia che per remunerazione. Lei ci ha parlato di diverse disponibilità che vengono consentite, diverse quote fuori dalla quota generale e quindi siccome mi sembrano abbastanza variegate, mi domando negli ultimi 3 anni, se ha questo dato, se ce lo fa avere, quanti fuori quota effettivamente siano entrati nel nostro paese. Poi ci ha detto che per alcuni paesi che sono ad alto rischio non si procede con il silenzio assenso, ma si fanno delle verifiche puntuali. Se può dirci quali sono questi paesi. Poi sui flussi 2026-2028 ha detto che sia per il turismo che per l'assistenza familiare Le quote previste sono esattamente identiche, 41.254. Siccome la metodologia di rilevazione è diversa e altro, forse ci ha riletto due volte lo stesso numero, sono proprio così precisamente identiche nonostante le differenze, anche perché insomma, mi sembrava un po' strano che ci fosse una coincidenza all'unità. E poi ha detto più volte che la metodica del click day è stata superata, però poi ha detto che il click day 2026 è stato a gennaio o febbraio genericamente, quindi l'abbiamo superato o non l'abbiamo superato. Ci sono delle quote che non vengono impegnate già nei primi mesi dell'anno e quindi restano effettivamente richiedibili durante tutto il corso dell'anno oppure no? Grazie.
1: Sì, se vogliamo liberare il senatore Menia con la prima risposta, poi do la parola alla onorevole Scarpa. Sì, no, vabbè, possiamo andare a fare un primo giro di risposte, grazie.
0: Allora, cerco di essere velocissima. Per il senatore Meia mi impegno a farvi avere il numero delle quote. Direi che ci sono sicuramente queste casistiche, però quante, cioè qui non è un problema di quote perché è un extra quote, quante domande sono state presentate, questo in questo momento non è un dato che ho in relazione, ma glielo facciamo avere. C'è la dottoressa Congia, il direttore generale, prende nota e ve lo facciamo avere in tempi brevi. Per la senatrice Pirro, sto guardando l'orario, però va bene, allora mi posso trattenere.
1: Sì, la trattenga, la trattenga. Governo,
0: non l'esercizio del diritto di voto è diritto in tale senso. La preventiva verifica dei centri per l'impiego, allora quelle che sono, prima di tutto viene effettuata la preventiva verifica, le tempistiche sono state ridotte per effetto del fatto che ovviamente è necessario anche favorire la sottoscrizione di un contratto di lavoro, quindi la preverifica deve effettuarsi nell'arco di 8 giorni, ovviamente è soggiace a quelle che sono le norme che sono di natura generale e che sono identiche anche quando si parla di assunzioni di lavoratori che hanno caratteristiche specifiche che danno loro la possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali o altri interventi. Cosa voglio dire? Che un cassintegrato o un percettore di strumenti di sostegno al reddito, se riceve una offerta di lavoro che viene considerata congrua, se la rifiuta ovviamente ne ha delle conseguenze. Ecco, quelli sono gli indicatori che indicano quella che è la riforma, la congruità di un'offerta di lavoro. Nulla toglie, e sono d'accordo in questo con lei, che rispetto a realtà in cui viene offerta ovviamente una situazione alloggiativa che dia garanzia insomma di stabilità del rapporto, ci possa essere anche una possibilità di accettare un rapporto di lavoro che sia oltre per esempio il raggio chilometrico dei 50 chilometri. Proprio per questo motivo noi abbiamo inserito, ecco, io non ve l'ho commentato per necessaria brevità, che poi non è stata breve la mia relazione, però non vi ho dato conto del fatto che noi abbiamo implementato all'interno del sistema per l'inclusione sociale e lavorativa, quindi del SISL, una partizione del nostro sistema, per esempio destinata ai lavoratori agricoli stagionali che finiscono un percorso di lavoro a tempo determinato e entro 60 giorni possono essere ricollocati presso datori di lavoro che si rendano disponibili, avendo diritto alla conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno a tempo indeterminato e in questo caso ovviamente anche potendo fare una scelta attività anche insieme alle associazioni di categoria che non sia vincolata a quelle condizioni che sono le precondizioni di legge, quindi già il SISL opera in questo senso. Poi, laddove lei mi chiedeva che tipo di controlli vengono fatti nel momento in cui viene stipulato un contratto di lavoro, per essere certi che le condizioni economiche e contrattuali effettive siano poi quelle rispondenti alla prenotazione della quota. Prima di tutto per definire, quindi rendere, dare effettività a un permesso di soggiorno, deve esserci la sottoscrizione del contratto di lavoro, e il contratto di lavoro deve essere conforme a quelle che sono le indicazioni fornite all'interno della domanda, della prenotazione della quota, e soprattutto quelle che sono state asseverate dai professionisti e dalle associazioni di categoria. Quindi se l'impegno era per l'assunzione di un operaio di quinto livello dell'industria metalmeccanica, ovviamente poi il contratto di lavoro e quindi la comunicazione di assunzione e anche certamente il libro unico dovranno riportare queste indicazioni. Poi tutti i lavoratori dipendenti hanno prima di tutto la possibilità ovviamente di denunciare laddove le condizioni contrattuali siano difformi, ma sono sottoposte le aziende ovviamente anche a tutti i controlli ispettivi che noi facciamo sulla genetà dei lavoratori. Però in questo caso quello che viene prenotato e viene asseverato deve poi trovare un riscontro, perché prima di confermare il permesso di soggiorno c'è ovviamente l'analisi e la valutazione di tutta la documentazione probatoria che deve essere rispondente, quindi in questo mi sento di rassicurarla. Quanti sono gli extra quota? Questo glielo faccio avere come dato, mentre per quanto riguarda i paesi per i quali non viene applicato il silenzio assenso, dovrei avere in relazione anche l'indicazione. Le posso dire che abbiamo messo fuori dal silenzio assenso il Marocco, ecco, questo indubbiamente. Abbiamo anche altri paesi, allora Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco. Questi poi ce ne saranno anche degli altri, però questi mi riservo di farglieli avere. Le sto dando ovviamente quelli che sono stati individuati dal decreto del 25 febbraio 2025 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In questo caso non è prevista la procedura semplificata del silenzio assenso, e come vi dicevo prima c'è invece il controllo puntuale della singola istanza, che viene effettuata contemporaneamente dalle questure e anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ecco, anche su questo credo che dovremmo fare magari delle valutazioni in chiave anche di velocizzazione dei processi di controllo, perché laddove già la questura trova un motivo ostativo grave, allora ecco diventa superflua l'attività dell'Ispettorato del Lavoro, che comunque invece in questo momento viene fatta. Poi lei, per quanto riguarda le 41.254 quote del lavoro domestico e del turismo, queste sono state distribuite, sono state imputate, perché questo è il decreto di previsione ovviamente, sono state imputate sulla base di quelle che sono le valutazioni che vengono fuori da quei famosi quattro tavoli tecnici che sono animati anche dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo. Poi effettivamente la coincidenza sarà frutto anche di una, come dire, allineamento, ma poi con l'attribuzione delle quote siamo in grado anche, laddove ci fossero, come dire, delle quote inoptate, di poterle anche destinare al settore che richiede maggiormente. Tema click day. Allora, quello che io ho inteso dire è che In questo momento noi abbiamo un sistema che è partito da una condizione per cui andavamo ad attribuire le quote dell'anno precedente. Abbiamo introdotto la programmazione triennale. Sulla base della programmazione triennale abbiamo fatto anche degli investimenti di implementazione dei nostri sistemi informativi e tecnologici. Noi lavoriamo col Silen, però poi i nostri sistemi si interfacciano con i sistemi del Ministero dell'Interno. Sulla base di questo abbiamo poi valutato importante anche introdurre, come dire, un percorso che ci porterà invece a eliminare l'appuntamento annuale con le 150.000 quote o le 80.000 a seconda ovviamente della distribuzione dei momenti di attivazione delle richieste per i vari settori. Perché? Perché lavoriamo sulla presentazione preventiva delle domande e questo ci consente di metterle già in lavorazione e quindi di valutarne anche come dire, l'effettività delle cose che e delle garanzie che vengono offerte. Quindi diciamo che in questo momento siamo in una condizione per cui stiamo migrando verso un sistema che dovrà essere invece sempre di più quello di una presa in carico mirata. Però per fare questo è necessario ovviamente anche adeguare non solo le procedure del Ministero del Lavoro, ma soprattutto tutte le procedure legate alle competenze e quindi anche le incombenze delle strutture territoriali del Ministero dell'Interno, quindi delle questure e anche ovviamente delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.
1: Sì, abbiamo ancora tempo perché si voterà tra un po', abbiamo in diretta al Senato, quindi prego onorevole Scarpa.
4: Buongiorno Ministro, grazie mille per questa audizione, per la sua relazione molto, molto completa. Io ho due, forse tre domande e una richiesta. Alla prima in realtà ha già risposto, era relativa ai corridoi lavorativi, uno strumento che io ritengo interessante. Mi era parso di cogliere, me lo conferma, ma l'ha appena detto, una volontà e un interesse a superare strutturalmente il sistema del click day, che è una cosa che ritengo positiva. Le mie domande erano un po' relative a appunto quale percorso si immagina in questa direzione, soprattutto in termini di tempistiche, in termini di risorse aggiuntive e anche di quale coinvolgimento delle regioni e delle parti sociali. Però in parte ha già approfondito rispondendo alla senatrice Pirro. Poi volevo ringraziarla per averci dato dei dati di cui finora non disponevamo rispetto a all'efficacia, all'esito del decreto flussi, in particolare nel 2025, però volevo mettere in relazione la percentuale che lei ci ha dato, cioè quella del 70% di era il rapporto, se non sbaglio, tra visti d'ingresso e nulla osta rilasciati, con il dato che abbiamo noi, forse un po' invecchiato, ma di conversione in effettivi permessi di soggiorno, che è un dato molto basso, che diciamo mal concilia, no, con questo meccanismo che lei ci ha descritto. Penso che per individuare al meglio dove si inceppa questo meccanismo, la richiesta che le facciamo potrebbe essere quella di, se possibile, fornire al comitato, magari anche con cadenza periodica, sarebbe bello, i dati disaggregati per prefettura, per settore, per nazionalità, per l'esito del click day, magari includendo il numero dei nulla osta, dei visti e dei permessi di soggiorno poi effettivamente rilasciati. Questo perché quello che io riscontro è una fortissima disomogeneità territoriale in quelli che sono gli esiti, quindi sarebbe molto interessante andare a capire quali sono i numeri in questo senso. Sempre rispetto a problemi sul territorio, qui io corro il rischio di intersecare un po' le competenze del Ministero dell'Interno, poi ovviamente so che i due ministeri lavorano in stretto contatto, quindi faccio anche lei le stesse domande che ho fatto qualche tempo fa al prefetto Rabuano. La prima è rispetto al fatto che la giurisprudenza amministrativa ha bocciato sistematicamente gli automatismi che le prefetture adottavano rispetto al decreto flussi. Faccio riferimento in particolare al TAR del Lazio nel febbraio del 26, che ha stabilito che ogni revoca di nulla osta richiede una valutazione personalizzata della situazione del lavoratore e non un automatismo fondato sul solo fatto che cambia il datore di lavoro, e il giorno stesso quello stesso TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio della prefettura su un'istanza che era legata al decreto flussi, ha nominato un commissario. È una misura eccezionale riservata ai casi più gravi. Successivamente c'è stato anche il TAR del Veneto, che ha sospeso in via cautelare una revoca di nulla osta e il contestuale diniego del visto d'ingresso, e sempre nello stesso periodo abbiamo pronunce simili, insomma, che vanno a testimoniare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sostanzialmente. Volevo chiedere se di fronte a questo il Ministero, sia del lavoro immagino anche dell'interno, intende impartire alle prefetture degli indirizzi applicativi che sostanzialmente superino questi automatismi e che evitino che ogni lavoratore vittima magari di inadempienze altrui sia costretto a ricorrere a un contenzioso individuale per risolverle, sapendo un po' poi qual è l'orientamento. Sempre in realtà rispetto alla situazione di lavoratori che in questo momento pagano purtroppo il prezzo di inadempienze che non possono essere ricondotte alla loro responsabilità, io ho seguito le vicende di decine e decine, decine di migliaia forse sì, ma migliaia sicuramente, di lavoratori che sono stati sostanzialmente truffati nell'ambito del decreto flussi per irreperibilità del datore di lavoro o ritardi amministrativi delle prefetture, e che sono stati di fatto fatti scivolare nell'irregolarità. Sono molte molte persone. Nel 2024 il Ministero dell'Interno aveva rilasciato 179 permessi per attesa occupazione di fronte a un numero di persone in questa situazione molto molto superiore, migliaia e migliaia di persone. Volevo chiedere se si è valutato insieme al Ministero dell'Interno l'introduzione di uno strumento emergenziale. In questo senso c'è una circolare del 2007 che con lo stesso schema consentiva a chi è entrato regolarmente con il decreto flussi e che è rimasto senza contratto di regolarizzare la sua posizione con un'attesa occupazione. Volevo sapere se su questo c'è un ragionamento, se è progredito in qualche modo e se si arriverà a una soluzione. Grazie.
1: Grazie. Prego, Ministra. No, vedo un po' come...
0: Eccoci qua. Allora, ho preso nota di quelle che sono le richieste dell'onorevole su alcune cose, devo rimandarla a quelle che sono le competenze di altri dicasteri. Ecco, io ho molto chiaro quelli che sono le opportunità ma anche i limiti del mio mandato. Ecco, certamente non posso impartire alle prefetture delle direttive, perché queste sono ovviamente di competenza del Ministero dell'Interno. Faccio un discorso ovviamente in linea generale. Per noi è importante che tutto quello che poi attiene alla gestione regolare e programmata dei flussi di ingresso di manodopera straniera poi abbia una sua definizione in un rapporto di lavoro. Ma perché? Perché io ne faccio ovviamente una valutazione rispetto a quelle che sono le competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la necessità di rispondere a quei fabbisogni lavorativi che ci vengono rappresentati dalle imprese. Quindi tutto ciò che noi possiamo fare per semplificare il processo e diminuire e accorciare i tempi di concessione dei permessi di soggiorno e quindi l'ingresso del lavoratore in azienda è ben fatto e anzi assolutamente necessario. Poi, proprio per effetto di quelle cose che vi ho, su cui vi ho relazionato e quindi anche tutta l'attività preventiva che viene fatta di analisi delle prenotazioni, vi ho messo in evidenza che già i dati 2025 dicono che le prenotazioni sono uguali quasi al numero delle quote che noi abbiamo messo a disposizione. Cosa vuol dire? Che chi non era animato da buoni sentimenti e da una effettiva volontà di stipulare un contratto di lavoro, oppure voleva garantire delle condizioni che fossero sottoponibili a un'analisi, a una verifica e a un controllo, dicevamo prima con la senatrice Pirro, ovviamente non è entrato nel circuito perché sa che c'è un controllo ed è un controllo più puntuale, perché per un mese e mezzo il nostro ispettorato e anche il Ministero dell'Interno e fanno i controlli necessari. Quindi già questo sistema mi porta a dire che ciò di cui stiamo parlando è certamente anche dolorosa eredità del passato, ma che ciò che abbiamo messo in campo è una risposta che dal nostro punto di vista è già una risposta puntuale. Per quanto riguarda il tema ovviamente di lavoratori che si trovano in una condizione di difficoltà o di sfruttamento, ecco, in questi decreti noi abbiamo anche inserito un elemento importante che non ho citato in relazione, che è la concessione del permesso di soggiorno per coloro i quali sono vittime di sfruttamento lavorativo, di caporalato, che quindi lavorano senza contratto in una condizione di illegalità, che collaborano con noi, quindi con ovviamente le forze del l'ordine e anche il personale ispettivo. Noi gli diamo il permesso di soggiorno, ma non solo, li inseriamo all'interno dei beneficiari dell'assegno di inclusione, dando loro anche la possibilità di essere presi in carico per la valutazione multidimensionale e per essere inseriti in un percorso di accompagnamento al lavoro, però con un assegno di inclusione che viene riconosciuto senza avere in questo caso delle soglie di ISEE da rispettare. Perché? Perché prevale il bisogno di assistenza e soprattutto di tutela della vittima di sfruttamento di caporalato. Quindi anche su questo credo che un passo avanti importante si sia fatto. Ecco, mi sento di dire poi, per quanto riguarda invece delle valutazioni sull'introduzione di misure emergenziali, ecco, su questo mi riservo di rispondere dopo un confronto che deve essere un confronto a livello governativo.
1: Grazie, sì, anche perché adesso comincia. abbiamo davvero la votazione tra pochissimo. Posso chiederle io una cosa telegrafica, cioè noi la successione decreto flussi con la quota, nulla osta rilasciati, nulla osta visti rilasciati, ok?
0: Sì.
1: Lei ha detto che tra i nulla osta e i visti adesso c'è una corrispondenza del 70% più o meno, nel 2025 che migliora, quindi Sarebbe utile avere i dati complessivi, cioè a fronte di nel 2025 180.000 quote previste, quanti nulla osta sono stati rilasciati, poi questo 70% si traduce in visti, e quanti permessi di soggiorno sono stati rilasciati alla fine, perché il percorso completo è questo. Purtroppo abbiamo delle perdite notevoli sempre, storicamente, tra i vari passaggi, no? Tra la quota assegnata e i primi nulla osta rilasciati c'è già una perdita sostanziale di persone, diciamo. Quindi la corrispondenza rispetto alle esigenze delle imprese, anche con l'analisi puntuale che fate, rischia di essere poi inficiata da questa serie di passaggi, che pure sono migliorati sicuramente dai suoi dati. Però gli esiti finali del permesso di soggiorno e le prime perdite tra le quote assegnate e i nulla osta rilasciati sarebbe importante saperli. Mi scusi molto per questa telegrafica.
0: No, grazie Presidente. Allora, io le confermo che il rapporto tra i visti d'ingresso concessi e i nulla osta rilasciati si attesta intorno al 72% per l'annualità 2025. Poi sarà nostra cura farvi avere i dati puntuali divisi anche per settore e quindi anche per tipologia di rapporto di lavoro, quindi gli stagionali, i tempi determinati o i tempi determinati, quindi il lavoro non stagionale. Questo mi riservo di integrarlo come informazione, però ecco, visti e nulla osta c'è una percentuale del 72%, che è molto più alta rispetto a quella che si faceva rilevare anche prima, era invece la casistica e soprattutto l'eredità del passato, ma credo che possa in questo veramente essere collegata a quell'operazione di prenotazione, quindi di preverifica, che a questo punto ovviamente stabilizza da un lato l'offerta ma anche dall'altro lato la domanda.
1: Grazie, sì, allora quando abbiamo i numeri definitivi, non in percentuale ma i numeri assoluti, possiamo dare un giudizio anche più completo. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Credo che abbiamo davvero avuto una discussione molto interessante. Ringrazio molto la Ministra per la completezza della sua relazione, per la sua disponibilità, e quindi dichiaro sciolta la seduta e la ringrazio di nuovo a nome di tutta la Commissione. Buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi,
1: buon
0: Presidente, lavoro. Grazie ai commissari, sono a vostra disposizione anche per proseguire un'analisi congiunta. Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Presso la Sala Isma del Senato si è tenuto l'evento Emergenza Salari e attacco al diritto di sciopero, sfruttamento senza fine, su iniziativa dei senatori Tino Magni e Mario Turco. Buon ascolto.
7: Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Oggi siamo qua per parlare di uno dei temi che come forze politiche presenti ci stanno più a cuore, che è quello del lavoro e dei diritti dei lavoratori e la difesa del potere d'acquisto dei lavoratori italiani. Come sapete, in questi anni abbiamo fatto diverse proposte su questi temi. A questo abbiamo aggiunto l'attacco al diritto di sciopero, che a nostro avviso sta avvenendo sempre più spesso nel nostro paese. Ci sono diversi esempi che lo dimostrano, e su questo abbiamo poi tutti i relatori che ci illustreranno le ragioni per cui ritengono che questo attacco sia in corso, e anche qualche proposta su come possiamo fare per intervenire e porre fine a quella che a nostro avviso, da parte di questa maggioranza, è una guerra ai diritti dei lavoratori a 360 gradi, iniziata fin dall'inizio di questa legislatura e portata avanti caparbiamente, nonostante poi ci siano degli interventi della magistratura che cercano di contrastare questa loro opera. E l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, quando in Senato abbiamo esaminato frettolosamente l'ennesimo decreto primo maggio, che tutto faceva tranne che tutelare i diritti dei lavoratori. Quindi, senza indugio, visto che siamo già un po' in ritardo, io lascio la parola a dove vuoi, come vuoi, al signor Antonio Amoroso, responsabile della, uno dei responsabili della, della CUB.
8: Allora, intanto grazie per aver organizzato questa riunione, perché noi ci tenevamo particolarmente, perché le due questioni che accennavi, esattamente la questione del salario e la questione del diritto di sciopero, che sembrano due questioni separate, in realtà hanno molti punti in comune anche dal punto di vista storico. Noi l'abbiamo un po' ricostruito. Se noi immaginiamo che l'inizio della fine per i salari dei lavoratori italiani è stato il taglio della scala mobile che è del 1990, cioè di un meccanismo che noi auspichiamo possa essere ripristinato al più presto, di rivalutazione dei salari in maniera automatica, che consenta ai lavoratori quantomeno di mantenere il potere d'acquisto. Una volta le rivendicazioni dei lavoratori erano quelle di migliorare il potere d'acquisto, oggi è una chimera mantenere il potere d'acquisto degli stessi salari. Bene, quello è del 1990, e la legge sul diritto di sciopero, la cosiddetta legge di regolamentazione del diritto di sciopero, che noi l'abbiamo battezzata legge antisciopero, è il taglio della scala mobile è del 93 e la legge è del 1990, e anche i soggetti che l'hanno immaginata in qualche maniera, che hanno avuto dei ruoli essenziali, sono gli stessi, in particolare il segretario della CGIL che nel 90 all'epoca Trentin plaudeva alla legge antisciopero, all'approvazione da parte del Parlamento della legge antisciopero in funzione di contrasto al fenomeno crescente all'epoca del sindacalismo di base, in particolare delle lotte dei lavoratori, è lo stesso che poi più tardi sottoscrive, sappiamo tutti, per carità, già nell'84 c'era stato il colpo, la mannaia sul taglio della scala mobile da parte del governo Craxi, ma poi nel 93 definisce e si introduce un meccanismo, è anche colui che introduce un meccanismo di definizione dei contratti nazionali che prevede per i lavoratori l'erogazione all'inizio del rinnovo all'atto del rinnovo del contratto dell'inflazione programmata, per poi solo in un secondo momento eventualmente erogare il differenziale tra la programmata e la salariale, cioè il recupero è differito e quindi è un recupero che un modello di rinnovo contrattuale di relazioni sindacali che di fatto posticipando il recupero dell'inflazione reale rispetto alla programmata produce esso stesso un ammanco salariale. Su questa questione più in generale noi apriamo anche il ragionamento, quelli sono stati anni orribili, è stato pure l'anno del 95, l'anno in cui il referendum sull'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori ha sostanzialmente previsto l'abrogazione di un comma che consentiva alle organizzazioni sindacali di avere una rappresentatività e quindi di avere i diritti previsti dalla legge 300 nel caso in cui riuscivano a dimostrare l'estensione nazionale. È rimasto un comma in piedi. Nel 95 i comitati referendari furono guidati soprattutto dalla sinistra CGIL con un'intenzione di allargamento, sicuramente almeno dichiarato di allargamento della legge sulla rappresentanza. In realtà da quel momento la libertà nei luoghi di lavoro è stata decisa dalle controparti datoriali, cioè le controparti datoriali riconoscono i sindacati che vengono chiamati a sottoscrivere gli accordi, non solo quelli che li sottoscrivono ma quelli che loro decidono di chiamare a sottoscrivere gli accordi, insomma un sistema che ha rappresentato un attacco estremamente importante. Ora, il precipitato di queste situazioni fa sì che siamo in una condizione di allarme salariale. Di allarme salariale sono 13 milioni le persone in Italia che sono in una condizione di svantaggio, di rischio di povertà. E quello che è molto interessante è che ci sono diversi milioni di lavoratori che sono nella condizione di povertà, sostanzialmente di rischio di povertà. È una situazione che sicuramente non è denunciata solo dalla CUB, anzi i dati sono di livello internazionale, organismi di livello internazionale di ricerca come l'OIL, ma c'è anche la Caritas che ci dice che addirittura nel 2025 ha raggiunto il massimo di persone assistite di tutti i tempi, e la percentuale di lavoratori che si rivolgono alla Caritas è arrivata al 24%, stiamo cioè a un quarto delle persone che si rivolgono alla Caritas. Ora, i dati, come dicevamo, sono impietosi, nel senso i dati sulla povertà salariale sono impietosi e ci dicono che la perdita, se è vero che c'è stato un incremento dal punto di vista dei salari nominali, ma in termini di potere d'acquisto negli ultimi alcune dati ci dicono dal 2008, altri dal 2019, comunque gli enti di ricerca concordano che è grosso modo dell'8,5% la perdita di potere d'acquisto. Ora, l'8,5% del potere di perdita del potere d'acquisto significa una perdita significativa che addirittura arriva come media al 10% per quanto riguarda i salari più poveri, ma se l'Istat ci dice che il carrello della spesa negli ultimi 5 anni è aumentato del 24%, questo significa che le strade popolari e i

per l'igiene della casa, per l'igiene personale, per la cura. Quindi siamo in una condizione davvero importante. Ora, una foto. 9 euro, perché siccome c'è una proposta di legge che è del 2018 e che noi crediamo che debba essere rivalutata, i 9 euro di salario minimo, perché uno dei problemi è che in Italia non è stato approvato il salario minimo, un salario che in altri paesi, sono 5 i paesi in Europa che non hanno approvato il salario minimo, di cui uno è l'Italia, ma gli altri che non l'hanno approvato sono paesi in cui le retribuzioni sono molto più alte che in Italia e quelli che l'hanno approvato hanno salari come la Germania intorno ai 15 euro l'ora di, come salario minimo. Noi questo minimo non ci abbiamo, nonostante la direttiva europea obbligasse gli stati ad approvare un salario minimo e escludeva soltanto quelli in cui la contrattazione bagnava, diciamo così, la contrattazione sottoscritta dalle organizzazioni sindacali bagnava almeno l'80% dei lavoratori. In Italia siamo al 98% dei lavoratori che prestano un'attività con un contratto sottoscritto dalle organizzazioni più importanti, le più grosse, CGIL, CISL, UIL in particolare, e quindi al momento ancora non è stato approvato, ma la foto della situazione reale del paese, dei salari, è davvero drammatica. Gli enti di ricerca, l'Istat, ci dice che in Italia ci sono circa 2 milioni di lavoratori che stanno sotto i 9 euro, che guadagnano meno di 9 euro l'ora, e i 9 euro se noi includiamo addirittura il calcolo della tredicesima. Se a questi 2 milioni aggiungiamo i 3 milioni dei lavoratori che invece sono al nero, lavoratori che non prendono sicuramente la tredicesima, non prendono la quattordicesima, e che il salario medio orario è di 5-6 euro l'ora, noi abbiamo 5 milioni di persone che prendono in Italia, di lavoratori, che percepiscono un salario minore dei 9 euro lordi l'ora. Ora questi 2 milioni più 3, quindi 5 milioni, diventano 2 milioni e 8, 3 quelli che stanno sotto i 10 euro, sempre con i 3 milioni di lavoratori diventano appunto 5, quasi 6, diventano quasi oltre 6 quelli sotto i 12 euro. 12 euro secondo noi è il salario anche che dovrebbe, la quota di 12 euro l'ora dovrebbe essere la definizione del salario minimo in Italia. Ora, non perché ci debba essere un più uno, ma se noi andiamo, se tutti concordiamo che negli ultimi 5 anni c'è stato un 25% d'aumento del carrello della spesa, i 9 euro del 2018 diventano poco meno dei 12 euro lordi che dicevamo. Chiaramente la situazione è determinata da tanti aspetti. C'è l'allarme della precarietà. La precarietà è una condizione che attanaglia circa 2 milioni e mezzo di lavoratori in Italia. Poco meno di 4 sono le partite IVA, dentro ci sono le partite IVA, più della metà le false partite IVA, che non vengono rintracciate perché nel frattempo vengono taglieggiati gli enti di ispettivi del Ministero del Lavoro, appunto. Un dato significativo è che in questa massa di lavoratori precari dentro noi consideriamo anche i lavoratori part-time. I lavoratori part-time in Italia superano i 3 milioni, di cui il 71% sono donne, di cui 2 milioni sono i part-time involontari, cioè stiamo parlando di circa il 70% dei lavoratori part-time in Italia sono lavoratori che subiscono la condizione di lavoro a tempo determinato perché non hanno un'offerta di lavoro a tempo pieno. In Europa non è così, è esattamente il contrario, l'offerta di lavoro part-time viene data semplicemente a coloro che vogliono e che hanno la condizione, la possibilità di lavorare meno per propria scelta. Se poi noi andiamo a vedere lo spaccato di questi dati, lo spaccato di questi dati ci dice che particolarmente le donne
subiscono in Italia una condizione

0: ancora peggiore. Voi immaginate che le donne occupate in Italia sono il 41% della forza lavoro complessiva. Se andiamo a vedere lo spaccato dei lavoratori poveri, quelli a rischio di povertà, le donne salgono al 60% di quella fetta. Quindi già questo immaginiamo che tipo di discriminazione possa determinarsi. Altra categoria discriminata sono sicuramente i lavoratori immigrati. Un lavoratore immigrato mediamente in Italia percepisce il 32% in meno di un salario, ce lo dicono le fonti ufficiali, del salario di un lavoratore italiano. Immaginate la coniugazione di queste due condizioni, cioè immigrato a donna, stiamo che percepisce il 41%, Istat ci dice che percepisce il 41% in meno del salario di un lavoratore italiano maschio. Siamo in una condizione, insomma, in cui lo spaccato è davvero. Ora, la risposta che il governo ci ha dato è quella del salario giusto, cioè di mantenere la condizione che ci abbiamo, perché questo significa, se noi riteniamo che debbano essere applicati i contratti e continuare a sostenere, allora, che i contratti pirata debbano essere cancellati, noi siamo assolutamente d'accordo, ci debba essere un meccanismo che cancelli, perché poi tanto sono sempre le controparti datoriali che vogliono questo, ma i dati sono anche lì inequivocabili. Se il 98% dei lavoratori in Italia presta un'attività con un contratto, la cui attività è inquadrata con un contratto che è sottoscritto da CGL, CISL, UIL, e ci abbiamo il 18% dei lavoratori in Italia che percepisce meno di 9 euro, il problema non so soltanto, sono i contratti, sono i pirati che firmano i contratti, perché non è solo il problema del contratto pirata. E quindi, insomma, ci dice anche che lavorare non è più una condizione che ci affranca dalla condizione di povertà. Noi qualche tempo fa ci siamo visti anche per la battaglia per il ripristino del reddito di cittadinanza, che noi riteniamo che sicuramente non è stato sostituito dai meccanismi inventati da questo governo, lo dicono sempre le statistiche, e addirittura il reddito di cittadinanza veniva percepito da una fetta importante del reddito di cittadinanza veniva percepito da lavoratori, per cui anche lì c'era un sostegno. Ora, tutto questo, questa situazione è determinata a nostro avviso anche dall'impossibilità dei lavoratori di continuare a mantenere un rapporto di forza nei confronti delle controparti datoriali, che è determinato in particolare dall'abrogazione della libertà di sciopero in Italia. Io la chiamo così perché è vero che la Carta Costituzionale ci dice che deve essere che l'esercizio del diritto di sciopero debba essere regolamentato, debba essere in qualche maniera formalizzato nel rispetto e praticato nel rispetto delle leggi italiane, ma la legge italiana del 90, il peggioramento che c'è stato nel 2000 con la legge 83 e soprattutto il ruolo che è stato dato alla commissione di garanzia, e qui è una proposta che noi facciamo, cioè il legislatore dal 90 ad oggi non ha fatto finta di non accorgersi, ma secondo me gli è servito non accorgersi, ha fatto finta di non accorgersi, che la legge 146 del 90 è stata estremamente peggiorata dalle delibere, dalle interpretazioni, dall'applicazione della legge 146 decisa autonomamente dalla commissione di garanzia. La commissione di garanzia è nominata dal governo, e quindi cioè, questa dipendenza diretta ci dice di chi è la responsabilità dei governi, che in qualche maniera hanno finto di non accorgersi dello strapotere che ha avuto la commissione di garanzia in tal senso. Guardate, è emblematico quello che ha sostenuto la Presidente della Commissione di Garanzia in due occasioni recenti. Uno alla Camera dei Deputati qualche giorno fa, il 26 di giugno, in cui ha rappresentato le attività della Commissione di Garanzia nel 2025, un bilancio. Tanto si è vantata che sono diminuiti gli scioperi. Ma poi è già qui, insomma, uno dovrebbe dire sì, te vanti se la condizione dei lavoratori è migliorata, no, la condizione peggiora e tu ti vanti del fatto, e questo viene sostenuto alla Camera dei Deputati. Ma non solo, cosa ha fatto la Commissione di Garanzia? Perché questa è la frontiera che sta affrontando, è quella di mettere in discussione la praticabilità dello sciopero generale. La Presidente della Commissione di Garanzia lamentava il fatto che in Italia nel 2025 sono aumentati gli scioperi generali e li ha definiti scioperi ideologici, perché fatti contro la guerra, contro il genocidio in Palestina e insieme ad altre questioni che sono la questione della precarietà, la questione del salario basso, la questione del mancato rinnovo dei contratti che si sono poi andati una buona fetta si sono andati a chiudere nel 2025. Insomma, un'azione, quella della Commissione di Garanzia, che non è che bisogna leggere in fila, basta solo ascoltarli, la rivendicano e la continuano a praticare, si danno gli obiettivi di praticarla. E guardate che c'è stato qualche giorno prima, il giorno prima della relazione della Presidente della Commissione alla Camera dei Deputati, c'è stato un convegno all'Università della Sapienza, vi dico il titolo così ci capiamo: diritti sindacali e guerra, come le guerre possono incidere e limitare i diritti sindacali e il conflitto collettivo anche in paesi non direttamente coinvolti. Allora, già il titolo ci fa capire che c'era un ragionamento da fare sui diritti sindacali, sui diritti di rappresentanza, sul diritto di sciopero in caso di guerra. E noi questo lo abbiamo capito, perché la delibera che ha fatto qualche giorno prima, qualche settimana prima, di includere la logistica, il settore della logistica, dentro la legge 146 è funzionale a un ragionamento dell'utilizzo di questi lavoratori in maniera promiscua anche per quanto riguarda, anche in funzione delle guerre e della movimentazione delle armi e degli ordigni, insomma, di tutti i mezzi necessari per la guerra in Italia. E guardate che quella norma che è stata fatta dalla Commissione di Garanzia è una norma che grida vendetta, perché la legge 146 prevede, a parte che fa, cioè c'è stata tutta la copertura mediatica per cui la legge 46 doveva teoricamente contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionali, la mobilità, la salute, l'istruzione, eccetera eccetera. In realtà l'ha contrapposto, la vulgata è che c'è un diritto che mina gli altri diritti, che non è assolutamente vero, ma è che la Commissione di Garanzia lo continua a sostenere, lo rivendica addirittura nelle sue dichiarazioni. E la possibilità di aver decrementato gli scioperi ha consentito un equilibrio e ha evitato un'esasperazione del conflitto sociale in Italia, cosa che, come a dire, siccome i passeggeri si lamentano del fatto che c'è uno sciopero, noi glielo facciamo fare ai lavoratori, così i passeggeri sono contenti, abbiamo risolto il problema perché così non c'è più il conflitto. Ora l'azione della Commissione di Garanzia va fermata. Il legislatore deve intervenire, va fermata con norme chiare. La Commissione di Garanzia non si può sostituire al legislatore, può far comodo al governo, che in questa maniera si lava le mani rispetto alle responsabilità dell'attività della Commissione, dell'attività di restringimento della libertà di sciopero in Italia, ma sicuramente è qualcosa che deve essere assolutamente bloccato. Guardate, noi ne conosciamo di interventi, addirittura di interventi come quello sanzionatorio dello sciopero generale del 3 ottobre del 2025, che in precedenti pronunciamenti altre consigliature avevano consentito uno sciopero immediato e che ci ha prodotto una sanzione alle organizzazioni sindacali, nonostante ci sono stati milioni di persone nelle piazze e sicuramente è stata anche registrata un'adesione importante dei lavoratori. Noi li conosciamo quotidianamente ripensamenti di questa commissione, anche di questa commissione di garanzia, ma è evidente perché il mandante in qualche maniera che questo governo gli ha ordinato di intervenire sulla logistica, gli ha ordinato di impedire la conflittualità nel trasporto aereo, sta cercando di impedire la conflittualità nel trasporto ferroviario, nonostante addirittura ci abbiamo questa commissione di garanzia che ha definito uno sciopero contro le morti sul lavoro, contro il peggioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, contro i salari, ha definito queste motivazioni economiche e quindi non politiche e quindi assoggettabili alle procedure di raffreddamento. Questo significa che per fare uno sciopero contro le morti sul lavoro in Italia tu prima devi fare le procedure di raffreddamento, secondo la Commissione di Garanzia, non lo faremo mai, secondo la Commissione di Garanzia dovremmo fare le procedure di raffreddamento con non so quanti migliaia di aziende in Italia prima di poterlo indire, perché quello è un problema economico e te credo che è un problema economico, i morti derivano dal fatto che vengono tagliate le condizioni economiche, ma perché c'è una scelta politica che gli viene consentito questo. Allora chiudo dicendo, noi rappresentiamo un programma, sicuramente qualcuno l'ha definito vasto, è necessaria la definizione di un salario minimo in Italia, bisogna ripristinare un meccanismo di automatismo di recupero dell'inflazione, perché senza non possiamo, e idem per le pensioni, l'Istat sulle pensioni addirittura ci dice che alcune fasce delle pensioni negli ultimi 5 anni hanno perso il 21% del loro potere di acquisto, siamo veramente al disastro. Un ripristino di un meccanismo di solidarietà come il reddito di cittadinanza, di sostegno alla povertà. Bisogna intervenire massicciamente sulla precarietà. La precarietà sappiamo da chi è stata introdotta e come viene sfruttata nei luoghi di lavoro. Ci sono intere categorie che subiscono questa condizione. C'è sicuramente la questione sulla legge sulla rappresentanza. Ora, i lavoratori devono avere, secondo noi, la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti. I lavoratori devono avere la libertà di poter decidere chi tratta le loro condizioni a livello aziendale e a livello nazionale. Non può essere che per 25 anni si è deciso che dovevano essere le controparti datoriali a scegliersi. Poi è arrivata la sentenza della Cassazione, della Corte Costituzionale del 2013, che ha aperto un po' la strada e l'hanno richiusa con accordi corporativi le organizzazioni sindacali. Ora di nuovo la Corte Costituzionale con una recente sentenza ha fatto qualche passo indietro, ha richiuso alcuni spazi. Insomma, cioè, se noi traslassimo le condizioni, le regole di democrazia nei luoghi di lavoro, le traslassimo al Parlamento, cari senatori, voi non avreste avuto il vostro scranno, perché chi va all'opposizione, chi è minoranza nei luoghi di lavoro, resta fuori dai cancelli. Questa non è democrazia, ok? E non è democrazia, è altra cosa, è totalitarismo. Peraltro un totalitarismo deciso dalle controparti datoriali, le quali, e qui ce lo dobbiamo dire con totale franchezza, la povertà dei lavoratori, che Confindustria l'ha trovata la soluzione, perché anche il presidente Confindustria è venuto a dirci, alla presenza della presidenza del Consiglio, che i salari sono poveri e che i lavoratori devono riguadagnare, perché si sono accorti che l'economia non gira. Però poi il presidente Confindustria ha trovato la soluzione, ha detto la dovete pagare voi con l'IRPEF, la devono pagare con l'età, cioè caro governo trova la soluzione perché noi da soli non possiamo. Però se ne è guardato bene dal dire che negli ultimi 25 anni più di 11 punti di PIL sono passati dai salari ai profitti. E allora bisogna avere il coraggio, a mio avviso, di dire che ci sono degli extra profitti in alcuni ambiti, l'ultimo quello che stiamo registrando ad esempio delle compagnie petrolifere per il blocco dello stretto di Hormuz, qui lo stoccaggio del petrolio ha consentito una crescita di guadagni di miliardari, si censisce oltre 40 miliardi nell'ultimo anno in più di aumento del profitto da parte. Quindi insomma, le banche, a mio avviso i soldi ci sono e vanno presi dove stanno e dove sono stati fatti confluire. C'è la necessità di una riforma fiscale, noi pensiamo che una riforma fiscale non può essere che i lavoratori sono taglieggiati nella maniera in cui sappiamo, l'IRPEF in Italia lo pagano i lavoratori dipendenti e quindi questa è la realtà. Sicuramente un colpo di reni ci deve essere anche per quanto riguarda le discriminazioni di genere e finisco. Finisco con una proposta forte. Bisogna avere il coraggio di abrogare la legge 146. Ora, non significa che la CUB rivendica il fatto che non esista una legge che lo regolamenti. Assolutamente deve esistere una legge che regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero, non quella che sta nella testa della presidenza, della presidente della commissione di garanzia, che è quella di lasciarla ai lavoratori, alle organizzazioni maggiormente rappresentative. Questo non è possibile. Noi crediamo che il diritto di sciopero debba essere, come prevede la Costituzione, nelle mani dei lavoratori. Allora, sicuramente una norma la dobbiamo ragionare, ma siccome c'è stato un pronunciamento importante anche del Comitato Europeo per i Diritti Sociali, che ha detto i tempi dello sciopero la legge 146 li definisce in maniera millimetrica, è un abuso. Il preavviso perché è un abuso? Perché è chiaro che la controparte datoriale, che sa che tu reggi per 24 ore lo sciopero, che nelle 20, massimo lo puoi fare per 24 ore, nelle 24 ore devi dare i servizi minimi, hanno i lavoratori precari, reggono botta e il rapporto di forza non si riesce ad esprimere. Allora, siccome il rapporto di forza è foriero di democrazia, è l'elemento che ci consente di arrivare a democrazia, io penso che un ripensamento su questa condizione, addirittura il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha messo in croce sicuramente la questione del preavviso, la questione della durata, la questione anche degli abusi che fa la Commissione di Garanzia. Quindi, insomma, un programma vasto che speriamo si riesca ragionevolmente a programmare e a organizzare. Grazie per l'attenzione e vediamo un po' come. Come volete, sì.
1: Allora, passo adesso la parola al collega senatore Tino Magni.
2: Vabbè, intanto grazie di questa riunione. Io vorrei essere molto esplicito, nel senso che c'è fare la storia di quello che è successo, essendo io tra i più vecchi che sono qua e avendo ovviamente militato dagli anni 60, e quindi conosco Walter, ci conosciamo da una vita, lui conosce me, io conosco lui. Ognuno di noi ovviamente ha fatto le sue battaglie, e il dato è che alcune di queste anche perse dentro la mia organizzazione, però il dato è questo. Non c'è dubbio che prima di tutto la questione dell'esercizio sindacale è la costruzione dei rapporti di forza, perché questo è il dato. Io vorrei ricordare che ad esempio che Di Vittorio, quando nell'Assemblea Costituente, dichiarò che lo strumento dello sciopero non è solo per il potere che si fa sulla questione economica, ma anche in difesa dell'ordinamento costituzionale. Quindi c'è tutto sostanzialmente, non c'è qualcosa di, cioè, Di Vittorio, quindi che il diritto di sciopero è un diritto individuale, non è di proprietà del sindacato, è un diritto individuale. Quindi, cioè, se facciamo questa discussione, una discussione, però bisogna anche fare conto che ci siamo in questa situazione e perché abbiamo subito delle sconfitte politiche pesanti. Io me la ricordo, il taglio dei 4 punti di Scalamobile, i 40.000 della Fiat, io c'ero in prima linea e ho perso, cioè in quel momento la classe lavoratrice, diciamo, ha perso, perché questo è le sconfitte ovviamente hanno introdotto poi il concetto neoliberista, chi pensava che la competitività a livello internazionale doveva essere quella della cioè doveva avvenire attraverso la flessibilità dei rapporti di lavoro, perché eravamo troppo rigidi, tutte queste balle che ci hanno ovviamente raccontato, e abbiamo cercato di resistere, però la resistenza a un certo punto è subita in una sconfitta. Vorrei ricordare che abbiamo perso un referendum sulla scala mobile, è chiaro? E quindi qualcuno l'aveva organizzato, e anche all'interno di quel partito ovviamente il segretario rimase sostanzialmente solo o certamente non con il supporto diffuso. Quindi ce n'è che lo status è avvenuto perché c'è qualcosa, diciamo, che ce l'ha imposto, e che la condizione abbiamo avuto, diciamo, delle sconfitte, delle cicatrici. Io, se fossi nel allora, se mi proponete di fare il salario minimo, io avrei detto di no, in modo secco. Certo. Secco, ma non io, Campagnoli aveva fatto come me, uguale preciso. Ma allora noi, quando andavamo nelle fabbriche a Milano, in Lombardia, per parlare, visto che siamo lombardi tutti, cioè noi andavamo in una fabbrica e c'era da chi lavorava in mensa, a chi faceva le pulizie, a chi faceva diciamo la vigilanza, avevano un solo contratto, e noi contrattavamo per i lavoratori, avevano il contratto, in quel caso se era metalmeccanico il contratto è metalmeccanici, e poi c'erano le categorie, ovviamente ma erano inquadrati nelle categorie, ma cioè questo era sostanzialmente la situazione. Oggi, se si va in una fabbrica, si ha almeno 7, 8, 10 contratti. Non si sa chi è cioè si sa chi è il datore di lavoro formalmente, no? Dal punto di vista, ma poi è spezzettato in tante realtà, e molto spesso, cioè, e dovete sapere che dal punto di vista culturale, cioè, anche i lavoratori più forti pensavano di essere più forti se erano in meno, perché aveva la possibilità di guadagnare di più, eh? È così. Invece sono accorti dopo che la situazione non era così. È chiaro che i guasti fatti sono pesanti, cioè, nel senso che io ripeto, uno mi dice vabbè, sono rimasto in minoranza, però le responsabilità vanno assunte, non c'è dubbio, e vanno. Cioè, ognuno se ne deve far carico. È chiaro che in quel momento, cioè, questo era stato fatto. Però guardiamo un po', visto, considerato che qui c'è una piattaforma delle proposte. Io, per esempio, oggi come oggi, rispetto alla discussione che si sta mettendo in campo, che ci vede, diciamo, protagonisti, quelli che ci sono qua, non solo, cioè, diciamo, nella proposta al paese, sul mondo del lavoro vedo uno degli elementi che può essere davvero un pezzo di anima di questo mondo progressista. Almeno io non solo me lo auspico, però c'è anche, sono alcuni passaggi, c'è la proposta sul salario minimo, vero? Cioè, perché l'abbiamo presentata alla Camera e al Senato 2 anni e passa fa, era allora, riguardava, diciamo, più o meno, cioè erano euro, adesso è stata ripresentata senza ritoccare la discussione, perché il problema era di fronte a una discussione in campo, cioè si presentava, il concetto è, c'è lo scontro, non è sulla quantità, lo scontro è sul principio, se c'è o non c'è un salario minimo, e loro ci hanno contrapposto il salario giusto, tant'è che ai motivi è che loro non vogliono il salario minimo, ma vogliono il salario. Perché però i contratti si costruiscono sui rapporti di forza. La risposta che noi abbiamo dato è che i lavoratori, ad esempio della sanità privata, no? Che sono i lavoratori della sanità privata hanno un contratto che è scaduto da oltre 8 anni, fatto da CGIL e CISL, non hanno la forza, non l'hanno organizzata, chiamatelo come volete, allo stato attuale non sono in grado di rinnovarlo. È chiaro che è fatto da le organizzazioni maggiormente rappresentative, però intanto quei lavoratori lì è da 8 anni che non rinnova il contratto, hanno perso almeno 3 giri contrattuali, e quindi il potere d'acquisto, i lavoratori addirittura dell'RSA, cioè lavoratori che è 12 o 14 anni che non rinnovano il contratto, non c'è l'obbligo, non sta scritto l'obbligo del contratto, per questo vale la questione del salario minimo come concetto base, perché questo alzerebbe, e quindi, come si diceva una volta, nell'alzare almeno a 4 milioni di persone, no? Diciamo, un reddito, e quindi fa scattare anche una capacità di mobilitazione per poter andare oltre, si fa anche un intervento, come si diceva una volta, di distribuzione della capitale del lavoro, e quindi un pochettino cioè poco arriva poi anche al lavoro. Su questa cosa abbiamo una proposta messa unitariamente, come l'abbiamo fatto sulla questione dell'orario di lavoro. La questione degli orari di lavoro, cioè noi, io faccio sempre questo esempio, scuso chi mi sente farlo, Giovanni, ne abbiamo fatto l'altro giorno una discussione in cui la meccanizzazione degli anni 60-70, io lavoravo 48 ore a settimana e poi sono sceso a 44, poi a 40, poi a 38 formalmente. Ma il problema è che di fronte alla meccanizzazione abbiamo detto che bisogna ridurre anche l'orario e ridistribuire la redditività anche al lavoro. Perché allora l'intelligenza artificiale deve solo far paura, perché il timore delle persone c'è, chi ha un lavoro e rischia, cioè, rischia di perdere il posto, cioè non ha, diciamo, il lavoro è anche conoscenza, anche competenza, proprietario della materia. Da questo punto di vista ti sfugge di mano, ovviamente cosa fai? Hai paura e cerchi di difenderti. Nel momento in cui ti difendi e basta, hai perso, perché la difesa è la peggior cosa da questo punto di vista. È l'attacco, cioè bisogna, come? Se introduce l'intelligenza artificiale bisogna redistribuire e liberarsi dal lavoro, non è una bestemmia, quindi bisogna una parità di salario. Perché? Perché la redditività deve andare anche al lavoro. Cioè, dico queste cose perché il problema è reintrodurre una visione, perché qui manca prima di tutto una visione. Cioè, non c'è questa roba non c'è. Nel paese non c'è. Cioè, io non la vedo. Cioè, fin quando non la vedo è difficile portare a casa i risultati. E quindi non c'è. Io sono d'accordo di reintrodurre, tant'è che in questo caso... Ma noi l'abbiamo fatto, ma cioè, è l'accordo anche gli altri partiti, diciamo, progressisti, cioè introdurre un meccanismo che se fai il salario minimo è chiaro che devi avere un meccanismo che lo riadegua, perché sennò diventa una, cioè, e devi avere un meccanismo, cioè, che lo riadegui anno con anno, cioè stabiliremo, non dico la contingenza di 3 mesi, no, che ci ha inventato che era quella che era il disagio, però anche qui è una narrazione. E cosa ti dicono? Ti dicono che la legislazione non deve intervenire perché aspetta la contrattazione. La cosa più falsa che possa esistere, questa roba, perché la contingenza è stata introdotta nel 1945 ed è stata tolta nel 93, e quindi non è vero che la questione dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista legislativo non c'era una volta, tant'è che la mia busta paga a quel tempo, quando è stata abolita, la contingenza era più alta che la paga base, cioè, e questo era il dato, no, questo era, nonostante fu interventi più volte di depotenziamento, di raffreddamento degli effetti cosiddetti inflazionistici della famosa, cioè queste sono le cose che sono, e quindi c'è, cioè, questa narrazione va in qualche modo, la prima cosa è combattere e invertire una narrazione da questo punto di vista, e quindi su questi temi, cioè, c'è un accordo, c'è un'idea, c'è una proposta, il problema è, quindi, perché poi a noi ci interessa politicamente, i lavoratori perché sono, cioè, o non vanno a votare, o una larga parte vota a destra. Guardate, quando ero in Fiom, ho fatto un'indagine, allora, all'inizio della nascita della Lega, in Lombardia ero segretario organizzativo, segretario generale, ho fatto una indagine fatta fare a Mannheim che non conosceva nessuno. Il risultato è che i lavoratori lombardi, metalmeccanici, la terza forza politica allora all'inizio era la Lega. Tant'è che dicevano, i milanesi mi spiegavano, siete voi lì della zona prealpina. Guarda caso, il primo comune che abbiamo perso è stato Milano con Formentini, no? Cioè, per dire il centro-sinistra, cioè, che cosa avviene poi in queste robe qui? E quindi a noi ci interessa anche, lo diciamo chiaro, politicamente, perché sennò che cavolo di inversione facciamo? Se dobbiamo invertire, dobbiamo introdurre elementi che cambiano da questo punto di vista, e bisogna cambiare il paradigma, non è che succeda la sera alla mattina, ripeto, bisogna avere delle proposte, una visione, perché questa è, bisogna ricostruire una motivazione, e bisogna però che quando se vai al potere, cioè se vai al governo, le devi le prime cose che devi fare è dare un segnale che va in quella direzione. Allora la gente, almeno a mio avviso, ti segue, ti può seguire su questa cosa. Quindi introdurre elementi, perché la questione salariale è fondamentale, ma anche di fronte alla crisi internazionale. Ma qui neanche Keynes, questi capiscono. Cioè, di fronte a una crisi internazionale, se vuoi tenere sul terreno produttivo, devi rilanciare un po' i consumi interni. E per rilanciare i consumi interni devi aumentare i salari e le pensioni. Io l'altra settimana, ho ospitato una discussione, sempre al Senato, con Gallori, qualcuno di voi lo conoscerà, no? Ezio Gallori, che era il capo dell'Orsa allora, di Firenze, che il fatto che ponevano la questione delle pensioni, su questa discussione. Quindi c'è la necessità, e su questo che cosa possiamo dire? Adesso ovviamente parlerà o l'Elisa o Turco, ma c'è il problema, Mario. Queste sono un po' le cose che oggi sono in campo, però bisogna andare oltre, perché tutto questo non basta, perché bisogna anche affrontare un tema che è rilevantissimo. Io capisco la discussione, figurate, sono nato e cresciuto nel sindacato, orgoglioso di aver sempre fatto parte di una sola, sono stato solo in meccanici in tutta la mia vita, quindi ho fatto solo, in questa direzione, e ho perso anche delle battaglie, però bisogna ricostruire, questo clima, e poi bisogna intervenire sui rapporti di lavoro, la precarietà. Noi abbiamo una frammentazione che è devastante. Ricostruire il ciclo produttivo, e attraverso il ciclo produttivo ricostruire un'unità, sarà vetera, ma un'unità di classe da questo punto di vista, perché sennò è difficilissimo pensare di riorganizzare. Ma un lavoratore cosiddetto somministrato, adesso tu sei dipendente sostanzialmente da un'agenzia che ti manda a lavorare, ovviamente quel datore di lavoro che riceve la tua prestazione a te non ti conosce, è come se tu non esistessi. E qui allora la responsabilità, come si usa a dire, di filiera, perché poi il caporalato avviene nelle campagne, ma avviene in tutti i luoghi di lavoro. Andate alla Fincantieri, ad esempio, volete andare a Genova, come a Monfalcone, a Monfalcone e Genova costruiscono navi. Se andate a Monfalcone sono 7.000 lavoratori, più del 50-60% sono Sri Lanka. Questi lavoratori arrivano, ovviamente non conoscono la lingua, non sanno dove sono arrivati. C'è qualche suo connazionale che conosce, e questo suo connazionale però ha rapporto con chi comanda, che è poi l'azienda, no? E questo è il caporalato, nasce quando uno è dipendente, perché non ci sono servizi, perché non c'è il pubblico che ti viene incontro, ma tu, quando ti sposti, cosa devi fare? Fai questa roba qua. E questo succede dappertutto, perché il caporalato non è solo, e anche in agricoltura al nord non c'è mai stato, oggi non c'è più un italiano che fa, e allora dobbiamo affrontare anche il problema di questo razzismo che avviene, che è imperante. Noi abbiamo un paese in cui nasce una forza politica che sta pensando di fare sua fortuna sulla rimigrazione, utilizzando uno strumento in cui, se voi di propaganda, che se voi andate, ho detto a Monfalcone, a Genova, a Milano la moda, le campagne del Veneto, le campagne della Lombardia, dell'Emilia, i SIC, chi è che lavora nelle stalle, nel Piemonte, in Toscana, non solo a Prato e Pistoia, ma se voi andate a Siena e a Grosseto, a Latina, io, essendo presidente della commissione d'inchiesta, in qualche modo ho girato tutto il paese, non c'è un punto in cui non ci siano, e sono ovviamente l'immigrazione molto spesso è governata perché il datore di lavoro si deve preoccupare che un lavoratore abbia anche un tetto, perché ha delle esigenze non solo fisiologiche ma di affetti, di queste robe qui non gliene frega assolutamente nulla. Capite che la cosa è affrontare questi, è giusto avere una piattaforma, ma bisogna affrontare dal punto, o almeno io la vedo così, cioè io penso che se non gli dia, se non riusciamo a dare un'anima a questa roba, rischiamo solo di predicarla ma non di praticarla. Bisogna dare un'anima, un'anima vuol dire quindi il coinvolgimento, cioè che questa cosa è inaccettabile, andare avanti in questo modo. Questi sono i temi che noi dovremo affrontare, sono temi grossissimi, è ovvio che avranno la loro gradualità, avranno ovviamente diciamo dei tempi, ma bisogna farla maturare in questo fatto, quindi tutte le forze bisogna spostarle in questa direzione. In questo caso, e ho finito, io sottolineo che è necessario che anche però i sindacati di base si mettino un po' insieme, perché è Cristo, cioè voglio dire, scusate il francesismo, è necessario che, cioè non è che tante debolezze fanno una forza, tante debolezze non fanno una forza,
3: più debolezze,
2: esatto, e quindi non è la sommatoria dei numeri, è la sommatoria politica che fa, cioè, quindi questo è dato, ben vengono questi confronti. Io francamente, più che so di avere qualche responsabilità, so anche di aver fatto delle battaglie che le ho prese sulla testa, perché voglio dire, c'è qualcosa ho anche perso, però questo è dato, continua a guardare indietro, deve poter guardare in avanti. Solo su questo noi ricostruiamo una capacità di iniziativa collettiva che è in grado di far mobilitare. Se invece il lavoratore cosiddetto nostro, quello cosiddetto italiano, quello che sembra in particolare più tutelato, vede in quello straniero un avversario, ad esempio una delle battaglie che bisognerebbe fare è che dare la cittadinanza. Con l'inverno demografico che abbiamo, se noi regolizziamo anche tutti i lavoratori, salviamo anche il welfare, se no ovviamente questo è messo a rischio. Questo è un altro elemento più generale, capite che il lavoro coinvolge l'insieme di queste cose, e a noi ci fanno discutere il salario giusto. Io gli ho chiesto qual era il salario giusto, gli ho detto: ma secondo voi chi prende 2 euro all'ora è un salario giusto? Perché visto considerato che non volete pensare al minimo, vuol dire che è giusto. No, vi spiego che quelli non hanno rapporti di forza e che la politica dovrebbe dare una mano per alzare e dare forza e coraggio anche a loro di partecipare. Questo è il dato da fare. E io mi sento di portare avanti questa battaglia, ovviamente, perché credo che le forze progressiste non sono in grado di fare questo, difficilmente ritornano al potere dal punto di vista politico. E quindi mi sento più che coinvolto su questa cosa. Poi facciamo i passi che servono, se serve anche, ho finito, intervenire anche per fare interrogazioni, queste robe qua non ci siamo mai sottratti, quindi credo che sia opportuno anche farle.
1: Grazie Tino, grazie. Passo quindi la parola al senatore Mario Turco, mio collega del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente del Movimento. Io però mi scuso, ma ho delle persone che sono arrivate un po' in anticipo e mi stanno aspettando e mi stanno appunto chiamando. E buon proseguimento a tutti, scusatemi.
4: Grazie Elisa. Io innanzitutto ringrazio il senatore Magni per aver condiviso questo evento e ringrazio poi la CUB e ringrazio Walter Montagnoli e Antonio Amoruso con cui collaboriamo ormai e ci conosciamo da diversi anni. Condivido questa iniziativa di creare una piattaforma comune che andrebbe forse un po' allargata per l'unità poi degli obiettivi, perché ci sono tantissimi obiettivi che sono comuni già alle cosiddette forze progressiste e che molti poi di questi temi sono stati oggi richiamati in questo corposo documento dove vi è una vera e propria denuncia sull'attacco ai salari poveri, quindi l'emergenza salariale, e l'attacco poi anche alla libertà sindacale che poi è collegata al diritto di sciopero. Quindi io voglio innanzitutto iniziare con una premessa, che questo attacco mortale al lavoro che c'è stato in questi anni è un vero e proprio attacco alla democrazia, perché noi dobbiamo associare questi due aspetti per far riflettere anche tutto il mondo, non solo dei lavoratori, ma anche andando oltre, del mondo delle imprese. E perché dico questo? Perché nel momento in cui noi non difendiamo il lavoro anche in termini legislativi, viene meno poi quella vita dignitosa di cui la Costituzione poi si fa carico, e quindi di conseguenza oggi la democrazia anche in Italia è a forte rischio, perché nel momento in cui i numeri vengono poi certificati non tanto dalla politica ma anche da enti quali l'Istat, che certifica che in Italia noi abbiamo oltre il 12 milioni di lavoratori che non hanno da che vivere, e nel momento in cui vediamo una economia reale che non cresce più, che cresce allo zero virgola, è proprio di oggi la notizia che nei primi mesi del 2026 i mercati finanziari, la borsa valori, fa un risultato record del più 15%, allora significa che c'è qualcosa che non va. E a questo punto io, in questa premessa sul tema del lavoro e sulla qualità, a questo punto, della democrazia, è chiaro, dobbiamo capire forse che il nostro sistema economico non sta funzionando più da oltre 20 anni, perché nel momento in cui noi richiamiamo gli articoli della Costituzione, l'articolo 1 sulla Repubblica fondata sul lavoro, l'articolo 36 sul diritto alla retribuzione sufficiente a garantire una vita dignitosa, l'articolo 40 sul richiamo alla garanzia del diritto di sciopero e quindi alla libertà sindacale e quindi alla contrattazione giusta tra l'impresa, quindi tra l'imprenditore e il lavoratore, è chiaro che la Costituzione fa riferimento ad un modello economico basato sul capitalismo produttivo, dove noi avevamo il titolare del capitale che era l'imprenditore e abbiamo i lavoratori dall'altra parte che andavano a negoziare il loro salario, così come diceva anche Tino, gli orari di lavoro che si sono ridotti, il diritto sindacale, le rivendicazioni salariali e quant'altro. Però, e quindi questo sistema ha retto, secondo me, fino agli anni 90, perché dopo gli anni 90 hanno incominciato, diciamo, questo sistema di garanzia del lavoro basato su questi tre articoli. C'è stato un cambiamento quando, a questo punto, in questo paradigma si è affermata una finanza che ha reso questo rapporto tra il capitale e il lavoro leggermente, diciamo, più fragile, dove è stata introdotta a questo punto una finanziarizzazione dell'economia, e quindi il capitalismo è diventato un capitalismo di tipo finanziario. E quindi che cosa cambia su questo? Cambia tantissimo, perché a questo punto il capitale non ha più dovuto garantire l'innovazione, la produttività e la competitività e quindi il giusto salario ai lavoratori. L'imprenditore, quindi il capitale produttivo, ha dovuto innanzitutto garantire la remunerazione, la redditività a chi metteva realmente il capitale nella crescita economica e nella crescita delle cosiddette imprese, per cui l'obiettivo principale non è stato quello di distribuire la ricchezza tra i fattori della produzione, capitale produttivo e lavoratori. C'è stato un terzo fattore che si è inserito in questo paradigma, che oggi mangia tutta la ricchezza, mangia in maniera prevalente tutta la ricchezza che si viene a creare all'interno del processo produttivo e quindi della creazione del valore. Vi do solo alcuni dati aggiornati al 2024, Banca d'Italia. In Italia noi abbiamo una ricchezza totale che stimata in circa 11.000 miliardi di euro. Se noi vediamo a partire dagli anni 90, noi questa ricchezza era distribuita alla pari tra la ricchezza, quella tangibile, con la ricchezza, quella finanziaria. Quindi c'era un rapporto, non alla pari, scusate, c'era un rapporto di un quarto, cioè la ricchezza finanziaria rappresentava un quarto della ricchezza complessiva. A distanza di oltre 20 anni, arriviamo al 2024, questo rapporto è diventato alla pari, cioè di quegli 11.000 miliardi ben oltre 6.000 miliardi è ricchezza finanziaria. Quindi un rapporto che si è cambiato, che è cambiato, e questo, diciamo, è una, diciamo, degli aspetti essenziali che poi hanno significato sacrifici sul lavoro e quindi compressione sui salari, che è legata poi soprattutto questo aspetto al fatto che la nostra economia si è basata molto sulle esportazioni, e quindi esportazioni, produttività a carico dei lavoratori. E qui quello che diceva Tino, forse le forze di sinistra hanno perso tante battaglie in questi ultimi soprattutto 20 anni, e forse qui noi dovremmo a questo punto riprendere quel discorso con i lavoratori che oggi non guardano più la sinistra, non guardano più questi aspetti sul lavoro, ma molto spesso adesso con queste forze di estrema destra che si stanno diffondendo, che si sono diffuse in tutta Europa ma anche in Italia, forse dovremmo un attimo riflettere sulle battaglie che abbiamo perso, su come andare a far ritornare questi temi di cui molti sono stati già affrontati da chi mi ha preceduto, per cercare un attimo di dire: attenzione, il problema non sono gli immigrati, perché oggi si parla di vannacci, si parla di remigrazione come pericolo anche del nostro status di vita che abbiamo costruito in questi anni. Oggi la vera emergenza sono proprio questi dati che sono stati denunciati e illustrati in maniera precisa e corretta in questo report. Però a tutto questo io vorrei anche associare alcuni aspetti che non sono stati affrontati in modo tale da completare questo ragionamento. Il perché oggi il lavoro è stato sacrificato e il perché oggi in questo rapporto tra capitale che ha questa grande funzione che oggi non svolge, quello di essere un capitale paziente per garantire l'innovazione e la produttività, perché se noi non puntiamo su questo sarà difficile garantire salari dignitosi e l'equa distribuzione della ricchezza. Oggi, soprattutto se vediamo il nostro sistema economico basato sulle medie e grandi aziende, se vediamo un attimo anche i mercati finanziari e quant'altro, le aziende oggi utilizzano un capitale, soprattutto un capitale speculativo, che non ha un tempo paziente per garantire innovazione, produttività e salari dignitosi. È un capitale frettoloso che ha bisogno solo di massimizzare in un tempo quasi pari allo zero la redditività di quel capitale, per cui oggi il lavoro non è più centrale nella dinamica economica delle imprese e del nostro sistema economico. Quindi questo è un problema. A questo punto cosa fare? È chiaro che di fronte a questo io personalmente, che sono un economista, sono un professore universitario oltre che politico, ho cercato un attimo di capire le cause. Oggi, se noi andiamo a vedere la tassazione, è stato accennato al sistema fiscale. Il sistema fiscale oggi si basa soprattutto sull'economia reale. Chi paga oggi le tasse? Lo pagano i lavoratori. Noi, come? I lavoratori dipendenti, i pensionati. Allora, circa oltre il 90% è basato, il gettito è basato sull'IRPEF, no? Quindi considerate che solo sulle imposte sul reddito noi abbiamo oltre 240 miliardi che l'erario incamera in maniera certa. Considerate che sulla finanza il gettito 2024, dati di Banca d'Italia, si aggirano sui circa 20 miliardi. Però lì oggi, abbiamo detto prima, no? C'è un più 15% solo nei primi mesi del 2026. Se andiamo a ritroso i nostri mercati finanziari, soprattutto quel dato è la media. Attenzione, se andiamo a vedere alcuni settori, hanno raggiunto redditività che vanno dal 25, 30, anche 40%. Ma il gettito a questo punto è circa 20 miliardi. Allora c'è qualcosa che non va. Allora io che devo investire, c'è qualcuno che non paga le giuste tasse, ma attenzione, mentre su un reddito da lavoro o anche di impresa, attenzione, io partecipo al gettito ma partecipo anche alla contribuzione sociale, perché si pagano i contributi, c'è l'INPS, eccetera, eccetera. Quel tipo di finanza speculativa non solo non paga le giuste tasse, per la collettività 20 miliardi rispetto a 240 miliardi solo dei lavoratori dipendenti in un anno, ma non contribuisce alla contribuzione sociale, cioè non contribuisce allo stato sociale, quindi c'è un doppio danno: non contribuisce al gettito fiscale e non contribuisce per nulla, perché è pari allo zero, alla contribuzione sociale. E quindi qui c'è un problema di equità orizzontale, verticale. E c'è un problema che forse noi dovremmo andare ad agire, e questo sarà il nostro impegno su cui stiamo già lavorando su questo, per cercare un attimo di penalizzare maggiormente quella finanza speculativa che non aiuta la produzione economica. Quando parlo di produzione economica non aiuta né l'imprenditore, ma non aiuta neanche i lavoratori. Per cui abbiamo la necessità di penalizzare sul piano fiscale, di riequilibrare questo equilibrio tra economia reale, tra produzione economica e quindi capitalismo finanziario speculativo, perché se non facciamo questo non riusciamo a modificare, a riequilibrare un po' tutto il sistema economico capitalistico in generale. E questo è un primo tema. Dopodiché io personalmente su questo vi dicevo, ho fatto un esercizio, sono oltre forse 4 anni già nel a ridosso tra il governo Conte 2 e il governo Draghi. Purtroppo ero sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte 2 e non ho fatto in tempo a introdurre una modifica al sistema fiscale. Poi questa proposta l'ho dovuta depositare nel governo Draghi, per cercare di penalizzare un attimo sul piano fiscale tutte queste operazioni speculative. Vi do solo un dato: ci sono alcune operazioni speculative ad alta frequenza che avvengono quotidianamente nella frazione di qualche minuto, dove la tassazione è lo 0,02%, quindi va rivista la Tobin Tax, va rivista il sistema fiscale su queste operazioni altamente speculative. Io ho fatto un esercizio, c'è una mia proposta di legge sulla finanza speculativa che è ferma da 4 anni, la porterò al tavolo, diciamo, che si aprirà penso nel mese di settembre, quando cominceremo a lavorare sul programma per questo fronte progressista, e cercheremo un attimo di partire da questo squilibrio che ci permette, perché noi dobbiamo adesso puntare sulla produttività e sulla competitività, dobbiamo valorizzare il lavoro, ma per fare questo abbiamo bisogno di investire sulla produttività, abbiamo bisogno di investimenti pubblici e investimenti privati. Per fare questo abbiamo la necessità che dobbiamo indirizzare tanto capitale privato sulla produzione economica, perché se non facciamo questo diventa poi difficile aumentare i consumi, aumentare i salari, aumentare la domanda interna e quindi far crescere a questo punto il nostro PIL, che non può crescere allo zero virgola. Crescere allo zero virgola significa aumentare il debito pubblico. Quindi tutti gli obiettivi di riduzione del debito pubblico per noi come paradigma è principalmente la crescita economica e quindi la produzione economica e quindi il lavoro al centro di un patto sociale. E dobbiamo sederci a questo punto anche con gli imprenditori, dobbiamo sederci con Confindustria, per questo patto sociale. Quindi io invito anche l'unità sindacale a essere forti, perché nel momento in cui va sottoscritto un patto sociale per mettere al centro di nuovo la produzione economica in Europa, ma anche in Italia, è chiaro che tutte le parti sociali sono chiamate alla responsabilità. Poi vado a questo punto al secondo tema, il tema che è stato affrontato sui salari poveri. Ora, noi abbiamo sentito più volte anche la Presidente del Consiglio parlare di aumento dei salari, di riduzione del cuneo fiscale e quant'altro. Sì, sono state fatte forse, diciamo, delle briciole sono arrivate, diciamo, come riconoscimento della riduzione del cuneo fiscale, ma attenzione. Se io riduco il cuneo fiscale ma non recupero la perdita di potere di acquisto con l'inflazione, non ho ottenuto nulla. E quello che è accaduto è che è certificato oggi non tanto dalla politica, che noi lo diciamo sia noi sia tutte le altre forze progressiste in Parlamento da tanti anni, ma lo dice e lo certifica l'OCSE, lo certifica l'Istat. Oggi i salari reali, perché dobbiamo parlare di questo, perché si confonde i salari nominali con i salari reali. Allora, i salari reali hanno perso, rispetto a prima della pandemia, hanno perso il 7,8%. Oggi c'è un'inflazione che supera il 3%.

vediamo ancora che sono ritornati a quelli che erano prima della guerra con l'Iran, ma ci accorgiamo che nel frattempo le bollette energetiche, ARERA ha confermato un aumento a partire da oggi, 1° luglio, del 4,6%, soprattutto per oltre 1 milione di persone vulnerabili, e questo non aiuta a recuperare l'inflazione, e quindi c'è tutto un sistema. E dobbiamo porre al centro della nostra attenzione anche il fiscal drag. Sia noi, sia il Movimento 5 Stelle, penso anche a AVS, hanno due proposte di legge contro il fiscal drag. Io ne ho presentata una in Senato, poi nel mese di settembre, quando si aprirà questa piattaforma politica comune, abbiamo la necessità di porre in questa piattaforma un meccanismo che deve ormai non tanto ritornare alla vecchia scala mobile, perché il contesto è diverso, però oggi la pandemia, se partiamo prima della pandemia, abbiamo avuto delle crisi finanziarie, abbiamo avuto le crisi finanziarie del debito sovrano, poi abbiamo avuto una crisi economica, infatti i debiti subprime, poi abbiamo avuto il Covid, poi abbiamo avuto la guerra in Ucraina, poi abbiamo avuto la guerra adesso in Iran. Quindi ci dobbiamo abituare che il mondo è cambiato. Si parlava di globalizzazione, di un mondo in pace. Nei prossimi 50 anni non sarà più così, per cui avremo tanti periodi in cui ci saranno delle tensioni, per cui l'inflazione non la riusciremo più a controllare al di sotto del 2% in maniera permanente. Cosa facciamo? Dobbiamo utilizzare degli strumenti. Oggi questi strumenti non ci sono nel nostro ordinamento. Per questo motivo noi come forza politica abbiamo fatto un esercizio per dire: ok, cosa accade nel momento in cui accade un evento straordinario? Allora ci manca qualcuno in momenti straordinari, ci perde i lavoratori, qualcuno che in momenti eccezionali ci perde perché la BCE interviene subito aumentando i tassi di interesse, quindi i lavoratori, chi ha un mutuo, chi ha da pagare un mutuo per la casa, chi ha da pagare un affitto, chi da fare la spesa, eccetera eccetera. Poi abbiamo dall'altra parte c'è chi ci guadagna, perché quando ci sono eventi straordinari c'è chi perde e c'è chi guadagna, come è accaduto in questi ultimi anni. Si è fatto riferimento al sistema bancario, cioè ci hanno guadagnato oltre 200 miliardi. Cosa abbiamo preso da quei 200 miliardi? Quasi nulla, perché anzi le banche si stanno divertendo a fare il risico bancario. Io acquisto lei, dopodiché lei viene acquistata da me, io poi vengo acquistato da un altro, quindi è il più forte che mangia l'altro. Adesso Montepaschi da predatore è diventata preda, ma subito dopo ci sarà forse un altro predatore più grande che si mangerà anche Intesa San Paolo, eccetera eccetera. Quindi allora a questo punto abbiamo la necessità di introdurre anche un sistema di tassazione degli extraprofitti automatico. Quando c'è un momento straordinario, io non devo discutere, ci deve essere una norma ordinaria. Quando c'è un evento straordinario, si accerta che l'evento è straordinario, noi dobbiamo avere subito una norma ordinaria, così come hanno fatto anche Germania e Francia, che hanno una norma ordinaria sugli extraprofitti quando ci sono momenti straordinari. Quando c'è un momento straordinario di inflazione, noi dobbiamo avere una norma contro il fiscal drag. Quello è una necessità che deve garantire. Questa norma, nella nostra proposta, nella mia proposta, io l'ho associata all'altro problema che è stato evidenziato: il rinnovo contrattuale. Perché io non posso avere rinnovi contrattuali senza una scadenza, perché altrimenti le parti giocano alla melina, cioè un anno, 2 anni, 4 anni, 5 anni. Ci sono dei settori che attendono, come si dice a Taranto, a babbo morto, il rinnovo contrattuale, ma nel frattempo il potere di acquisto è diminuito. Noi nella norma abbiamo dato un termine perentorio, dopodiché un automatismo sull'adeguamento almeno all'inflazione media di un certo periodo, con l'utilizzo del sistema fiscale. Questa è, diciamo, la nostra proposta. Laddove l'inflazione aumenta, io devo diminuire in maniera automatica le aliquote fiscali e aumentare le detrazioni fiscali, in modo tale da riequilibrare in automatico il potere reale dei redditi e quindi dei salari. Ora, a questo punto termino con un tema che non è stato anche trattato, cioè il tema del lavoro povero. Sono state evidenziate poi tutte le cause, c'è un tema degli appalti a cascata che vanno un attimo rivisti, perché lì

0: soprattutto sugli appalti a cascata mascherati, va fatto un controllo sui contatori delle contribuzioni, perché molto spesso, io l'ho accertato e presto solleverò questo problema su determinati appalti importanti, dove l'impresa X prende l'appalto, in sede di appalto dice di utilizzare un costo della manodopera di un certo livello, quindi prende un appalto di 10 milioni, l'impegno è di dare 4 milioni di costo della manodopera, dopodiché con tutti gli appalti a cascata, con tutti i fornitori indiretti, io non ho più il contatore, perché non avendo dipendenti, e i dipendenti ce l'hanno altre imprese, diventa difficile monitorare il contatore delle contribuzioni, soprattutto nell'ambito edile, dove lì invece di avere contratti nell'edilizia, che sono più costosi, hanno più tutele per i rischi, fanno i contratti multiservizi, per cui là perdiamo la cognizione. Quindi gli appalti a cascata mascherati, quelli devono essere completamente rivisti, e qui ci sarà un lavoro poi per le forze progressiste. Poi sulle esternalizzazioni, forse lì andrebbe aperto anche un altro capitolo, perché oggi noi non solo nelle aziende private, ma anche nelle aziende pubbliche. Le aziende pubbliche ormai sono vuote di lavoratori. Io sto seguendo una vertenza a Taranto sull'arsenale. Ora, qui i lavoratori non ce ne sono più. Cioè, quel poco lavoro che arriva è un solo passacarte, e nel momento in cui questo accade è chiaro che l'azienda pubblica perde poi di vista l'azione di politica industriale che dovrebbe fare, e quindi abbiamo la necessità di rilanciare le imprese pubbliche in Italia con la salvaguardia a questo punto dei lavoratori, riducendo le esternalizzazioni che poi non permettono all'azienda pubblica di alimentare l'innovazione tecnologica. E quindi il tema: chi fa l'innovazione oggi? Allora, non la fanno le aziende che abbiamo detto di quel capitalismo orientato alla finanza, perché il capitale è speculativo e non prudenziale, quello che attende l'innovazione, che ha bisogno di tempi tecnici. Non la fanno le aziende pubbliche, perché non ci sono capitali pubblici. 10 lavoratori vanno in pensione, ne assumiamo solo uno, per cui si sono svuotate quasi tutte, ma le aziende pubbliche in Italia, se vediamo nel dopoguerra, grazie alle aziende pubbliche c'è stata la grande innovazione e la grande crescita economica del dopoguerra. Quindi abbiamo la necessità di rilanciare le aziende pubbliche. Per questo motivo noi diciamo anche al governo no alle privatizzazioni, quelle che sono finalizzate alla riduzione del debito pubblico, parole di Giorgetti. Il debito pubblico non si sta riducendo né in termini assoluti né in termini di rapporto rispetto al PIL. Ma lui è molto prudente, sta svendendo tutto, ma senza risultati. Adesso vogliono realizzare 20 miliardi 2026-2027 dalla privatizzazione di Monte Paschi, di alcune banche, di alcuni asset, tra cui anche Rai, eccetera, eccetera. Quindi quindi altra speculazione. A questo punto la lotta all'evasione fiscale è un altro tema che dobbiamo porre al centro, perché lì ci sono 80-100 miliardi all'anno che noi dobbiamo andare a recuperare, e oggi abbiamo gli strumenti anche per farlo, quindi l'elusione fiscale. Abbiamo il tema di rinunciare ai paradisi fiscali che ci sono in Europa, e questo è un tema anche che dobbiamo porre all'Europa. Basta paradisi fiscali, quindi ci vuole una fiscalità anche europea unica su alcuni aspetti, tra cui anche quelli sulla digitalizzazione, sulle grandi imprese multinazionali. Però prima si parte dall'abolizione dei paradisi fiscali. Poi un altro tema che volevo poi porre è quello sulla quindi a questo punto gli 8 interventi fondamentali che noi riteniamo fondamentali, che poi molti si sovrappongono a quelli che sono stati detti. Oltre alle proposte che vi ho detto, vorrei aggiungere innanzitutto il tema della progressività fiscale, soprattutto sui redditi alti, che oggi manca. Dobbiamo a questo punto anche rivedere i regimi sostitutivi. Abbiamo tanti regimi sostitutivi che rendono delle diseguaglianze. Un lavoratore dipendente paga molto, volte più tasse rispetto ad un contribuente che in uno di questi regimi sostitutivi. Ce ne sono regimi sostitutivi sia nel mondo delle imprese sia nel mondo dei lavoratori autonomi, ma ci sono anche molti regimi sostitutivi che vanno rivisti anche nel mondo della finanza, perché lì c'è tanta ricchezza che si accumula, che causa poi quella ormai sproporzione tra la ricchezza finanziaria e la ricchezza reale, che sono redditi anche da lavoro. E abbiamo da contrastare la precarietà e il dumping contrattuale, perché è alla base della vita dignitosa, il salario minimo e quindi la tutela salariale. Sono d'accordo con voi che oggi, con la perdita di potere di acquisto, quei 9 euro che forse andavano bene all'inizio della proposta, oggi addirittura vanno riviste, anche perché altri paesi hanno fatto diversi interventi su quel salario minimo che loro avevano introdotto, la Germania, la Francia e tanti altri paesi. Il tema della difesa del diritto di sciopero: senza la libertà sindacale, è stato evidenziato, non ci può essere un lavoro dignitoso, e quindi qui siamo d'accordo sulla riforma, sulle condizioni per limitare il diritto di sciopero. Sul reddito di cittadinanza siamo d'accordo, dobbiamo però a questo punto anche rivedere le politiche attive che non sono state, che non è stato possibile praticarle, perché all'epoca c'avevamo quasi oltre 12 regioni di centrodestra che hanno boicottato la seconda parte sulle politiche attive, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. E in ultimo, un ultimo aspetto che volevo sottolineare è quello della popolazione degli inattivi. Noi abbiamo due grandi emergenze. Gli inattivi oggi, perché quando ci dicono, è dal governo, che la disoccupazione è diminuita, bene, ma è diminuita perché? Perché uno, perché i pensionati ormai non vanno più in pensione. Io proprio la settimana scorsa ho fatto una denuncia perché c'è stato un incidente quasi mortale di un lavoratore che è ancora in pericolo nell'ambito dei giochi del Mediterraneo, un lavoratore di 72 anni. Un lavoratore di 72 anni con questo tempo a Lecce, stadio di Via del Mare, era impegnato nella realizzazione delle coperture dello stadio. Non so che altezza ha ricevuto un cavo di acciaio che l'ha fatto, che l'ha preso in pieno. Per fortuna non è caduto perché aveva una catena attaccata, ma si può lavorare a 72 anni in un'impalcatura alta, ma 72 anni con 40 gradi all'ombra. Incidente avvenuto alle ore 12. Distrazione, questa è una distrazione. A 72 anni, dopo oltre 30 anni di lavoro, questa persona è costretta a lavorare. Per cui abbiamo il tema degli inattivi. Volevo concludere con questo tema. Abbiamo 12,4 milioni di età tra i 15 e i 34 anni, dati Istat. È chiaro che se aumenta la popolazione degli inattivi, la disoccupazione di conseguenza diminuisce. Quindi, e se diminuisce il tasso di disoccupazione, aumenta anche il tasso di occupazione. Ok, quindi questa è una forma matematica di economia di base. Però attenzione, quando poi aumenta l'occupazione, nessuno dice che aumenta per gli over 50, aumenta perché sono aumentati gli inattivi, perché è stata abolita opzione donna, perché sono state cancellate tutte le finestre per andare in pensione, le partite IVA sui lavoratori autonomi, perché se manteniamo quei regimi sostitutivi del 5% di tassazione o del 15% per 5 anni, è chiaro che io impresa o io lavoratore mi metto d'accordo, ti do qualcosa in più, tu vai in un regime sostitutivo, paghi meno contributi, io azienda pago meno contributi, meno tutele, meno tasse da pagare. Quindi questo è il sistema che occorre andare un attimo a rivisitare, così come poi l'aumento dell'età pensionabile, che questo governo ha aumentato, tant'è vero che aumenterà di un mese nel 2027 e di ben 3 mesi nel 2028. Questo è il panorama. Quindi avremo un grande lavoro da fare, però attenzione, qui abbiamo un tema di distrazione di massa, perché qua rischiamo che nei prossimi mesi, per la prossima campagna elettorale, si parlerà solo di remigrazione, ma non si parlerà d'altro. Si parla di vannacci, ma non si parla dei problemi reali. Si parla di legge elettorale, ma non si parla dei problemi reali. Qui io faccio un invito alle forze politiche, ma anche a tutte le forze sociali, e vedo non solo i sindacati che hanno abbassato un po' la guardia, un po' tutti, perché non si stanno sentendo più, e questo mi preoccupa. E mi preoccupa anche che ci sarà la Meloni all'Assemblea Nazionale della UIL prossimamente, e mi preoccupa anche Confindustria, che chiaramente è interessata molto alle esportazioni, ma è interessata poco a ciò che accade all'interno del paese, all'interno di tante micro e piccole imprese, perché si privilegiano solo quelle aziende che esportano, ma il tessuto economico, l'80% non esporta. Grazie.
1: No, io diciamo intanto volevo ringraziare la CUB per avere i senatori che hanno contribuito a creare questa occasione di discussione che, diciamo, francamente avrei preferito fosse stata un po' più approfondita, però i tempi sono quelli che sono. Mi riconosco totalmente nel documento che è stato pure presentato da Antonio, quindi non lo vado a commentare, mentre invece, diciamo, gli interventi dei due senatori Magni e Turco, diciamo, mi hanno sollecitato invece una riflessione. Intanto tutte e due avete sottolineato l'importanza che il sindacalismo di base si unisca, no? In qualche maniera per creare massa critica. Però io vorrei ricordare pure che diciamo la nascita del sindacalismo di base nasce proprio da quelle sconfitte che Magni citava, se no, diciamo, non ce ne sarebbe stato bisogno nei tempi d'oro, diciamo, dell'autunno caldo, delle conquiste che venivano fatte anche attraverso momenti di unità sindacale. Diciamo, sembrava che la rivoluzione fosse a portata di mano. Io ero, diciamo, un giovanissimo studente e vedevo con piacere quello che accadeva attorno a me, e sembrava veramente che ci fosse l'attacco al palazzo d'inverno. E quindi credo che ben vengano, diciamo, non lo so se possono dirsi promesse, però insomma, diciamo, queste evocazioni sul futuro programma del campo largo. Però vorrei ricordare che appunto alla base di tutto ci sta una lotta per il potere, diciamo una lotta per il potere che, diciamo, può essere potere politico o potere sindacale, è la stessa cosa. Noi stiamo rivendicando la possibilità, io faccio parte di SGB e con la CUB abbiamo un rapporto di, diciamo, consolidata vicinanza di intenti, di prospettive, però diciamo che qui è sulle regole che forse bisogna cambiare qualche cosa, e diciamo alcune regole anche di natura costituzionale mi sembra che vengono calpestate sistematicamente. Ne cito solo una, diciamo, che è quella che ci riguarda, no? Articolo 36 della Costituzione, diritto a una retribuzione equa e dignitosa e sufficiente, diciamo, a garantire uno standard di vita per tutta la famiglia, che forse è un po' retro, però mi sembra che, diciamo, qui noi abbiamo talmente perso in potere d'acquisto che credo che soprattutto le forze politiche di sinistra debbano avere la capacità di immaginare una società in termini diversi probabilmente da quella che invece ci hanno abituato a vedere. E poi aggiungo, perdonatemi una critica, ma io non ce la faccio proprio a tenermela dentro. Ossia, anche Magni prima parlava delle sconfitte che ha subito, no? Cioè, qui io non lo so se forse tu personalmente, Magni, diciamo, hai subito personalmente delle sconfitte, ma a me sembra che a sinistra, a partire dal Partito Comunista, anche quello dei tempi d'oro, non è che ha subito delle sconfitte, ha totalmente introiettato quelle che erano i valori, i principi della Democrazia Cristiana, insomma, parliamoci chiaro, che erano le cose che, diciamo, io mi sentivo di combattere allora e continuo a combattere adesso. Quindi diciamo, l'invito intanto è quello che, se dentro al programma diciamo, volete qualcosa di sinistra, forse dovete ascoltare pure la voce dei sindacati di base. Grazie.
2: Allora, io mi chiamo Maurizio Cacciola e sono un laureato in economia e commercio e sono pensionato dell'INAIL dal 1° marzo di quest'anno. Sono cultore di Keynes perché seguo la politica economica dagli anni 80, da quando subentrò Friedman con la rivoluzione privatization, deregulation, liberalization, e ho assistito in questi 45 anni al declino della politica economica, ai tagli sociali nelle finanziarie pubbliche di tutti gli stati occidentali, al calo del potere dei salari, alla diminuzione dei salari, a cose che invece ho vissuto, come diceva il collega prima, agli anni 70, quando si fu lo statuto dei lavoratori e tutte le conquiste dei lavoratori, quando c'era il Partito Comunista da una parte e la Democrazia Cristiana che concedeva dall'altra. E questo declino è veramente spaventoso, però questo giochetto, questo trucco che ha fatto Friedman ha inciso e sulla politica economica e sulle politiche del lavoro, perché quei principi di deregolamentare, liberalizzare è stato fatto anche per i contratti di lavoro, per cui ci siamo trovati con 48 forme capestro di contratti fino alla riforma Biagi, la famosa legge 80 eccetera, per cui oggi il datore di lavoro può tranquillamente decidere quanto dura la giornata lavorativa e settimanale di un lavoratore e quanto lo stipendio orario medio eccetera. Quindi quello che io penso che potrebbe essere utile è un'idea di riscrivere le regole del lavoro, di cambiare di segno e la politica economica prima di tutto e poi le politiche del lavoro come fase, e poi per incrementare l'occupazione aggiungere anche quei principi della sostenibilità ambientale per dare occupazione nel campo verde, nel campo green, per poter incrementare l'occupazione per le generazioni future. Ecco, mi fermo qui perché sono poche cose concise che penso sia, e poi guardare anche a una politica industriale anche per la terziarizzazione dell'economia, come dice Pasquale Tridico e come dice Mario Turco, il nostro senatore. Anche lei prima ha fatto delle precisazioni storiche involutive che vanno cambiate in evolutive, perché un articoletto che ho scritto anch'io non sapevo se chiamarlo politica economica, involuzione o devoluzione, e quindi su questi temi che bisogna battersi, secondo me, detto più sinteticamente possibile.
3: Grazie.
4: Velocemente, i tempi sono strettissimi, ma qui è stato detto tutto e di più. Quello che io vorrei dire per concludere questo lavoro di oggi, che questo è semplicemente il primo tempo di una partenza e di un lavoro che pensiamo che debba essere di lunga durata. Ora, la CUB ha presentato questo progetto sostanzialmente attorno a una campagna che si articola su due gambe. Da una parte la questione salariale complessiva, che vuol dire salario minimo, che vuol dire scala mobile, che vuol dire forti aumenti salariali per i lavoratori, che vuol dire recupero pensionistico adeguato, ma vuol dire l'altra gamba è il diritto di sciopero e il diritto ad una legge sulla rappresentanza sindacale che ti faccia uscire dalla situazione di truffa nella quale noi stabilmente stiamo e nella quale mi pare che si voglia portare anche il governo con questa nuova proposta di legge truffa sulle elezioni prossime venture. Quindi io credo che sia questa la base sulla quale costruire un rapporto, che poi ovviamente si articola ulteriormente perché interventi dei senatori, Mario Turco in primis, ma anche Tino Magni, hanno allargato ulteriormente il campo portando su molte altre questioni che però si intrecciano fortemente con queste. Io quindi quello che mi auspico e auspico a tutti è questo, che questo si rappresenta una prima tappa di un lavoro da fare insieme. Il sindacato non ce la fa da solo, ovviamente, le forze sociali, le forze sindacali hanno sempre avuto bisogno della politica e viceversa. E credo che noi dobbiamo ricominciare da lì, dobbiamo ricominciare a costruire un'alleanza forte, però non sulle chiacchiere o sui posti, ma sul rapporto con le persone in carne e ossa, perché noi recuperiamo le persone se noi ci occupiamo di loro, se torniamo a occuparci delle loro condizioni di vita, delle loro condizioni con le quali abitative, della possibilità di campare e di vivere in modo corretto, perché se no chiacchieriamo d'aria fritta e non andiamo da nessuna parte e nessuno va a votare, non votano per le elezioni, non votano nelle fabbriche, non votano da nessuna parte. Noi dobbiamo ricostruire questo rapporto sociale con le classi popolari che sono stati sempre la forza di movimenti progressista, di sinistra, movimenti sindacali, e credo che se si portano avanti i temi che interessano le persone, che toccano le condizioni della loro vita, questa cosa la possiamo cominciare a rimettere in moto. Quindi mi auguro, e chiudo qui, che da settembre si riparte insieme, si riparte su alcune proposte poche e chiare, ma soprattutto che vadano a colpire su questi temi, e spero che questa collaborazione si rafforzi, si allarghi e continui. Noi per parte nostra cercheremo di consolidare, di costruire questo rapporto nel mondo sindacale, ma credo che anche la politica progressista, di sinistra o come si voglia chiamare, debba andare nella stessa direzione, costruire quella forza di cambiamento di cui questo paese ha assolutamente bisogno. Grazie a tutti, anche se i tempi sono quelli che sono e se il caldo colpisce ulteriormente.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri: a Ceuta crescono i timori per la possibilità di una nuova ondata di arrivi di migranti sospinti da una campagna sui social. Il ministro dell'interno risponde al governo tedesco: pronto a rimandare in Italia i migranti approdati nel nostro paese, non siamo obbligati, afferma il Viminale. Gerardo Vitali Rosati.
2: A rafforzare il messaggio sull'immigrazione d'Italia e Danimarca interviene anche il leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In un'intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Un post condiviso dal ministro degli esteri Tajani che dice: dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Eppure con la Germania lo scontro è durissimo sui migranti, perché Berlino intende ripristinare i trasferimenti in Italia e in Grecia dei richiedenti asilo entrati in Europa dopo il 1 gennaio, in base al nuovo quadro normativo europeo. Ma il Viminale risponde che le nuove regole si applicano soltanto dal 12 giugno, non dall'inizio dell'anno, e che intende comunque tenere in considerazione il numero di chi è arrivato su navi di ONG, in gran parte tedesche. Questo mentre a Ceuta sono stati sospesi tutti i congedi per i militari spagnoli, i soldati hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronti per una nuova crisi migratoria.
1: Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex giornalista e imprenditore Walter Lavito, l'amico del conduttore di Report e già indagato nella vicenda, è stato arrestato ed è ora in carcere. La procura di Roma gli contesta anche l'aggravante mafiosa. Fausto Bertuccioli.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere anche per Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, irreperibile perché si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. Per l'accusa era lui il tramite tra Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i quattro pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse due auto della famiglia del conduttore di Report. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Il suo coinvolgimento aveva sin dall'inizio suscitato forte sorpresa. Ranucci aveva rivendicato l'amicizia con lui e sul movente dell'attentato ancora non c'è chiarezza.
1: Torna a parlare di migranti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo fa sui social insieme alla premier danese Federica Jonta.
4: Ancora una volta in asse con la socialista danese. Nella settimana in cui si attende una seconda ondata di migranti su Ceuta, Giorgia Meloni rilancia sulla sicurezza e contro quella che definisce un'immigrazione incontrollata, fenomeno che Meloni e Fredriksen scrivono sui social: non accettiamo. La richiesta a Bruxelles, misure rigorose e stretta sui rimpatri, anche alla luce del nuovo regolamento che la premier italiana ha definito un successo perché introduce la possibilità di aprire hub in paesi terzi sul modello del protocollo con l'Albania, soluzioni innovative a cui la Presidente del Consiglio fa sapere stiamo lavorando con impegno nel gruppo informale dei paesi europei che condividono la linea sull'immigrazione. Un altro tema, le radici dell'Europa, un sistema di valori a cui sottolineano le due leader: chi vuole vivere qui deve aderire. Nel mirino di Giorgia Meloni anche quelle che la Premier considera le conseguenze dell'immigrazione irregolare sul fronte della criminalità.
1: I controlli della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti, Fabio Comini.
5: Con i prezzi al distributore in aumento dall'inizio della guerra nel Golfo, l'obiettivo dei controlli della Guardia di Finanza eseguiti dal 1 marzo al 31 luglio su tutta la filiera dei carburanti è stato quello di garantire la trasparenza di mercato, scongiurando possibili speculazioni, ma anche contrastare frodi ed evasione fiscale. Circa 4.800 gli interventi, 265 le denunce e ben 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati. Tra le attività più significative, quelle contro i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi qualificati in modo diverso da quello reale per eludere gli obblighi fiscali, ma anche la scoperta di depositi clandestini e distributori abusivi. Gli accertamenti hanno riguardato anche le stazioni di servizio regolari, con 3.400 interventi e oltre 2.200 violazioni contestate a un migliaio di operatori, soprattutto sulla scorretta esposizione dei prezzi e la difformità tra quelli comunicati e quelli davvero praticati.
1: La spesa delle famiglie italiane segnerà nel 2026 un aumento del 314 euro pro capite rispetto al 2025, superando così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che ha analizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Il caldo e il rapporto del programma satellitare Copernicus. Sonia Filippazzi.
6: Nelle mappe di Copernicus due i colori prevalenti: rosso intenso per temperature alte e livello dei fiumi basso, marrone al posto di blu per la quantità di pioggia arrivata alla terra, pochissima. E i numeri poi spiegano: in Europa 3 mesi consecutivi di super caldo, a giugno e luglio il livello medio più alto mai rilevato, Mediterraneo bollente con tutto quello che implica anche a sua volta sul clima. Poi diffusa siccità anche in zone che la conoscevano poco, dalla Francia alla Gran Bretagna, incendi estesi pure a nord, gettonate le app che indicano percorsi all'ombra ma servono a ben poco. Ieri in Italia 3 decessi legati all'afa prolungata e stravolti paesaggi iconici, da verde brillante a giallo secco il londinese Hyde Park, senza neve il Monte Cervino, tutt'altro che impetuoso il Danubio con fondali nudi che restituiscono relitti. Non è un caso, non è un'eccezione, è il riscaldamento globale, ricorda Copernicus, e servono politiche adeguate e urgenti, che invece mancano, per proteggersi dagli effetti e insieme ridurre le cause, quindi i gas serra, in particolare da combustibili fossili.
1: I lavori parlamentari, ricordiamo che le aule sono chiuse per la pausa estiva, Senato e Camera torneranno a riunirsi mercoledì 9 settembre. Ed è tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: fare insieme a te.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente come dire normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia, ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica ma anche al live, quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia, quindi 19ª posizione DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17ª posizione, abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskill, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama, non Mama.

sedicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

15ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

0: e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.
1: Ed è un po' di t-

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Agra.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app Rai Play Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
19: Oh.
20: Oh.
21: Benvenuti.
19: Grazie.
21: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
22: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
23: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
24: Me sa de no.
22: Ma perché?
25: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
22: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
25: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
26: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
22: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
27: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
18: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
22: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
24: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
18: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
22: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0. un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
24: Ma è brutto, collega Luca Franco.
22: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
24: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.
0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quello.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa settimana, questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato e più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo l'ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera. Stare con

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso da quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Davide invece nella quarta posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

conquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica, siete iscritti che top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che insomma arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

tartaruga con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei.

che si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo neppure.

Tuh.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

to są.

Jackson.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25esima posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24esima posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23esima posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23esima posizione sale. 22esima posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21esima posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20esima posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco, proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live, e quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskilla, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in quindicesima posizione. Fulminacci.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama Non Mama.

sedicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlare d'amore, Saifa.

0: e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato e più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

all'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

e siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera. Stare con

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Abile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia, e insomma l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia, ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto il suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi classici che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, oggi 1970, era il 22 gennaio, primo volo commerciale di Boeing 747 da New York a Londra in 6 ore. Il 5 febbraio viene trasmesso per la prima volta il telequiz Rischia Tutto. Il 5 marzo entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles. Il 14 aprile del 70, grave guasto dell'Apollo 13, la navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 aprile e un fortunoso salvataggio dei piloti. Era il 7 giugno, si tengono per la prima volta le elezioni regionali. L'11 settembre del 70, un tornado a Venezia e l'8 ottobre un'alluvione a Genova causano gravi perdite di vite umane. Moriva il 2 giugno Giuseppe Ungaretti, il poeta. Il 18 settembre il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, un vero mito del rock. Il 9 novembre Charles de Gaulle, il politico e generale francese. Tra i film usciti nel 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Airport, Gli Aristogatti, Il giardino dei Finzi Contini. Sanremo del 1970 lo vincevano Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. Al secondo posto La prima cosa bella, cantata da Nicola Di Bari e dai Ricchi e Poveri, e al terzo posto L'arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Bene, adesso un anno in un'ora di musica del 1970. Mi ritorni in mente, torna prestissimo.

questo punto mi dovete aiutare, eh? Dobbiamo cantare tutti quanti insieme a bocca chiusa. Accendi un po' la luce, vai che funziona. Accendi la luce. Facciamo il coro insieme, eh? A bocca chiusa. Non ho mai avuto un coro da...

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

potere andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.